Serpico morì, stavo lì, banco di bambino. C'era Francesco, Egidio e Federico. Oggi la campanella suona prima che c'è un fatto grave. Evangelista cade,

pioggia hanno sparso l'ero, da Villada a Valpadana e l'africano intero. Fiamma dello squaglio, conca di cucchiaio, sangue sul divano, ricco d'operaio. In rivolta, perduta, generazione, dissolta, illusa, rivoluzione. Mentre Serpico controlla colpi di pistola, ucciso una mattina così, fuori da scuola. Se

Sempre vento, a luglio non ce n'è mai. Alla sera c'è una luce che fa bene al panorama. Accadono in giro molte cose, che tu lo voglia oppure no. L'amore nasce.

0: Radio Rock Italia. Musica made in Italy.
1: '64 bar. Mic check, bella Zef. Qui chi c'è? Che fine hai fatto, Fibra?

0: 前略川島直美様、はい、私今真剣に悩んでます。夏が始まった頃から。
1: Radio Rock Italia.

continua, cade ma continua, caduta libera, cade di settembre, piove da un'eternità occidentale, mai uguale, continua l'uomo che cammina, cerca nella fede sugli atlanti del Gran Canale.

cercare una presenza al varietà del sabato sera. Il loro aspetto trasgressivo, il

vuote, fucili riempiono i muri.

0: Rock Spot.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Radio Rock Italia. Musica made in Italy.

0: Radio Rock Italia. Musica made in Italy.
1: Sarebbe bello liberarsi da tutta questa frenesia.

anche tu. Ma una canzone te l'ho scritta prima io, perciò prendila e portatela via.

0: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Sei su Radio Rock Italia.

0: bene io e il concerto vale pure domo.
1: Sveglia, sveglia, sveglia! Mollate l'uccale, ha guardato le calze!
2: Giù dalle brande, risvegli bruschi, ma non troppo.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti, sono le 7 puntualissimi. Questa è Radio Rock Italia, io sono Marco Bosco e come sempre inizia Giù dalle brande, questo format che ha l'onere e anche l'onore, ma soprattutto l'onere di tirarvi giù dai vostri giacigli, dai vostri lettucci. Dove avete dormito stanotte? Non si sa. Nella cuccia del cane, può darsi. Avete fatto qualche marachella? Avete dormito in macchina? Benissimo. E allora via via via, partiamo. Nuovo sonetto maoista, Paolo Benvenu.
4: Abbiamo aperto una porta all'intelligenza, al talento sfrenato, all'amore sprecato. Abbiamo aperto una porta per risarcimento, per i danni del 700, dell'800, del 900. E voi

0: chiudiamo dentro.
1: Vi chiudiamo dentro. Il sole è sorto alle 5.33, tramonterà alle 20.43. La luna si è elevata alle 2.26, calerà alle 16.39. È una scelta di coerenza perché è luna calante. Andiamo, pazza idea.

E salutiamo anche la Nicoletta Strambelli, eh? Una Patti Bravo sempre scintillante. Alle 9, sì, e 7 minuti. Alle 7 e 9 minuti a Roma oggi, generali condizioni di cielo parzialmente nuvoloso. Senti che arriva. Senti. Sì, temperatura minima 20 gradi, massima 27. Oggi le informazioni ce le dà il nostro meteorologo di turno, che è il dottor Antonio Sanò, il quale ci dice che la qualità dell'aria che andremo a respirare è buona. Bene, meno male. Tra poco dettagli sulla giornata. Intanto il blasco. Sono le 7:10, tra poco il break. Yes!

0: 3791 600 190, interagiamo. È quasi arrivato il momento del break. Posso semplicemente dirvi, in questi pochi secondi che mi così che ci attendono al lancio del break e del primo passaggio con il classico, che oggi avremo nubi sparse di passaggio al mattino e al pomeriggio e poche nubi alla sera. Rock Spot.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Per stoviglie brillanti c'è Pril. Pril Excellence Gel 3 flaconi per 30 lavaggi e le Caps Excellence 4 in 1 da 56 pezzi sono a 9,99 euro ciascuno. Prova anche la nuova linea di colorazione Paletti Intensive Color Cream a 3,49 euro. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
4: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da 1 euro. Batte forte, sempre.
5: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
6: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi, e firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
7: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
8: Questo è
9: Giù dalle brande. Risvegli bruschi,
8: ma non troppo.
0: Sveglia, sveglia, sono le 7:18, è il momento del classico. E beh, quale migliore compagnia se non quella dei Diaframma?
9: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

com'era bella la scena fiorentina degli anni 80, sì, la New Wave, bella, bella, io l'ho vissuta, abitavo all'epoca nel Granducato di Toscana quando ebbi l'improvvida idea di andarmi a iscrivere all'Università di Siena, ma stavo sempre a Firenze, chissà perché, non si sa.

Fino all'ultima nota, Modena City Ramblers. Allora, durante la giornata di oggi la temperatura massima sarà registrata alle 16, sarà di 27 gradi, mentre la minima l'abbiamo registrata adesso alle 6 ed è di 20. A breve i venti, per chi va a vela. C'è sempre

due bei dischi, Marlene Kunz, eravamo negli anni 90. Allora, l'intensità solare. Ah, sì, sì, qua vi volevo. Allora, amanti della tintarella, preparatevi perché stavolta l'intensità solare non sarà, come solitamente annuncio, a mezzogiorno, bensì alle 15 ed è una cosa incantevole. E il valore UV di 5.7, neanche troppo, che corrispondono, come ormai ben saprete, a 791 watt su un metro quadrato. Ah! Oh.

Che bel disco che era Catartica, è veramente Catartica e anche quello successivo, eh? Sì, non male, Il Vile, mi si chiamava Il Vile.

E allora vediamo un po', salutiamo il Subsonica. Dopo una settimana meteorologicamente incerta, soprattutto per le nostre regioni del nord, nei prossimi giorni, come ha detto più volte, l'arrivo di un promontorio anticiclonico di origine africana favorirà un generale miglioramento del tempo anche al nord. Di conseguenza registreremo un netto aumento delle temperature. Approfondiamo dopo il break, eh? Ora i Blizz.

0: Rock Sport.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: State ascoltando
6: Giù dalle brande.
5: Risvegli bruschi,
6: ma non troppo.
7: Andiamo che vi porto a Rozzano con gli Era Nera, è la novità in alta rotazione. 7:48, Giù dalle brande.
5: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Io sono il mostro, io sono un mostro per gli Era Nera. Era la novità, le 7.51. Continuiamo. Allora, l'anticiclone delle Azzorre, che in questi giorni, seppur timidamente, ha garantito condizioni di tempo stabile e un clima estivo al centro-sud, verso il fine settimana che farà, si isolerà definitivamente in pieno Atlantico. Ovvero a ridosso delle sue terre di origine, insomma torna da dove è venuto. La ragione va ricercata nella discesa di una saccatura che dal nord Europa si spingerà verso la penisola iberica, interrompendo così il lungo ponte anticiclonico che dalle Azzorre si estendeva fino a gran parte del bacino del Mediterraneo. E sarà proprio questa saccatura, è una saccatura, a provocare un richiamo di aria molto calda in risalita dal Nord Africa, che andrà a sua volta ad alimentare un promontorio anticiclonico di origine africana. Tutto questo per dire che ci sarà un bel innalzamento delle temperature già da sabato 13. Oggi è giovedì 11, da dopodomani, attenzione, si va oltre i 30 gradi. Vediamo che succede, dai!

che ci farà poi Morgan con tutte queste bottiglie vuote? Bah. Allora, il meccanismo che vi ho descritto, tipico delle più importanti ondate di calore che sempre più spesso investono il nostro stivale durante la stagione estiva, si attiverà già da sabato 13 giugno, quando le temperature torneranno a portarsi al di sopra della media su molte stagioni. Quindi ricordate che la giornata in cui si di nuovo alzeranno le temperature è dopodomani. Pur senza raggiungere valori particolarmente estremi, insomma, qui c'è una mappetta che me lo fa vedere, io non ve la posso mostrare. Entro domenica 14 le colonnine di Mercurio saliranno ben oltre i 30 gradi su molte città del centro-nord. Vabbè, prepariamoci, dai! Siamo noi, siamo in tanti.

Allora, quanto si verificherà nel weekend sarà solamente il preludio a quello che in realtà ci aspetta la prossima settimana, in particolare tra mercoledì 17 e giovedì 18, quindi tra una settimana precisa. L'alta pressione subtropicale riceverà ulteriore energia, ulteriore spinta da masse d'aria sempre più calde in risalita dal cuore dell'Africa. Si aprirà dunque una fase di caldo intenso, lo dicevamo anche ieri, su tutto il paese, con temperature che potranno aumentare di altri 4-5 gradi, toccando picchi di oltre 35 gradi anche sulle pianure del nord. Insomma, saremo di fronte alla primavera e intensa ondata di calore del mese di giugno. Del resto, insomma, l'estate è alle porte.

Il banco, lo accompagniamo? Sì. Parliamo, abbiamo parlato di meteo, abbiamo parlato di sole e di luna, ma lo sapete che il mese di giugno sarà un mese particolarmente interessante per gli appassionati del gelo? Il cielo. E poi sarà, perché ci stiamo dentro. L'appuntamento più atteso sarà quello con la luna piena del 29 giugno, che è tradizionalmente conosciuta come, lo sapete? La luna delle fragole. Quindi, insomma, questo mese sarà un mese molto interessante per gli appassionati del cielo. Il ciclo lunare attraverserà tutte le sue fasi principali, offrendo diverse occasioni per osservare il nostro satellite naturale, anche ad occhio nudo. Vediamo, che bella la luna, sì! Bella.

E questa è proprio l'atmosfera giusta per parlare di luna. Allora, dopo la mini luna blu, la luna piena che ha chiuso il mese di maggio, la fase calante accompagnerà i primi giorni di giugno, e ci stiamo dentro, fino all'ultimo quarto previsto per l'8 giugno. E è andato. La luna nuova, infatti l'abbiamo detto che era calante, la luna nuova arriverà invece il 15, questo ha molto più senso perché ci proietta appunto nei prossimi giorni, alle 2.53, quando il satellite si troverà tra la Terra ed il Sole e sarà sostanzialmente invisibile nel cielo notturno. Sono interessanti anche queste cose. Da quel momento inizierà la fase crescente che porterà al primo quarto il 21 giugno, pochi giorni dopo il solstizio d'estate. Passata la fase della luna nuova, il satellite pian piano torna a essere visibile nel cielo serale, quindi dal 16 al 20 si avrà la cosiddetta fase di luna crescente.

0: Rock Spot.
1: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket Restaurant Edenred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
8: Ciao, sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
9: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione. Ma adesso basta.
8: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
10: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
8: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
11: Questo è
12: Giù dalle brande.
13: Risvegli bruschi,
11: ma non troppo.
14: Si sono fatte le 8:20 ed è il momento di andare in Puglia con Caparezza,
13: il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

dovrebbero assumerlo anche alla Proloco in Caparezza, è un bello spot per la Puglia. Allora, per chi ama osservare il cielo, non necessariamente dalla Puglia, anche qui da Roma, le serate successive alla luna nuova saranno tra le migliori del mese, grazie all'assenza della luce lunare che favorisce la visione delle stelle e della Via Lattea. Al contrario, la luna piena di fine mese offrirà uno spettacolo suggestivo all'alba e al tramonto, quando apparirà particolarmente grande e luminosa vicino all'orizzonte, regalando uno degli appuntamenti astronomici più affascinanti di inizio estate.

0: in città c'è un castello con mura talmente potenti che se ci vai a vivere dentro non potrà colpirti più niente, non potrà colpirti più.
1: L'appuntamento più atteso sarà quello appunto però con la luna piena del 29 giugno, attenzione quindi, segnatevelo sul calendario. È tradizionalmente conosciuta come la luna delle fragole, deve il suo nome alle popolazioni native del Nord America che associavano questo periodo alla raccolta delle fragole selvatiche. Nonostante il nome, la luna non apparirà realmente rosa o rossa, anche se potrà assumere tonalità aranciate quando sarà vicina all'orizzonte. La luna piena di giugno 2026 raggiungerà il suo picco il 29 giugno alle 23:57, orario GMT. Sarà la prima luna piena dopo il solstizio d'estate, una circostanza che la renderà particolarmente suggestiva dal punto di vista astronomico. La luna piena di giugno sarà anche l'ultima microluna dell'anno. Apparirà il 5% più piccola e il 10% meno luminosa rispetto a una luna piena media. Capito? Fluorescence.

appunto parlavamo di fluorescence, di fluorescenze, e parliamo anche di come apparirà l'ultima microluna dell'anno, quindi la luna piena di questo mese. Nell'emisfero nord apparirà insolitamente bassa nel cielo, seguendo una traiettoria simile a quella del sole durante l'inverno. Al contrario, nell'emisfero sud sarà visibile più alta del normale. Questo effetto è legato all'inclinazione dell'orbita lunare e alla posizione della Terra rispetto al Sole in questo preciso periodo dell'anno. Le principali fasi lunari del mese di giugno saranno quindi, allora, l'ultimo quarto ce lo siamo tolto dalle scatole, era l'8 giugno, la luna nuova il 15 giugno, il primo quarto il 21 giugno e luna piena 29 giugno, appunto la famosa luna delle fragole.

Allora, cambiamo argomento. Ve la ricordate la querela infinita, nel senso finita poi alla fine, finita male, tra la Fenice e la direttrice d'orchestra Beatrice Venezzi, alla fine risolta con il licenziamento appunto della direttrice? Bene, i legali della Venezzi fanno sapere che impugneranno la risoluzione del contratto, quindi insomma è battaglia legale. Io la seguo con grande interesse perché le motivazioni del siluramento non mi avevano convinto

Allora, la Fondazione Veneziana del Teatro La Fenice, lo scorso 26 aprile, lo ricorderete, aveva annunciato la fine della collaborazione con la direttrice d'orchestra Beatrice Venezzi, adducendo come motivazione alcune dichiarazioni rilasciate dalla stessa che avrebbero leso l'immagine del teatro. In realtà, insomma, non aspettavano altro. I legali della musicista hanno inviato una lettera alla Fenice annunciando azioni formali contro il provvedimento definito nullo, illegittimo, inefficace e discriminatorio. Con la Bianchi dall'altra parte dice: siamo tranquilli e risponderemo. Vediamo che cosa sta

0: Rock Sport. Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
1: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
2: Inizio conto alla rovescia.
3: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
5: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
5: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
6: Allora la risposta è... MG.
7: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: State ascoltando
10: Giù dalle brande.
9: Risvegli bruschi,
10: ma non troppo.
11: Sveglia, sveglia, sono le 8.47. Pancake.
9: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Big Swing Pancake è la novità delle 8:50. Allora entriamo un po' in media stress, come dicevano i nostri padri. Beatrice Venezzi ha deciso di impugnare la risoluzione del contratto da direttrice d'orchestra con il teatro La Fenice. La fondazione, come ricorderete, lo scorso 26 aprile aveva comunicato di aver deciso di annullare tutte le collaborazioni future con la musicista, che a settimane di distanza ha confermato la volontà di contestare formalmente la decisione del teatro. Venezzi ha anche ribadito la volontà di proseguire regolarmente l'attività professionale prevista dal contratto sottoscritto tra le parti. Vediamo un po' la lettera dei legali al teatro.

e non gliel'ha mandata a dire. No, no, no, la cantantessa fino all'ultimo, la Carmen. La accompagniamo anche a lei alle 8.55. Anche i legali della Venezia non gliele hanno mandate a dire alla Fenice. Perché? Perché la decisione della direttrice d'orchestra, appunto, è stata comunicata dai suoi legali alla Fondazione Lirico-Sinfonica Veneziana tramite una lettera che poi è stata anche pubblicata. Nel testo gli avvocati spiegano come Venezia sia venuta a conoscenza della rescissione del contratto tramite organi di stampa che diffondevano la nota rilasciata dal sovrintendente Nicola Colabianchi. Quest'ultimo, proseguono i legali, avrebbe deciso di allontanare la musicista dal teatro a causa di presunte e apodittiche dichiarazioni, in alcun modo precisate, rese dal maestro Beatrice Venezia ad una non meglio individuata e precisata stampa internazionale, e che in ragione di tali presunte ed imprecisate dichiarazioni sarebbe stata lesa l'immagine della fondazione. E questo, vediamo un po' cos'altro hanno detto i legali della Venezia.

Allora, vediamo un po' come poi si sono mossi gli avvocati della Venezia. Hanno sottolineato come il contratto che legava la loro assistita al teatro riguardasse una collaborazione coordinata e continuativa decorrente dal 1 ottobre 2026 al 5 marzo 2030. Pertanto, gli stessi legali contestano la legittimità del provvedimento, definendolo nullo, illegittimo, inefficace e discriminatorio. Per Beatrice Venezzi, le dichiarazioni che il sovrintendente Nicola Colabianchi le contesta non sono ben specificate e le motivazioni addotte per chiudere la collaborazione risultano generiche. La direttrice, da parte sua, come si legge nella lettera, conferma che, in ossequio all'impegno contrattuale assunto, intende continuare a mettere a disposizione della stessa fondazione le proprie energie e prestazioni artistiche e professionali e compiere tutte le attività professionali, organizzative e produttive preliminari ed essenziali al rapporto lavorativo siglato tra le parti, nonostante le numerose attività ostative ad oggi poste in essere dalla dirigenza apicale al fine di limitare ed impedire l'esecuzione delle stesse prestazioni lavorative. Quindi lei ha detto: io proseguo per la mia strada. Vediamo cosa risponde il teatro.

è arrivata ovviamente a stretto giro anche la replica del sovrintendente del teatro La Fenice, Cola Bianchi, che ha detto, dice: Beatrice Venezzi può procedere, ovviamente noi non abbiamo alcun problema, i nostri avvocati le risponderanno, ha detto parlando in apertura della conferenza stampa di presentazione della stagione 2026-2027. Per quello che ci riguarda siamo totalmente tranquilli, non ci preoccupiamo di questo e lo rimandiamo alle sedi opportune. Quindi insomma è la consueta schermaglia tra avvocati, vediamo cosa succederà. Sì, sì.

0: E salutiamo anche Ivan Graziani, parliamo di cinema adesso, ci sta tutto. Steven Spielberg ci racconta il suo nuovo film Disclosure Day, non smetterò mai di scrutare il cielo in cerca di vita aliena. Wow.
1: La paura della fine, essere in salute, bene o male, le aspettative, la vita rituale, dormire troppo, non lavorare, sentirsi fortunati, la bolla occidentale e il coraggio che ci vuole nell'ultimo respiro più profondo prima di spiccare il volo e non riuscirsi a bastare, non riuscirsi a bastare.

0: ho mai volto lo sguardo al cielo con timore. A volte guardo le persone e loro, sì, mi fanno paura. Non tutte, ma alcune. Ma mentre scruto il cielo in cerca di altre forme di vita, sento che per me è un luogo sicuro. Lo è sempre stato. Chi lo ha detto? L'ho detto io? No. Assolutamente. E Steven Spielberg, nelle ultime battute di questa intervista, che adesso insomma vi andrò a, così, a un po' snocciolare, che segue l'uscita, o perlomeno anticipa, forse è il caso di dire, del suo film, è uscito ieri, Disclosure Day, che riassume il suo rapporto con lo spazio ignoto, il luogo in cui sin da piccolo, praticamente insieme al padre ingegnere, cercava la prova dell'esistenza degli alieni.
1: Una serata strana, non c'è nessuno in giro, la mia padrona in casa non mi lava la lettiera da una settimana. Sento l'odore della pioggia, sento l'odore della carne che cucino. Abbiamo un ospite e infatti arriva, eccone un altro. Sapevo che non si dormiva,

0: Rock Sport.
1: Il messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Lidl, anche quest'anno, è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì, scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro. E con le mega offerte, fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero!
6: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
8: Music Day Room, vi aspettiamo di 10 giugno al Parco da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria, presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto tra noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi e firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
9: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
10: Questo è
11: Giù dalle brande. Risvegli bruschi,
10: ma non troppo.
12: Ultimo appuntamento per oggi, per quanto mi riguarda, con il classico. Arriva Donatella Rettore.
13: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Sgarro le vene, proprio romanesca, va in sgarro. Allora, la pellicola è uscita ieri, e quindi, insomma, quasi 50 anni dopo incontri ravvicinati del terzo tipo, in questa pellicola gli extraterrestri sono una realtà. Esistono, hanno visitato più volte il nostro pianeta lungo varie decine di anni, eppure nessuno nel mondo lo sa, perché un'organizzazione segreta e senza scrupoli chiamata Wardex elimina sistematicamente ogni prova della loro presenza sulla Terra e dà la caccia ai testimoni che possono rivelare informazioni in merito. A un primo livello di lettura, infatti, Disclosure Day è un action thriller cospirativo, insomma una sorta di incrocio tra X-Files e Men in Black, che subisce l'influenza, come del resto la subisce il suo autore, di questi tempi oscuri, dominati dalla diffidenza verso le istituzioni e le forme di governo che abbiano la targa USA. Molto bene, cominciamo bene. Vai Spielberg, vai!

Allora, insomma, in Disclosure Day la Wardex, guidata dallo spietato Scanlon, che è Colin Firth, è dedita all'insabbiamento, anche con modi violenti, allo sfruttamento delle tecnologie aliene. Il film segue due sconosciuti, la meteorologa Margaret Fairchild, che è Emily Blunt, e il matematico e hacker Daniel Kellner, che è Josh O'Connor, che collaborano per rivelare al mondo l'esistenza della vita extraterrestre. Tutto inizia quando Margaret comincia improvvisamente a parlare lingue sconosciute. Quindi prima il russo, poi il coreano, poi un idioma alieno. Lei è Daniel, whistleblower, che è riuscito a rubare i file segreti del governo che provano decenni di insabbiamento sugli UFO. Diventano i nemici numero uno di Wardex.

insomma, cerco un po' di riassumermi senza fare troppo spoilering. Allora, questi due tizi, no? La meteorologa e il matematico diventano i principali nemici di Wardex e quindi devono scappare. Per aiutarli a scappare e proteggerli, chi c'è? C'è la fidanzata di lui e Hugo Wakefield, che è insomma è un tizio che sta a capo di un'organizzazione di volontari deciso appunto a rivelare che la verità è là fuori e quindi a far succedere il famoso Disclosure Day, ovvero il giorno in cui all'umanità verranno mostrate le prove della vita degli alieni. Il film è un perfetto manuale sulla cospirazione che indaga gli schemi della paranoia e gli espedienti intimidatori dei potenti. È anche un thriller adrenalinico, zeppo di fughe e inseguimenti spettacolari e avvincenti. Dalla pellicola, la cui sceneggiatura è scritta da David Koepp, ma si basa su centinaia di appunti scritti

di ET è certo, se credi a chi ha... no, non siamo soli, quindi c'è un errore di stampa in questo articolo, non siamo soli, cioè non siamo soli, ci sono anche altre forme di vita, come diceva Morgan. Se credi a chi ha davvero avuto incontri ravvicinati nel corso della vita, capisci che ci sono stati 8 decenni di interazione tra specie extraterrestri e razza umana. Trovo davvero molto credibili le persone che si sono fatte avanti per rivelare che esiste un'interazione continuativa tra le specie e che non ne siamo a conoscenza a causa di un sistematico insabbiamento. Bisogna andare a vedere sto film, dai!

0: Final Samsung a 9.36. Insomma, Disclosure Day ripercorre un po' tutto il pattern, lo schema della mitologia aliena. Quindi ci sono gli avvistamenti di UFO, ora detti WAP, fin dagli anni 40, la caduta di astronavi aliene recuperate dal governo, gli esperimenti sui sopravvissuti, i rapimenti di umani da parte dei grigi e lo sfruttamento delle tecnologie usate per creare strumenti che altrimenti la nostra specie non avrebbe messo a punto, se non in un lontanissimo futuro. Forse il film, leggo qui, non è così convincente da persuadere tutto il pubblico che gli ET sono già qui con noi, ma senz'altro è credibile nel sostenere che sia impossibile che nell'immensità dell'universo siamo l'unica specie senziente.
1: Son ciò che resta.

La musica dei No Braino qui alle 9.39 Radio Rock Italia, mi raccomando 3791 600 190 per interagire, come stiamo parlando dell'ultimo film di Spielberg, eh? E va bene, ne parliamo, datemi un po' di tempo, intanto arriva Georgeness.

meglio sempre non dire le cazzate. Allora, la pellicola Disclosure Day è la risposta di Spielberg al celebre paradosso di Fermi, ampiamente discusso nella serie Il problema dei tre corpi, basato sulla contraddizione tra l'altissima probabilità statistica che esistano altre civiltà nell'universo e la totale mancanza di prove o contatti, il grande dilemma. Potrebbero esistere esseri ben consapevoli della nostra esistenza, ma che non sentono necessariamente il bisogno di venirci a trovare, ha osservato Josh O'Connor durante, insomma, l'intervista. L'attore inglese ha poi aggiunto: mentre giravo il film ho fatto riferimento alla serie di documentari che Steven ha realizzato sulla psicologia dell'odio. Erano Why We Hate, si intitolavano, no? Lo ricordiamo. Vederlo mi ha instillato il dubbio che l'odio possa essere un'invenzione umana, qualcosa che abbiamo adottato solo noi. Attenzione, interessante. Arriva Visconti!

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. La carta igienica Scottex pulito completo da 16 rotoli a 7,99 euro. Prova anche la carta da cucina Scottex Tuttofare, il formato da 6 rotoli a 5,99 euro. Trovi anche i fazzoletti Scottex tutti i giorni, nel formato scorta da 36 pacchetti a 3,99 euro. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è MG.
5: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: State ascoltando
8: Giù dalle brande.
7: Risvegli bruschi,
8: ma non troppo.
9: 7:48 è arrivato il... Sì, ma che 7:48? Do i numeri, 9:47. È arrivato il momento della novità. Ma come è uscita? Frisari, progetto pop. Aiuto, chiamare il 118.
7: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Potevi dirmelo che mi sarei incastrato dentro un progetto pop. Stai performando bene e non ne dubito. E che l'ultima volta sembravi limpido. Mi sento fortunato e non sono l'unico ad accettare il fatto che poi non luccico.

Frisari con Progetto Pop, la novità in alta rotazione. Sì, sono fatte le 10 meno 10, stavolta ho recuperato un briciolo di lucidità. Allora, dicevamo, le parole di O'Connor, insomma, che nel film riesce a trasmettere con immensa bravura l'anelito alla verità del suo personaggio, così come le sue insicurezze, il suo coraggio, denotano un po' la vera anima di questo film. Vi ricordo che stiamo parlando di Disclosure Day, il film uscito ieri di Spielberg. Questo è un thriller cospirativo, ma più ancora è una parabola sull'odio, la paura e l'intolleranza. Il personaggio della Blunt è il fulcro della narrazione, è lei il ponte ed il contatto tra le nostre due specie. Alla fine l'opera si spoglia del pessimismo e della visione cupa e terrificante con cui Spielberg ci aveva sconvolto con La guerra dei mondi nel 2005, per suggerire che si possa creare un legame empatico tra le specie e che, come e con lui, possiamo tornare a scrutare il cielo con speranza e con meraviglia.

sei meglio te, FX. Un saluto a chi dice mi sei piaciuto sulle 7. Ho sparato un orario a casa, mi si sono intrecciati gli occhi, non lo so che è successo. Sì, poi mi chiedono come si chiama il pezzo dei Pancake. Ah, adesso te lo dico come si chiama il pezzo dei Pancake. Fake Swing, Fake Swing.

0: Eh sì, lui ci invita a scendere nella profondità degli abissi. Ma poi ci pensa Dario Cecchettani a ritirarvi su. Io vi ho portato agli inferi con Manuel Agnelli e Dario Cecchettani vi porterà in orbita, su quel pianeta torbido. E infatti arriva la sua sagoma poco rassicurante, addirittura con sacchetto in mano. Novello Corcovado, eccoci qua, 9:56, io me ne sto andando. Dopo di me, bambole di pezza, dopo di loro, Dario Cecchettani, dopo di lui, il diluvio.
1: Chi ha parlato? Chi cazzo ha parlato? Ah, non è nessuno, eh?
2: Avete ascoltato?
3: Giù dalle brande.
2: Risvegli bruschi,
3: ma non troppo.

0: Marte contro. C'è vita sul pianeta torbido.
1: Giovedì 11 giugno. Ciao Marco, buongiorno. Grazie a Marco Bosco che mi ha anticipato. Sì, dopo di me il caos. Allora, sono le 10 puntualissime. Queste Marte contro. Giovedì, Dario in voce con voi.
2: Ciao Dario. Ciao Marte. Ciao. Giovedì, gnocchi.
1: Sì.
2: C'ho una fame.
1: Ma sai pure io? Mo mi mangio un panino però per ovviare.
3: Oh, sono Marte. Ma che mi hanno cercato?
1: Da circa 6-7 mesi, 8 mesi.
4: No? Buongiorno.
1: Buongiorno a te.
4: Buongiornissimo.
1: Ma proprio superissimo, eh. Cioè, buongiorno,
4: buongiornissimo.
1: Buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno a te. Vai.
4: Ciao Dario.
1: Ciao.
4: Posso mandarti audio con tutte le ricette più originali di tutto il mondo, ma se preferisci... Famo solo cucina romana.
1: Beh, mi viene un po' il dubbio.
5: Buongiorno Daria, buongiorno a tutti.
1: Notaio.
5: Ma senti una cosa, oggi si mangia, no?
1: Sì,
5: è giovedì,
1: sì,
5: giusto?
1: Sì.
5: Si mangia.
1: Sì.
5: Dai.
1: Ciao, ci siamo.
6: Dai, Marte contro. Attaccame sto vasco.
1: Dai, Dante contro. Tiè, piede sti spicci, va, vai.

E questa non mi sarebbe dispiaciuto l'avesse fatta al concerto. Invece ieri ho super video del concertone di Achille Lauro, che pare sia stato, parecchi amici, la mamma di mia figlia, sua sorella, Gemma Donati, Emanuela D'Amico, Letizia Ciampa, Daniele Dagno, ne ho visti tanti che hanno messo video di questo concerto. Ho visto anche la performance di Antonello Venditti, che ha fatto notte prima degli esami, e oggi è l'ultimo giorno degli iscritti della terza media. Finalmente mia figlia ci cimenterà con la tanto amata matematica, che odierà tra sei mesi, ce lo sto già anticipando, quando andrà al liceo scientifico. Però insomma, ridere di te, di Vasco, un buon inizio, un buon inizio. Oggi è giovedì, Marco Bosco, tutto a posto, ha fatto tutto quello che doveva fare, pur anche lasciarmi la regia, tra l'altro basito dal fatto che sia arrivato in tempo. Dalle 10 alle 13 Dario c'è 24 con voi in voce per Marte Contro, oggi giornata dedicata alla culinaria. E dalle 13 alle 15 Gio Filippi, il mio amico Gio ma non troppo, dalle 13 alle 15, dalle 15 alle 17 Marco Gian Domenico con la sua giovedì gnocco, dalle 17 alle 20 se ne prendete 5, non diventano 2500, ormai faccio sto giochetto, mi sa che adesso cambio. Emanuele Guzzardi, ma conosciuto al mondo come L'Eletto, io sono L'Eletto sui social, seguitelo perché è un coacervo di follia, con la sua rughepina 500, dalle 20 alle 22 finalmente Riccardo Magni, una questione di qualità.

piacere sentire sonorità così allegre di prima mattina. Adesso vi sgancio un bombone. Allora, sono le 10:11, quindi è il momento, come sempre, di finire di mettere a posto il mio van che sta decollando verso Marte. Vi ricordo le coordinate, vado in ritroso stavolta. Allora, in macchina, DAB Plus, Radio Rock Italia, so che tanti tassisti l'hanno messa fissa. Io poi la metto sempre ogni volta e prendo il car sharing e la lascio fissa, così magari gli avventori che non sanno usare il DAB Plus se la trovano già messa. Se siete al mare, oggi tempo un po' così, però ancora secondo me da mare sempre. Ieri qualcuno ha cambiato idea all'ultimo, viste qualche nuvoletta. 96.6 FM. Se invece avete l'app Radio Rock dal vostro store di riferimento, iOS e Android. Se invece siete in giro per il mondo come Dante, 3791-600-190, mandami un vocale breve, timbrate e si te va, perché state sentendo la nostra radio e la mia voce sul sito radiorockitalia.it. Allora, come vi preannunciato, vi sgancio un bombone del mattino. Ah, così, per quelli che hanno una certa età, possono alzare il volume e cantarla sfacciatamente, perché ci sono dei brani che sono i Dirty Pleasure, che uno fa tutto il sofisticato. No, io mi sento solo Mace, no, io se non sento il country non posso vivere. Poi alla fine parte un pezzo come questo.

0: Ecco la refurtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
1: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
6: Gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
7: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto tra noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, Il Secondo Tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
8: Questo è
9: Arte Contro.
8: C'è vita sul pianeta torbido.
10: 10:18, momento del primo classico. Loro sono i Fuzz, cioè Fast Animals and Slow Kids. Forse non è la felicità.
9: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Lost Animals and Slow Kids. Buongiorno Alessandro, che mi dici che non si era capito perché avevo detto Smash. Effettivamente dice Fast Animals and Slow Kids, che non sono country, questa è la nostra salvezza. Forse non è una felicità, ma già che non sono country, un po' di felicità la portano con sé. Buongiorno anche all'altro Alessandro, che mi dice sganci un bombone, riferito a Gloria di Tozzi. Quindi una scureggia, sì, giustamente sul tema di ieri. Io ripeto, non avevo fatto in quel senso. Qual era la prima azione che compiete al mattino? Qual è il primo pensiero che avete? Sono arrivate un fottio di confessioni di colon pericolosi. Buondì, ah, io ascolto solo metal, non seguo il calcio, eccetera, eccetera. È vero, allora ti metto un paio di personaggi un po' metal, un po' crossover. Vediamo, vediamo. Allora, tra le varie cose che devo ricordarvi, è che domani, che è venerdì, sarà una special Marte contro 4 ore. Che culo, direte voi. Comunque, dalle 10 alle 14, quindi parliamo di 4 ore, non delle canoniche 3. E domani è venerdì, quindi domani avremo il quinto quartiere, quindi cercherò di parlare di un quartiere, forse me ne vado a Napoli, vediamo un attimo se accettano suggerimenti. E dall'altra parte anche il giorno delle richieste, per cui sappiate già che avete 4 ore a disposizione per poter ottemperare alle richieste, le vostre necessità, le vostre dediche. E è arrivato l'arrotino Pino Scotto, tieni, senti un po'.

Fear No Shame, Pino Scotto. Ah, Pino Scotto, caro Alessandro, faceva un bel po' di metal ogni tanto, una delle verve metal italiane degli anni 90, insomma, ci ha fatto divertire parecchio. Qua, insomma, un bel po' di hard rock, giustamente, come mi dice invece l'altro Alessandro, No Country Happiness, sì, perché poi dopo potete sapere che noi abbiamo un amico, ogni tanto passo pure qua, il country autore romano Daniele Marini, che è veramente un accollo che ve lo farei entrare in tutte le chat per punizione. Primo, perché parla solo dei morti. Secondo, perché cita soltanto grandissimi autori, il più grande chitarrista, e si chiama tipo Scaramacciuara. Ma non lo conosci Scaramacciuara? Dico, ma chi cazzo è? Scaramacciuara ha suonato con Scaramacciuara Live insieme a Scanning Carrying Gone in un pezzo che è praticamente la canzone più bella del bluegrass. Ma vaffanculo del country. Però lui lo fa in romanesco, quindi anzi adesso per, come dire, espiare questa colpa di averlo blastato, passo anche un suo pezzo. Per cui Sandro, tra tre canzoni cambia, perché passo Marini, E nel frattempo invece, siccome a Sandro l'altro, adesso mi state facendo confusione, anche se buongiorno Anna e buongiorno Marco, vado a fare la mia doppietta delle 10.30 e la faccio con un misto tra punk e un bel po' di new metal. Parto per il mio primo Sandro con un po' di punk e dopo lo metto in doppietta per l'altro Sandro con un po' di new metal.

Jukai. Senti che Roberta, un po' ignorante, un po' new metal, un po' crossover. Passo a della Dispoli, quindi insomma, italiani li posso passare. 10:33, Radio Rock Italia, Marte contro A. Ah.

tardi come pochi gli Acrom con questa giucai dalla Dispoli e bastarda tutta la Dispoli. Rock and roll, vedo che hai apprezzato, eh? Dice questa musica, il giardino lo finisco in mezz'ora oggi, sì. Allora non ho capito questi che mi stai chiedendo. Dice questo disco l'ho bruciato in gioventù, per quanto l'ho ascoltato più di qualche pezzo italiano, se ce l'hai sarebbe bello che tu li passassi, ma io leggo Sex Pistols, non so se o devo leggere sotto i Sound, i Sour Distillerie o quello è il posto, non lo so, dammi qualche indicazione in più. Però per un pochetto proseguo su queste sonorità un po' ivi questa mattina. I vitelli dei romani sono belli, una di quelle frasi latine che uno non si scorderà mai, perché uno pensa ai vitelli e invece dice, parla delle divinità belliche dell'antica Roma, tra cui Marte, Marta, oggi il compito di matematica. Finiscono i ragazzi e le ragazze della Forlanini il loro tour di esami, l'altro ieri inglese al mattino, francese al pomeriggio, ieri il tema, sono uscite delle tracce, dico che tracce sono, una era su un quadro, andava commentato il quadro, l'altra era sulle fake news, l'altra era sull'amore, dico bella de papà, quale hai fatto te? Dice quello sull'amore. E che cosa hai scritto sull'amore? Hai scritto del tuo fantastico Lorenzo? No, ho detto che papà e mamma sono il mio primo ed unico e vero eterno amore.

sogni risplendono, linea 77 con il featuring di Tiziano Ferro, quel brutto guascone. 10:41, Tiziano Ferro che fa questi concerti live che emozionano un po' tutta Italia, no? Sì, sì, signor Conte, sì, dove praticamente si esce fuori tutto il suo romanticismo. Poi ti fa sto featuring con linea 77. Allora adesso ho deciso di alternare punk e metal, metal e punk, new rock, non lo so, fino almeno al break, quindi un'altra canzone. Dopodiché, boh, andrò da qualche altra parte che non sia, che non sia country, perché oggi l'ho promesso. Ma oggi è giovedì, quindi devo anche parlare di qualcosa da mangiare. Allora, stamattina ho messo come foto un bel taglierino, non quello con cui aprite i pacchi o scippate le vecchiette, ma un bel taglierino di affettati che ho mangiato a Ferrara. E quindi mi è venuta la curiosità di parlare un po' degli affettati, forse in particolare del prosciutto, quindi tutti i vari tipi di prosciutto. Ad esempio, lo sapevate che uno dei prosciutti più buoni del mondo è il prosciutto di Carpegna? Forse non tutti, San Daniele, Parma, quello che è il prosciutto di Carpegna, che non c'hanno tutti a Roma, un paio di posti li ho trovati che ogni tanto lo ordino, ma ho avuto la fortuna di mangiarlo lì dove ho passato due fantastiche estati, le prime due di Marta, e ho scoperto oltre che è un posto bellissimo, che è all'interno del Monte Feltro e quindi che ha tutta una serie di paesaggi, posti medievali, anche uno sputo dal mare da Fano, ha anche il bollino trasparente per l'aria e soprattutto c'hanno il prosciutto di Carpegna ed è una bontà inaudita. E poi c'è Cristina, che saluto, ma soprattutto il padre di Cristina, che poraccio è anche morto, che però ammazzava ragni giganti con le mani. E poi c'è il ceppo dove si arrampicava Pantani, vai.

0: Dog Sport.
1: Dite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo a 799 euro fino al 17 giugno. Unieuro.
5: State ascoltando
6: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
7: C'è vita sul pianeta torbido. 10:47, prosciutto tagliato a mano. Ecco la prima novità di oggi. Loro sono La Scimmia con la loro monolocale.
6: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Buono Chiale la scimmia, grazie alla selezione di Riccardo Magni su Radio Rock Italia. Marte contro era la seconda, no, la prima, addirittura la prima novità per oggi. Oggi il tempo scorre molto lento. Bene, allora, prosciutto, mi sono aperto un po', mi sono apparecchiato. C'ho da parlarvi del prosciutto crudo, del prosciutto, la storia del prosciutto. Poi voglio parlare anche, perché poi in Italia siamo maestri, ma attenzione, voglio parlare anche di pata negra, camon iberico e camon serrano, e la storia, le varie storie, le differenze un po' nel tipo di lavorazione, ma anche insomma delle tradizioni. Allora partiamo da qua, perché oggi è giovedì e parliamo di cucina. Ieri mi sono fatto il mio antipastino e il tagliere ci sta sempre bene. Allora, prosciutto crudo, che poi innanzitutto si dice prosciutto, dai, tutti insieme, ripetete con me, prosciutto, esatto, perché sennò diciamo prosciutto però siamo a Roma, non me ne vogliono gli altri per il resto della penisola. Allora, il prosciutto crudo è un salume tipico italiano, prodotto agroalimentare tipico italiano, ottenuto dalla salatura a secco della coscia del maiale, in particolare da animali che hanno raggiunto un peso intorno ai 150 kg. Specialità ottenute dallo stesso taglio anatomico in nazioni diverse dall'Italia assumono nomi specifici che però non possono essere assimilate al prodotto italiano. Vabbè, è questo, e fino a qua. Il prosciutto è un taglio della carne del maiale. In campo alimentare il suo uso principale rappresenta la preparazione di due salumi, il prosciutto crudo e il prosciutto cotto. C'è pure quello affumicato, l'ho mangiato oggi. E lo speck? E lo speck? Ma si vede, adesso faccio anche una ricerca sullo speck. Allora, tecnicamente più correttamente in lingua italiana il termine prosciutto si riferisce ad un taglio di carne dell'arto posteriore del maiale e dall'anca della prima fila delle ossa tarsali, volgarmente detta anche coscia, sebbene in rari casi esso possa essere cucinato, servito fresco, la maggior parte dei prosciutti viene conciata e stagionata.

0: Ma me lo sono gustato pure io questo outro lunghissimo involontariamente. Dei Blu Vertigo con la loro iodio. Non è che lo odio,
1: sarà lo iodio.
0: Va bene, oggi sono ancora un po' citomane perché abbiamo fatto anche la puntata delle citazioni qualche settimana fa, forse la scorsa settimana, adesso non mi ricordo. Allora, il prosciutto crudo, torniamo. La storia. Le prime notizie di produzione di prosciutto possono ricondursi alla civiltà etrusca del VI-V secolo avanti Cristo, pensa. Ma soprattutto alla civiltà dell'antica Roma. E dai, esiste tuttora una via romana, infatti denominata Panis Perna, che vuol dire panis, pane, e perna, coscia di maiale. Tra l'altro ci sono le tavernette o tavernelle, non mi ricordo, è una trattoria tipica di via Panis Perna. Chiaramente a volte uno si sbaglia e diceva pane e sperma, ma insomma questa è una questione. Che è una via famosissima che taglia via dei serpenti ed è piena di rigosperum, tanto perché tutto spero, spermo, sperna, sperna, spernarum. Panis perna, che vuol dire proprio coscia di maiale. Le testimonianze degli storici dell'epoca romana non mancano. Infatti Ippocrate, proprio lui, nel V secolo considerava la carne di maiale come quella che fornisce più energia al corpo ed è anche la più digeribile. Tra l'altro è carne bianca. Ancora Catone, nel II secolo avanti Cristo, nel suo De Agricoltura, spiegava i metodi di conservazione della coscia di suino. Suino è il cugino di Suellen. Va, ricordate Suellen? Io l'ho attribuito a tutte le donne che alzavano il gomito con controllo nella mia vita, grazie a Dallas.
2: Dunque, Toro, molto male il lavoro. Molto meglio investire le forze del tempo in qualcosa di serio e di nuovo. Basta caccia al tesoro, comunque un progetto di vita reale, leale, sicuro. Che Saturno ha girato di spalle da quanto si evince. Gli rode anche il

Ci stiamo parlando di prosciutto. Allora, il maiale che abita per lo più nella Maremma toscana, che qua mi viene in mente Diego Badantuono, maiale di Toscana, maiale di foresta, che nella pianura e abita anche nella pianura padana, è considerato fonte di sostentamento ideale. Inoltre, grazie ai processi messi in atto, seppur in maniera ancora rudimentale, diviene il pasto più facile per gli eserciti. È un classico. La conservazione a lunga durata per i tempi prometteva a questo prodotto di essere una provvista eccellente e duratura, in grado di fornire anche le proteine necessarie per essere fonte di sostentamento per qualche giorno. Sì. Allora, per questo motivo il termine prosciutto è usato anche per identificare un salume ricavato dal taglio anatomico del maiale. Ci sono anche dei salumi, solitamente di qualità inferiore, chiamati erroneamente prosciutti, che vengono però utilizzati prodotti utilizzando la spalla del suino, diffusa ad esempio la spalla cotta. Talvolta con il termine prosciutto ci si riferisce inoltre a prodotti ottenuti dalla coscia dell'ovino o di oca, il prosciutto d'oca, sì, o di altri animali, cervo, cinghiale, orso, bisonte. Io in Norvegia ho trovato anche quello di balena. Comunque, da un animale da cui non si trae il prosciutto sicuramente è il dinosauro. L'avevo annunciato prima questo simpaticissimo country autore, non so se Alessandro ha fatto il tempo a cambiare stazione radio, ma sentiamoci un po' di country, in questo caso country romanesco, quindi Farima c'è e ci sta, diciamo, lo posso utilizzare perché ne ho parlato prima, l'ho citato prima. Nelle maniere stanno uscendo in questi giorni i nuovi singoli del suo nuovo lavoro, lo trovate su Spotify, su tutte le piattaforme e sulla sua diciamo pagina Instagram, Daniele Marini, dove cerca di promuoversi. Questo è un po' vecchiotto, dell'anno scorso, dinosauro.

finisce male. Allora, 11.06, vi ricordo, domani venerdì, in cui affronteremo il quinto quartiere, sempre per citare Daniele Marini con la sua quinto quarto, in cui parla del quinto quarto, insomma, la parte della bestia, prevalentemente il manzo, che esclude appunto i muscoli, ma è tutto quello che resta, e vabbè, piatto tipico romano, ne abbiamo parlato in una puntata. La descrizione: il prosciutto crudo si ottiene tramite salatura e successiva stagionatura della coscia arto posteriore del maiale. Tale taglio di carne è detto infatti prosciutto. In nessun caso può essere utilizzato il termine prosciutto crudo per definire specialità salate ottenute da altre parti anatomiche del suino, ivi compresa la spalla. Quindi quando vi dicono la spalla, c'è la spalla iberica, quello si da volo. In taluni casi è invalso l'uso della definizione di prosciutto crudo per identificare salumi ottenuti dalla coscia di animali diversi dal maiale, al di fuori delle produzioni DOP di Parma e San Daniele. In questi casi si propone alla dizione prosciutto crudo la denominazione dell'animale dal quale viene ricavato: prosciutto crudo d'oca, prosciutto crudo di cinghiale, eccetera. Quindi insomma non mischiamo la con la cioccolata, mi raccomando. Va bene, allora adesso questa è la band che mi piace annunciare di più, perché loro si chiamano, anzi lui si chiama Cazzo e il brano si chiama Aiutatemi.

0: Curtezzo col K, però si dice cazzo, vabbè, la pronuncia è quella, forse l'hanno anche voluto fare apposta, mi sa. Allora, i prosciutti crudi si dividono in due grandi gruppi, i prosciutti ai quali viene asportato lo zampino da parte dello stinco, parte dello stinco, ad esempio il prosciutto di Parma, e i prosciutti invece che conservano tali parti anatomiche, ad esempio il prosciutto di San Daniele. Per questi prosciutti esiste una disciplinare che ne regola non solo il trattamento della carne, ma anche la selezione delle razze suine utilizzabili e la qualità e la quantità della loro alimentazione, dal momento della nascita al raggiungimento del peso e dell'età per il macello. La lavorazione. Il prosciutto crudo viene conciato a secco e lavorato con sale marino. Alcuni disciplinari di prosciutto DOP escludono tassativamente l'impiego di conservanti, mentre nella maggior parte dei prodotti prosciutti prodotti in Italia è consentito l'uso di nitrati nelle quantità previste dalla legge. L'utilizzo di nitrati è comunque molto raro, dato che dopo la salatura iniziale e l'inizio dei processi di fermentazione, il prosciutto crudo viene stagionato. In questa fase perde una buona percentuale di acqua. La parola prosciutto deriva infatti dal latino per exsuctum, che significa prosciugato. Per exutum sembra sempre un incantesimo di Harry Potter, però in realtà è il fatto che il sale faccia asciugare la coscia del maiale. Va bene, va bene. Danno, Mask e DJ Baro, vai.
1: Oggi che sparano i

0: don't tell you. That's twice we tell you, get back. That's twice. Get off the street. Get off the street, sir. Get off the street. I'm telling you right now, get off the street now.
1: Danno Maschio, DJ Baro, DJ Baro. Allora, abbiamo detto questa è la produzione. Vediamo invece che dice qua nello specifico del prosciutto. L'uso del termine, beh, in italiano è stato adottato anche da altre lingue per identificare il prosciutto crudo. Sono 10 prosciutti italiani DOP e IGP più apprezzati, tra cui Parma e San Daniele. Il termine prosciutto in lingue diverse dall'italiano è quindi usato come un chiaro riferimento a quest'ultimo. Il termine viene utilizzato anche in lingua inglese come sinonimo di Italian ham. La storia, le prime tracce di lavorazione del prosciutto in Italia possono ricondursi alla civiltà etrusca, l'abbiamo detto, Catone l'ha descritta, va bene, nel De Agricoltura. Esiste tuttora una via a Roma chiamata Panesperna. Ci sono rivendicazioni sull'origine, va bene. Usi gastronomici, questa parte del suino viene usata in tutto il mondo per creare diversi prodotti gastronomici, fra i più pregiati vi sono due prodotti italiani molto diffusi in tutto il territorio nazionale: il prosciutto crudo, tra i prodotti agroalimentari italiani più famosi ed esportati del mondo, e il prosciutto cotto. Va bene, dopo questa ovvietà ci andiamo al break delle 11:04 e torniamo con la seconda rondata. Quando la metto al femminile devo trovare una parola al femminile, cioè il secondo classico di oggi, vai.
2: Rock Spot. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
6: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
8: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
9: Ah, ma quindi non è un'operazione?
8: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
10: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
8: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
11: Questo è
12: Arte Contro.
11: C'è vita sul pianeta torbido.
1: 11:18, momento del secondo classico. Ancora un passaggio, non più per i CCCP, ma la loro evoluzione, i CSI di Lindo Ferretti, con questa meravigliosa depressione caspica. Caspiterina.
12: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Allora Vince giustamente dice sì, CCCP e CSI se leggi i testi senza musica è pura poesia, sì. Poi c'è avuto un po' una svolta nevrotica Lindone, eh. E invece Alessandro dice quanto sono belle le sonorità mongole di sto pezzo. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, mi piace quando dico mongole. Allora, la storia del prosciutto origine antichissima risalgono agli Etruschi e Romani, l'abbiamo detto. I primi perfezionarono le tecniche di salatura e stagionatura alle cosce del maiale, termine derivato dal latino parex suctum, asciugato privo di liquidi, e anche da pro ex suctus, a indicare il processo di disidratazione per permettere la conservazione della carne. L'evoluzione storica in breve, eh. Abbiamo detto epoca romana. I soldati romani portavano con sé prosciutti e carni salate durante le lunghe campagne militari. Lo storico Marco Terenzio Varrone ne ha tramandato le prime testimonianze scritte, mentre a Roma esisteva una via chiamata Panisperna, tuttora esistente, legata al consumo di pane e prosciutto. Si andava là a fare pane e prosciutto, carina come idea. Medioevo e Rinascimento. La produzione si sposta dall'ambito prettamente domestico alle botteghe artigiane e ai monasteri. In epoca rinascimentale, infatti, il prosciutto diventa un cibo pregiato servito alle corti nobiliari. Invece nell'età moderna e contemporanea si definiscono i metodi produttivi specifici legati ai microclimi del territorio italiano. Nel 1970 viene tutelato per la prima volta il prosciutto di San Daniele e viene istituita la DOP.

Beh, alla fine un po' di metal lo sto mettendo. Adesso cambio di mentalità. Allora, i due volti del prosciutto, il crudo e il cotto. Prosciutto crudo, ottenuto tramite salatura a secco, lunga stagionatura, varietà storiche, Parma e San Daniele, va bene. Prosciutto cotto noto ai romani, invece, che facevano bollire la coscia del maiale con i fichi secchi e l'alloro buono. Ha subito un'evoluzione tecnica nel tempo fino alle moderne fasi di disossatura, massaggiatura, zangolatura e cottura a vapore. La lavorazione del prosciutto si è evoluta attraverso i secoli, trasformandosi da un'esigenza di pura conservazione alimentare a un'arte culinaria che oggi vanta rigidi disciplinari e riconoscimenti di qualità a livello internazionale. Vediamo un po' qua che cosa abbiamo. Allora, le varietà, ve l'ho detto, allora, la prima varietà che viene riportata è il prosciutto di Carpegna. Il prosciutto di Carpegna, vediamo un attimo, è un preparato a base di carne suina italiana proveniente esclusivamente da Emilia Romagna, Marche e Lombardia, denominazione di origine protetta tipico di Carpegna. Commercialmente è riconosciuto anche come San Leo, bellissimo San Leo, andateci, dove è stato imprigionato nella torre Cagliostro. Madonna, quante cazzo ne so, com'è possibile, ma soprattutto come faccio a ricordarmele, questo non lo so. E la forma è tondeggiante, tendente al piatto, peso dagli 8 ai 12 kg, colore della fetta rosa salmone, presenza di grasso solido di colore bianco rosato all'esterno, luogo di lavorazione e stagionatura comune di Carpegna, durata almeno 13 mesi, additivi completamente assenti, né nitriti né nitrati, e consistenza masticazione piacevole per la fragilità delle fibre muscolari, di stato di predigestione e di maturazione enzimatica naturale.

Tiro Mancino, angoli di cielo, 33 minuti trascorsi dopo le 11, tutto scorre liscio quasi nella nostra emisfera. Subito dopo le varietà di prosciutto, dopo il prosciutto di Cerpegna, appare uno che io non, di cui non ne so proprio la provenienza, il prosciutto di Faeto. Il prosciutto di Faeto, detto anche in dialetto faetano o presutto de Fait, è un

Freggiantesi del marchio Pat, prodotto agroalimentare tradizionale, è ottenuto dal quarto posteriore 9-12 kg del suino a seguito di salatura a secco e successiva pressatura con pietra naturale. Dopo una prima fase di stagionatura, il prosciutto viene sugnato, ossia farcito con strutto, farina e pepe, dopodiché è iniziato la seconda fase di stagionatura che si protrae per almeno un anno. Il prodotto finale, grazie alle condizioni climatiche fresche e ventilate dell'area dell'alta valle del Celone, presenta un'alta rifilatura e una particolare sapidità. Le peculiari caratteristiche ambientali della ristretta zona di produzione, ricca di montagne, colture cerealicole e selve naturali di querce, cerri e faggi, consentono l'allevamento semibrado del maiale nero, una razza suina autoctona della Val Maggiore, nota fin dal 700 per la sua adattabilità ai climi continentali e per le sue carni dotate di filettature di grasso alquanto sottili, bello muscoloso, no? Il maiale di foresta. Fin dal secondo dopoguerra si tiene due volte all'anno, ogni prima domenica di febbraio e di agosto, quindi ci siamo, la Fête du Cajun, una rassegna del prosciutto di Faeto con una vasta partecipazione di pubblico, per cui abbiamo già aggiunto, no? Il Faeto. Il prossimo è il prosciutto di Modena. Il prossimo è Cigno, con questa sua "Il tuo schiavo sta arrivando". Che bello essere, più bello essere schiavi o padroni di schiavi.

La doppietta delle 11.30, dopo sia maledetto lo stato del lavoro. Sacchini ci fa viaggiare fuori dal coro con questo suo brano. Io vado avanti, sto facendo una bella disamina sul prosciutto. Oggi Marte contro giovedì si mangia, quindi vi invito a andare dal vostro alimentare di fiducia a farvi fare un bel etto e mezzo di prosciutto tagliato fino, mi raccomando, eh? È un etto e sette, che faccio, lascio

0: Allora, il prosciutto di Modena è un preparato a base di carne di denominazione di origine protetta. La storia della produzione di tale salume è molto antica, già dai tempi celti e dei romani. Vi era l'abitudine di conservare la carne sotto sale, espediente questo utilizzato per conservare il prodotto durante le campagne militari. Abbinamenti, si può consumare con melone e fichi, anche con lo gnocco fritto modenese, eh? Deve essere però affettato fine. Senti che è sto prosciutto in zucchero, sì, in zucchero, senti sto olive, come so, Greg. E anche con dei vini non invecchiati, sia rossi che bianchi, questo è il prosciutto di Modena. Poi abbiamo il prosciutto di Norcia. Buono! Allora, il prosciutto di Norcia è un prosciutto crudo stagionato, può rispondere alle caratteristiche IGP e deve essere prodotto nella zona che comprende i comuni di Norcia, Cascia, Preci, Poggio d'Omo, Monte Leone di Spoleto, ad un'altitudine superiore ai 500 metri, in quanto le condizioni climatiche sono parte integrante del ciclo produttivo. Cioè, se voi avete un paesino con un bel maialetto a 467 metri di altezza e di altitudine e volete farci il prosciutto, no! Non si può fare, deve essere almeno superiore ai 500 metri, quindi regolatevi. All'atto dell'immissione del consumo del prosciutto di Norcia presenta le seguenti caratteristiche fisico-organolettiche, chimiche e chimico-fisiche. Ve dico dopo.
1: Soldi interi, meritai. Puoi sputarmi anche mille pensieri, che i miei guai me li tengo per me. E se scende una lacrima in me, perirai, perderai sulla Rai.

0: Dog Sport.
1: Inizio conto alla rovescia.
2: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
8: Gente normale, ma pericale.
9: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
10: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
11: State ascoltando
12: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
13: È il momento della seconda novità per oggi, 11.48. Greta grida. Sempre grazie a Riccardo Magni che fa questa selezione per noi e soprattutto per tutte e tutti voi. Peggio di me, vai, ascoltiamola insieme.
12: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

sempre di peggio, c'è sempre Peppe Rosa. La Greta grida, il peggio di me. 11.59, abbiamo detto le caratteristiche che deve avere il prosciutto di Norcia quando viene presentato al cliente. Deve avere la caratteristica forma a pera, e c'è il prosciutto a pera, vera, prosciutto a pera, non deve essere inferiore agli 8,5 kg, deve avere l'aspetto del taglio compatto, colore del, dal rosato, rosati, al rosso, caratteristiche organolettiche, profumo tipico, leggermente speziato, sapore sapido ma non salato, cioè una via di mezzo. La lavorazione, secondo il disciplinare di produzione del 1997, il prosciutto di Norcia è derivato dalle cosce dei suini pesanti adulti, esclusi berre e scrofe, provenienti da allevamenti europei di razze bianche incrociate e selezionate. C'è del razzismo? Nel procedimento di salatura si impiega sale marino, NaCl, di grana media e pepe di modeste quantità. Subito dopo la macellazione, le cosce isolate dalla carcassa sono sottoposte a refrigerazione per almeno 24 ore fino al raggiungimento della temperatura interna tra l'1 e i 4 gradi. Successivamente si passa alla rifilatura delle cosce, procedendo allo squadro con un piatto delle stesse. In tal modo la parte muscolosa oltre il pallino, non supera i 6 cm al prosciutto, è conferita la caratteristica forma a pera. La lavorazione delle cosce continua poi con la salatura, che è effettuata in due tempi utilizzando sale marino di grana media. Questo è il prosciutto di Norcia. Ci sono altre info, vai.

0: Vorrei essere un sorriso ed incollarmi su di te. Puoi disegnare il paradiso.
1: Non si poteva respirare dei Subsonica alle 11.56 su Radio Rock Italia. Marte Contro, ancora un'oretta in mia compagnia. Stiamo dicendo della lavorazione del prosciutto di Norcia. Dopo un periodo di 7 giorni a una temperatura tra 1 e 4, l'umidità relativa del 70-90%, si procede alla dissalata, al lavaggio e alla spremitura dei vasi sanguigni. La seconda salatura dura 14-18 giorni a una temperatura sempre tra gli 1 e i 4 e un'umidità relativa sempre tra il 70 e il 90. Successivamente le cosce sono dissalate e poste a riposo per un periodo di 2,5 mesi. Prima di passare alla fase di stagionatura si procede al lavaggio, all'asciugamento e alla stuccatura o sugnatura, che consiste nel rivestimento superficiale della polpa con delle screpolature di sugna, sale, pepe, farina e riso. La successiva fase di stagionatura avviene in locali appositamente attrezzati per consentire un adeguato ricambio d'aria e mantenere il giusto equilibrio termoigrometrico. Durante tale periodo è consentita la ventilazione, l'esposizione alla luce e all'umidità naturale. Li portano pure fuori al parco, porta il prosciutto al parco, signor, vai, tenuto conto dei fattori climatici presenti nell'area di elaborazione. Il periodo di stagionatura dalla salagione alla commercializzazione non può essere però inferiore ai 12 mesi. Questo è il prosciutto di Norcia. Oh, il prosciutto di Parma! Cominciamo ad andare su Parma e San Daniele, quindi vediamo se c'è differenza nei metodi di lavorazione. Il prosciutto di Parma, salume tipico della provincia di Parma. Ma va!

01 dopo le 12, va molto bene, va molto bene. Stiamo andando nella giusta direzione. Vince giustamente mi dice: come non citare il prosciutto di Mora Romagnola? A parte Mora Romagnola va bene quasi tutto. Comunque, oppure quello dei Nebrodi o Nebrodi, cioè da maiali neri a pelo lungo. Nebrodi, Nebrodi, mi correggono subito dalla regia, anche come una bestemmia. Però va bene. Allora, però adesso vorrei parlare del prosciutto di Parma. Prosciutto di Parma, tipico della provincia di Parma, più precisamente la zona di produzione è posta a 5 km sud della via Emilia, fino ad un'altitudine non superiore ai 900, delimitata dall'est dal torrente Enza e a ovest dal torrente Stirone. Come si chiama tua sorella Enza? Erza! È celebre in tutto il mondo e si contraddistingue oltre che per le sue peculiarità nutrizionali, e infatti gli unici ingredienti sono la carne, i suini e il sale, anche per la corona, il marchio che viene impresso a fuoco sull'originale. E ho visto una volta su Instagram uno che si voleva tatuare la corona del Rolex e gli hanno tatuato la corona del prosciutto di Parma, e sono stato a ridere tipo per una settimana questa cosa. Allora, la storia: la tradizione plurisecolare degli insaccati risulta ordinata come attività a sé stante solo dalla fine del Medioevo, dall'arte dei lardaroli, originatisi per specializzazione dalla più forte arte dei beccai. Ma la fama del prosciutto di Parma, esclusiva specialità dei lardaroli parmensi, affonda le sue radici in tempi ancora più lontani. All'epoca romana, Parma, allora situata nel cuore della Gallia Cisalpina, era nominata, come ricorda Varrone nel De Rustica, per l'attività dei suoi abitanti che allevavano grandi mandri di porci ed erano particolarmente abili nel produrre i prosciutti.

0: Quello che non cambia è la puntualità di Vince, che adesso mi scrive: oppure il prosciutto del Casentino, pregiato salume artigianale toscano, presidio Slow Food, ricavato dal maiale grigio del Casentino. Ma la domanda è, Vince, ma quanti cazzo di colori c'hanno i maiali? Cioè, io ero rimasto che erano rosa o il cinghiale, invece no. Bravo, però sei preparato e vedo che l'argomento ti ha toccato il primo piano. Allora, lo stesso Catone, parlando del prosciutto di Parma, delinea già nel secondo secolo avanti Cristo, nel suo D'agricoltura, la tecnica di produzione sostanzialmente identica all'attuale. Allora, Catone non te sei inventato niente, a parte i tuoi teoremi che mi hanno rovinato i primi anni del liceo in matematica. Risalendo il corso dei secoli del prosciutto e della tecnica di preparazione, parlarono Polibio, Strabone, Orazio, Plauto e Giovenale. Ah, la ricordi Giovenale? Mamma mia, capi! Allora, JB Dancer, che sa chi è, scrive che dopo la vittoriosa battaglia sul Trebbia, Annibale nel 217 a.C. entrò a Parma e fu accolto come un liberatore. Gli abitanti, per festeggiare, gli offrirono delle cosce del maiale conservate sotto sale dentro dei barili di legno, e lui apprezzò moltissimo e disse, cominciò a gridare: una baguette, il mio regno per una baguette! E da là nacque il primo tagliere proprio dai tempi di Annibale. Beh, questa me la sono inventata. E tutto un casino, come ci canta Cosmo in questo puntualissimo brano che andiamo a ascoltare, mentre ci avviciniamo a passo spedito, sempre con argomento prosciutto, verso il break delle 12:15.
1: Prometti che ci sarai sempre, anche se non è vero,

Già, è tutto un casino, tutto un casino, è tutto un casino.

Cosmo, tutto un casino, tutto un casino. Condivido quello che dice Cosmo, ma condivido anche quello che dice Vince, che fa adesso il coming out e mi dice sono cuoco. Allora dilla tutta. Mi piace però essere, diciamo, arrivare nelle puntate del giovedì e sapere che c'è un cuoco dall'altra parte. Chissà quante cazzate ho detto e tu stai a pensare avanti questo che sta dietro. Però beh, io pure mi difendo in cucina, cedo il passo, Ubi Maior. Allora, riferimenti gastronomici del prosciutto di Parma si trovano anche nel libro de cocina, o libro de cucina, non lo so, della seconda metà del 300, nel menù delle nozze colonna del 1589, nel prezioso testo di Nascia, cuoco di Ranuccio Farnese, nella seconda metà del XVII secolo. Il prosciutto fa capolino tra le rime del Tassoni, ma non è quello della cetrata, Tassoni, Vince, vabbè, e nei consigli dietetici del medico bolognese Pisanelli. Il primo ministro di Don Filippo Borbone, Guglielmo de Tuyot, aveva studiato un piano per realizzare a Parma di due macelli per suini, per valorizzare e incrementare la locale industria dei salumi. Lo sviluppo di questa tradizione fu senz'altro influenzato nella zona di Parma, ad esempio, dalle acque saline di Salso Maggiore. Salso Maggiore, va bene, tiriamo fuori dal cilindro.

0: Rock Sport.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone.
2: I sistemi lavapavimenti Vileda con panno e fiocco in microfibra sono rivoluzionari. H2 Pro Flat Mop e Spin Mop sono progettati per garantire la separazione dell'acqua pulita da quella sporca. Sono in offerta a €39,90. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sundae a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Questo è
5: Marte Contro.
4: C'è vita sul pianeta torbido.
6: Ma guarda un po' che sorpresa, non dovevamo vederci più. Questo è un bellissimo classico, ce lo gustiamo tutte quante e tutti insieme. Alle 12.17 l'ultimo classico per oggi, Fabrizio De André Faber con la sua Bocca di Rosa. Vai, mettetevi comodi, alzate il volume, anche tu che mai perdonato per le inesattezze culinarie, Vix. Senti che roba, vai.
5: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.
7: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano. A salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese. A salutare chi per un poco, portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo, con una scritta nera. Diceva addio Bocca di Rosa, con te se ne parte la primavera. Ma una notizia un po' originale non ha bisogno di alcun giornale. Come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca. E alla stazione successiva molta più gente di quando partiva. Chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza la vuole accanto in processione. E con la Vergine in prima fila e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese
6: l'amore sacro e l'amor profano. Bocca di Rosa, Fabrizio D'André, 12:20, mettese secche lo dico io. La primitiva fase, interamente artigianale, si è progressivamente sviluppata fino ai nostri giorni verso un processo di industrializzazione che, migliorando sensibilmente le condizioni igieniche, ha saputo mantenere intatte le caratteristiche tradizionali del prodotto. Per proteggere la qualità di questo crudo, gli stessi produttori nel 1963 hanno costituito il Consorzio del Prosciutto di Parma, che da allora vigila sulla lavorazione e sulla scelta della materia prima. Inoltre, la Comunità Europea ha conferito nel 1996 al Prosciutto di Parma, pensate bene, amici ascoltatori, il riconoscimento di denominazione di origine protetta, DOP. Il marchio necessita della registrazione dei disciplinari di produzione e il rispetto degli stessi da parte di chiunque intenda avvalersene. Etimologia. Le ipotesi sono diverse, ma tutte concordano sul fatto che prosciutto stia per prosciugato. Secondo alcuni rimane la parola, vabbè, questo abbiamo detto prima, prosectus e bababà. Il prosciutto crudo dal sapore dolce e raffinato è una pietanza a basso contenuto calorico ma dal gusto intenso. L'unico conservante ammesso dal disciplinare, che tra l'altro è qualità minore rispetto ad altri tipi di prosciutto crudo, è il sale. Oltre al sale non vi sono additivi, né nitriti, né nitrati o altro. Studi biomolecolari hanno dimostrato che il prosciutto mantiene il colore rosso naturale grazie al processo naturale di stagionatura del prodotto. Adesso andiamo a vedere un po' la produzione del prosciutto di Parma, le zone di produzione, poi passiamo al San Daniele, poi ci sarà venuta fame. Prosciutto e pane e tomate, un po' alla spagnola. Ah, parlerò pure del jamón ibérico e del patanegra.

0: dentro la mia giacca.
1: I tulipani nella giacca, Gaia Morelli, acqua, un po' come, no? Quelle di chi era? Mahmood, che c'aveva qualcosa nel giacchetto jeans, vabbè. Allora, la produzione, il prosciutto di Parma conta su circa 134 produttori concentrati nella parte est della provincia di Parma, in particolare nella zona di Langhirano. Le fasi di allevamento, ingresso e ingrasso degli animali sono regolate e garantite dal consorzio. Vengono usate solo cosce di grande peso. Viene anche chiamato prosciutto dolce in quanto viene aggiunta una bassa quantità di sale durante la lavorazione. La salatura è accompagnata da un breve periodo di riposo nelle celle frigorifere e seguita dall'applicazione di grasso pregiato che prende il nome di sugna ricavata dallo stesso maiale. Pensiamo glielo del culo al maiale. Questo garantisce una lenta asciugatura così che il produttore può stagionare la coscia per lungo tempo, almeno 12 mesi. Le zone di produzione. La zona tipica di produzione del prosciutto di Parma, cioè l'area messa nell'intera lavorazione del prosciutto, è indicata dal disciplinare così come nella legge bla bla bla bla bla bla, ed è l'area della provincia di Parma posta a sud della via Emilia ad almeno 5 km sotto di essa, sotto i 900 metri di altitudine, delimitata ad est dal torrente Enza, abbiamo detto, e a ovest dallo Stirone. La maggior parte della produzione comunque si concentra attorno al paese di Langhirano, in un secondo luogo a Lesignano de Bagni, le cui economie ruotano intorno ai salumifici. Va bene, questo è Parma. Adesso abbiamo San Daniele, siamo là, prosciutto San Daniele, prosciutto crudo riconosciuto prodotto da denominazione d'origine nel 1970 dallo Stato italiano, l'Unione Europea, come prodotto di DOP, perché le sue caratteristiche sono dovute al particolare ambiente geografico che include fattori naturali umani. Viene prodotto nel comune di, non so se lo sapete tutti, San Daniele del Friuli, in provincia di Udine, secondo modalità definite dal relativo disciplinare di produzione che ha un valore di legge. Sui prosciutti certificati viene impresso a fuoco il marchio del consorzio San Daniele di Otera, che comprende il codice identificativo del produttore, tutto tracciato, San Daniele, Parma, San Daniele in Friuli, penso.

questa lunga intro di 99 posse bisca, tu lo chiami Dio, del 1995, che però ho messo in doppietta, per cui non ci avrò un talk, ma approfitto di questo outro, no? Gli unici ingredienti del prosciutto San Daniele sono le cosce di maiali italiani, sale marino, in particolare il microclima di San Daniele. Nessun tipo di conservante viene utilizzato. I suini sono nati, allevati e macellati in Italia, in particolare in 10 regioni del centro-nord: Friuli, Venezia Giulia, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna. E beh, però posso dire quelli che ci vogliono far Parma, come famo? Veneto, Marche, quelli che vanno far Carpegna, Umbria, Toscana, Lazio e Abruzzo. Tutte le fasi di trasformazione e lavorazione del prodotto devono avvenire all'interno dei confini comunali di San Daniele nel Friuli. Il ciclo produttivo dura almeno 13 mesi, hanno messo un mese in più solo per fare diversi, sono strani questi del prosciutto San Daniele. Le cosce che arrivano a San Daniele dal Friuli devono avere un peso non inferiore ai 12 kg e conservare lo zampino, che oltre a rappresentare un omaggio alla tradizione, permette di mantenere l'integrità biologica della coscia e agevolare il drenaggio dell'umidità. E nel frattempo, Vince, questa la dico a tutti, così ve la segnate tutti, beccati questa chicca, segna e assaggialo, si chiama prosciutto di Mangalica, è dei Balcani, l'unico maiale ricciolo, tipo un barboncino per intendersi, un vero capolavoro. Già un vero capolavoro che Gesù Cristo abbia messo su questo pianeta un maiale che sembra un barboncino. Questo mi incuriosisce la natura. Comunque, beh, segnato, spero l'abbiano segnato anche gli altri. La doppietta dai 99 posti passa ai Colle del Fomento. Eppure

0: oppure sono qui dei Colle del Fomento, del loro ultimo lavoro in realtà, poi sono usciti i lavori solisti e parliamo del 2018 ormai, è quasi ora che riescano, anche se stanno in maniera insomma autonoma uscendo. La 12.35, gli ingredienti abbiamo detto, il ciclo produttivo l'abbiamo detto, le fasi di lavorazione sono più o meno le stesse, le caratteristiche organolettiche, gli abbinamenti, cioè il prosciutto San Daniele è buono, poi abbiamo prosciutto toscano, prosciutto veneto berico euganeo, prosciutto Sauris, jamon de Bossé, prosciutto di Trevico, prosciutto di Venticano e il prosciutto di Villa Grande Strisaili. Lo cazzo sta questa, fammi vedere. Villa Grande Strisaili è un comune italiano di 2824 abitanti della provincia di Ogliastra in Sardegna, quindi è fatto col porceddu probabilmente. Adesso però, come manca poco, sono 35, vogliamo passare a quello che succede invece in Spagna, perché poi il prosciutto spagnolo è buono, vero Vince? Il jamón iberico, prosciutto di razza iberica, è un prosciutto iberico, un tipo prosciutto proveniente da un maiale di razza iberica, molto apprezzato nella cucina spagnola e in quella portoghese, dove è considerato un prodotto di alta cucina, visti i prezzi. Per la sua produzione e per potersi fregiare di questo nome, le carni devono provenire da esemplari derivanti da un incrocio in cui partecipi dal punto di vista genetico, questi se la complicano, almeno per il 50% la razza iberica. La purezza della razza, il tipo di allevamento e l'alimentazione sono le caratteristiche che contraddistinguono la qualità dello jamón iberico. Classificazione. Prima del maggio 2014 l'unica classificazione ufficiale permessa e che doveva apparire in etichetta si basava essenzialmente sulle qualità delle ghiande, le bellotas, consumate prima della macellazione. In base a questo si distinguevano iberico de sebo, iberico de sebo de campo e iberico de resebo.
1: Vedi questo spettro?

Thank you.

partis alla parte del rifarmi nascondere.

I Bachi da Pietra comincia adesso 12:40, siamo per andare incontro al break, l'ultimo per quanto mi riguarda, poi arriverà Gio Filippi con la sua Gio ma non troppo in questo giovedì 11 giugno di Radio Rock Italia e Marte Contro. Allora, avevamo detto Camon Iberico de Sebo, cioè da animali allevati al chiuso con una dieta a base di mangimi. Camon Iberico de Sebo Campo, da animali allevati al pascolo con dieta a base di erbe e mangimi. Camon Iberico de Resebo, da animali allevati al pascolo che riceve una dieta a base di erbe e mangimi nel periodo di ingrasso, si nutre di ghiande, ma dopo la montanera non raggiunge il peso ottimale per la macellazione e quindi necessita di un rapporto supplementare di mangimi e pascoli per raggiungere il peso. Vabbè, questa è una sola. Camon Iberico de Bellota, da animali allevati al pascolo con dieta a base di erbe e mangimi nel periodo di ingrasso, si nutre di ghiande ed erbe raggiungendo il peso ottimale di macellazione. Ma invece i maiali, quelli che se mangiano i mafiosi che vengono buttati nelle vasche dei maiali, come si chiamano? Boh. Dopo la riforma approvata nel 2014, le denominazioni sono leggermente cambiate per evitare possibili confusioni per il consumatore finale. È stata istituita l'etichettatura speciale comune per tutti i produttori, quindi etichetta bianca, etichetta verde, etichetta rossa, etichetta nera, che è quello più pregiato, il 100% iberico puro bellota. Bello, bello. Oggi ogni denominazione di origine controllata garantisce la qualità dei prosciutti e protegge il consumatore finale. Vabbè, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Poi ce n'è un altro, che è il Patanegra. Dove sta? Eccolo qua, bello questo, fammi leggere. Allora, la storia del Patanegra, noto ufficialmente come Camon Iberico de Bellota, quindi è quello più pregiato che abbiamo detto, no? Affonda le sue radici nell'antica penisola iberica, dove la lavorazione del maiale era già praticata in epoca romana. Siamo stati...

0: Vita su Marte, questo brano mi sembrava proprio d'uopo in questo momento di celebrazione della vita sul pianeta torbido. Break delle 12.45, ultima novità.
1: Rockstar. La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è... MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
5: State ascoltando
6: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
0: Eccola qua l'ultima novità per oggi. Loro sono i ministri. Allora, nuovissima, questa non è musica, la ascoltiamo insieme. Prima dell'ultima considerazione sul Pata Negra, i saluti Lucio Dalla e Gio Filippi.
6: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Allora, questa non è musica, sono i Ministri. Invece la musica è quella che fa il patanegra nei piatti, anche visto quanto lo paghiamo, eh. Allora, il suo sviluppo è legato indissolubilmente all'ecosistema della Deesa e ai secoli di meticolosa selezione artigianale. Nell'antichità, il primo documento storico che menziona il prosciutto iberico fu scritto da Catone il Censore nel secondo secolo a.C., che descrive le tecniche di salagione degli antichi Celti e Iberi. L'ecosistema, la qualità unica di questo prodotto, è figlia della Deesa, un pascolo naturale agroforestale tipico della Spagna sud-occidentale, ricco di querce e querce da sughero. Il nome prende il nome da pata negra, cioè unghia negra, per via della caratteristica zampa scura del maiale di razza iberica. La resistenza e l'artigianalità è una storia di resistenza all'industrializzazione, poiché molti produttori hanno mantenuto i metodi di lavorazione ancestrali e l'allevamento allo stato brado, te pare poco? Come si ottiene l'autentico pata negra? Per essere definito il pata negra 100% iberico, il prodotto deve seguire delle regole rigidissime. Razza, ottenuto esclusivamente da suini di pura razza iberica, un po' nazisti questi. Alimentazione: durante la fase di finissaggio i maiali vivono in libertà nella Deesa, si nutrono esclusivamente di ghiande e erbe. Le ghiande ricche di acido oleico conferiscono al grasso proprietà uniche e un classico sapore che si scioglie in bocca. La stagionatura: i tempi di riposo sono lunghi e possono superare anche i 36-42 mesi. La produzione è limitata e soggetta a rigidi standard di qualità. Beh, pata negra, tanta roba, eh. Poi guarda, io ho finito un po' gli argomenti, quindi non voglio. Però io tra i miei preferiti c'è anche lo speck, che non so, adesso in un'altra puntata ne parlerò. E anche però la produzione del prosciutto di cinghiale, delle salsicce di cinghiale, di tutto quello che riguarda l'animale selvatico, che poi è il famoso maiale di foresta, quello che ci cantava Diego Abbadantuono. So uno strano animale, son di percezione.

0: Moria alle 12.54. Vabbè, mi sono concesso qualche attimo in più, non me ne vorrà il buon Gio Filippi, perché lo spec non ce l'ho fatta, scusate. È un tipico salume italiano, austriaco e tedesco, originario delle regioni storico, della regione storico-geografica del Tirolo, e ottenuto generalmente dalla coscia di suino sottoposto a un processo di affumicatura a freddo. È diffuso in Alto Adige, Trentino, Veneto, Valtellina, Valle d'Aosta, Friuli, Venezia Giulia, Carinzia e Tirolo. Buono spec, dai, che io volete dire spec, su. I tipi, lo spec dell'Alto Adige ha ricevuto nel 1996 il riconoscimento di indicazione geografica protetta. Lo spec prodotto in Alto Adige, non secondo il disciplinare IGP, e quello prodotto in Trentino sono considerati prodotti agroalimentari tradizionali. In Austria ci sono altre varianti di spec, di cui due hanno ottenuto il marchio IGP: il Tiroler Spec e il Gaidaltater Spec. In Valle d'Aosta nel 2008 un noto salumificio locale, dopo due anni di sperimentazione, ha iniziato la produzione del Reinaldi Spec, affumicato dalle piante aromatiche alpine. Altra produzione tipica è quella della Spacca di Zauris, frutto della tradizione di Zauris, un paesino situato a 1200 metri sul livello del mare in Friuli, con origine ellinqua germanica. Nella tradizione altoatesina, lo Spec veniva consumato dai contadini e costituiva una fonte di energia durante i lavori nei campi. Col tempo è diventato anche il protagonista dei banchetti di occasione, festeggiamenti e cerimonie di benvenuto. Quest'ultima funzione è stata tramandata ai giorni nostri insieme a pane nero e vino birra. Beh, sono buoni tutti. Il panino dello Spec. Lo Spec è l'elemento chiave della tipica merenda altoatesina. Molto bene. Il Brandenhaus è il nome della tipica merenda tirolese. In dialetto sudtirolese si dice merende, che trae appunto origine dalla tradizione contadina e che vive tuttora nei masi e nelle baite. Consiste nel tagliare lo Spec, accompagnarlo con del pane casareccio e il vino. Ma vaffa, va bene, va bene. Grazie a tutte e a tutti per avermi ascoltato anche oggi. Marte Contro torna domani, venerdì, 4 ore dalle 10 alle 14. Domani, quinto quartiere, e soprattutto le richieste. Ne sentiremo, ne ascolteremo delle belle facendo il countdown verso il weekend. Allora ricordate, excusatio non petita, accusatio manifesta. Chi si fa i cazzi propri campo a 100 anni, e soprattutto scambiatevi milioni di vocali che non siano troppo lunghi, perché altrimenti sarebbero degli audiolibri. Io mi congedo al solito con la sigla e con un bel pezzo di Lucio Dalla, e lascio tutto nelle mani del non troppo Gio. Ciao, a domani.
1: Avete ascoltato? Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.

0: pomeriggio, ma non troppo.
1: Se non l'ascolti, non sai che ti perdi.
2: Ma buongiorno cari amici di Radio Rock Italia, come state? Finalmente ci siamo pronti per iniziare una nuova puntata di Giova Non Troppo. Io scalpito oggi perché ancora una volta ho un sacco di cose da dirvi. Non vi anticipo nulla, anche se i più attenti sanno già di che cosa parleremo. E allora facciamo così, iniziamo subito con la buona musica e poi quando torniamo...

0: da questi giorni. Tieni da parte un posto e segnati sti nomi.
1: Oh mio Dio, sì, eccoci qua, Achille Lauro, Rolls Royce, che ci accompagna in questa nuova puntata di questo giovedì 11 giugno, che come sempre inizialmente soleggiato, adesso non si sa per quale motivo inizia un attimino a tentennare, ma poco male, poco male. Allora, cari fanciulli, vabbè, intanto non a caso ho voluto mettere il buon Achille, perché proprio ieri sono stato all'Olimpico, grande concerto, vabbè, ma lui è un performer meraviglioso, nonché, insomma, poi ha uno stile veramente, ragazzi, invidiabile, davvero invidiabile. E io vi devo dire un'altra cosa, ragazzi, io, oltre alla sua band, per carità, bravissimi, ma io credo che quel batterista lì sia veramente un fenomeno. Allora, dobbiamo subito dare tutte le indicazioni del caso per poterci seguire. Come sempre, qualcuno di voi, spero, insomma, ve l'abbia già segnato da tempo. Iniziamo con il numero di telefono 3791-600-190. Mi raccomando, 3791-600-190. Poi ci potete seguire ovviamente come sempre in DAB Plus nel Lazio, oppure scaricando l'app gratuita ovviamente per iOS o Android, o se preferite in streaming direttamente www.radiorockitalia.it, o come fanno in molti sul litorale chiaramente romano e dintorni, nono municipio, sul 96.6. Allora, come già siamo, insomma, mai pronti da qualche settimana, stiamo parlando di questi mondiali. Sappiamo bene che oggi è proprio il primo giorno dei mondiali, ai noi, devo dire, ai noi, e quindi questa puntata sarà nuovamente dedicata ad alcune cose, insomma, alcune chicche che vi diremo durante queste due ore, e così faremo anche, insomma, in questo percorso la prossima

soffocare e siamo quindi pronti invece a farvi divertire in questo caso, perché abbiamo insomma un po' di colori da distribuire qui e là, i colori di quelle città che ospitano i nostri, anzi i loro tifosi purtroppo. Io vabbè, ragazzi, a me sta cosa non va giù che non ci siamo qualificati neanche quest'anno, cioè tre mondiali di fila è una cosa veramente che dà un fastidio, mamma mia, pensare che magari in questi giorni già uno poteva organizzarsi con gli amici, oh ragazzi dai, siamo da me, ci facciamo una birra, una pizza, tutti qua, oh, mi raccomando la maglietta dell'Italia, vai, così, che poi no, ognuno ogni anno si prende in giro, no, perché il tifo, quest'altro, quell'altro, invece la nazionale che dovrebbe unire tutti, niente, incredibilmente ci separa, perché giustamente, ma io sfido a trovare chi guarderà effettivamente le partite delle altre squadre, specialmente alcune partite. Io probabilmente, magari sai, durante la notte qualcosa metterò, perché voi lo sapete, sono un nottambulo, quindi spesso e volentieri mi diletto, come dire, a guardare serie TV durante la notte. Non vedo perché magari non mettere una partita anche strana. Allora, quali sono le 16 città che ospiteranno il mondiale? Dunque, l'abbiamo detto, partirà oggi. Chiaramente ci sono città come New York o Los Angeles, che New York tra l'altro si giocherà la finale, ma cioè, passando per Città del Messico, Monterrey e quant'altro, ma ci sono anche delle città che insomma che sono meno abbienti, come dire, meno abbienti, e tra poco lo andremo a vedere. Vi ricordo anche che ci sono la bellezza, se non ve lo ricordate, di 48 nazionali partecipanti, è la prima volta, ci saranno 104 partite distribuite in appunto 16 città, vedremo quali.

0: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
2: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
3: Spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
4: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
5: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
6: Questo è
7: Joe ma non troppo.
6: Se non l'ascolti, non sai che ti perdi.
8: E allora, se siete d'accordo, a questo punto ci andremo ad ascoltare, come sempre, il classico. Qual è? Ve lo dico io? Ma che freddo fa, nada!
7: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Sì, infatti, cos'è il mondiale se manca l'Italia, effettivamente? Mi viene quasi proprio da dirla in questo modo. Allora, siamo ritornati. Sono le 13.20, anzi 21, scoccato proprio in questo preciso istante. Siamo in perfetto orario, cari fanciulli. Io sono Gio Filippi, questo è Giovano Troppo. E siete sintonizzati sulla radio più bella del mondo, ossia Radio Rock Italia, la musica made in Italy. Quello che vi trasmettiamo è sempre musica dedicata ad artisti italiani che cantano anche in lingua straniera. E a proposito di italiani e stranieri, insomma giù di lì, stiamo parlando anche in questo blocco, in questo giovedì, stiamo parlando, cari fanciulli, purtroppo ai noi del mondiale, di un sacco di chicche inerenti al mondiale. E visto che qualcuno di voi ce l'ha chiesto, lo facciamo e vi diciamo quali sono le città, le 16 città che ospiteranno il mondiale. Allora, iniziamo dal Messico. La città per eccellenza, secondo me, ovviamente era in dubbio, voglio dire, città del Messico, lo stadio Azteca, pardon, Monterrey con lo stadio BBVA, ok, e Guadalajara, l'estadio Akron. Madre de Dios, è bellissimo questo stadio, tra l'altro, ragazzi, andateveli a vedere perché sono veramente fichissimi. Poi andiamo a New York, che poi vedi anche lì, no? Sembra che loro si dedichino molto di più ad altri sport. Invece anche qui abbiamo a New York, New Jersey, che sarebbe insomma il MetLife Stadium, a Dallas. Poi abbiamo Atlanta, dopodiché abbiamo Kansas City, Houston, abbiamo un problema, e Los Angeles, proseguendo per San Francisco, Boston e la bellissima Philadelphia. Voi direte, ma ci sei stato? No, non ci sono mai stato, ma è bellissima, ve lo assicuro. Miami e Seattle, ragazzi. Volete sapere quelli del Canada? Ve le dico subito. Abbiamo Vancouver e Toronto.

Mamma mia ragazzi, che passo che abbiamo fatto, un tuffo nel passato, veramente. Qua sarebbe stato proprio da avere le telecamere, perché continuiamo a ballicchiare, infatti sto sudando, ho acceso l'aria condizionata. Vabbè, dettagli. Allora ragazzi, non avevamo parlato fino ad oggi degli ingaggi, dei montepremi che avranno le squadre partecipanti. Ebbene, io sono qui per questo, quindi voglio dire, potrei mai esimermi da dirvi tutto quanto ciò? E allora lo facciamo, iniziamo dalle fasi a gironi, cari amici, perché le fasi a gironi prevedono praticamente 9 milioni di dollari per squadra, mica bruscolini. Poi chi lo passa, quindi le 32 restanti, ne percepirà altri 11, mica male, mica male. Poi si passerà al turno di 16 squadre e verranno distribuite la bellezza di 15 milioni, in questo caso, di dollari per squadra. Continuiamo poi con i quarti di finale, si arriva a raggiungere i 19 milioni e poi la fase finale, quindi appunto le quattro restanti, prenderanno praticamente 27 milioni chi si qualifica al quarto posto, passando per il podio, quindi terzo posto con 29. Per i secondi classificati ci sarà la bellezza di 30, ci saranno anzi la bellezza di 33 milioni di dollari, ragazzi, assolutamente cifre da capogiro, ma mai come coloro i quali vinceranno la coppa. Sapete quanto buscheranno questi grandi ragazzotti? 50 milioni, ragazzi, 50 milioni. Come cazzo si scrivono 50 milioni? Vabbè, lasciamo perdere, lasciamo perdere. Andiamo, ascoltiamoci un po' di musica, che è meglio, va. Arrivano gli 883 con la loro Il Mondo Insieme a Te.

Mamma mia, quanto romanticismo c'è in quest'uomo, il grande Max Pezzali. Allora, cari fanciulli, già è passata mezz'ora, mamma mia, cioè, veramente, oh, ma qua il tempo, come sempre, proprio è boom, un attimo, veramente un attimo. Allora, di che cosa dobbiamo parlare qua? Abbiamo un sacco di argomenti, cioè, dunque, innanzitutto vi ricordo che noi siamo fuori dalla nazionale, come sapete, ormai questo è sulla bocca di tutti, però ci sono tante cose anche belle e carine, insomma, che, di cui si può parlare, nonostante ciò, perché risultano sempre esserci delle cose molto interessanti, quindi diciamo che sicuramente da, come dire, raccoglie un po' tutti, ok, il mondiale, a prescindere. E a questo punto vi dico anche che ci saranno delle cose che quando proprio noi eravamo al mondiale, ok, c'erano e che un domani, anzi praticamente adesso, non ci saranno più. E parliamo per esempio di ciò che la FIFA ha annunciato, di ciò che succederà per esempio per la cerimonia pre-match, ossia all'ingresso in campo le squadre non si schiereranno più nella modalità classica che tutti conosciamo. Questa è evidentemente una delle grandi altre novità, una nuova entrata appunto. Le squadre quindi non sbucheranno dal tunnel centrale come molti sanno, insomma come molti come risaputo, ma da un'uscita laterale passando sotto un arco, sostanzialmente pensato proprio per rendere l'ingresso più spettacolare e cinematografico, e saranno anche accompagnate chiaramente da bambini provenienti dai programmi sociali della FIFA. Questa è una bella, bella, bella iniziativa. Le nazionali inoltre si posizieranno attorno al cerchio di centrocampo, quindi non sono non solo i titolari ma anche le riserve, ci saranno tutti i giocatori della rosa, poi partiranno gli inni, dopodiché ci saranno i saluti fra i giocatori, le foto agli 11 di partenza e il lancio della moneta fra capitani. Tutto chiaro? Io mi rompo i coglioni, ragazzi. No, era buco, è la canzone, giuro.

Eh sì, ragazzi, a volte succede, voglio dire, qualcuno ci aveva veramente creduto perché mi avete mandato i messaggi. No, ragazzi, no, ma ci manca. Ma secondo voi posso dire delle cose del genere in radio? Ma va là, let's go, dai, come si fa? Allora, stiamo parlando di queste novità, insomma, introdotte, ne abbiamo dette tante nel corso di queste puntate. E stiamo parlando in questo caso invece delle novità che verranno introdotte proprio a inizio partita, quindi la cerimonia iniziale prima della partita. La bellezza dei mondiali secondo me è anche molto in questo, sta molto anche in questo, perché sapete, una partita normale di calcio, sì, c'è sempre la musica magari negli stadi, a volte ci può essere uno sponsor che ti fa qualcosa, ma non è, diciamo, da... non è una cosa, insomma, che uno vede spesso. Invece in questo caso vi devo dire la verità, a me queste cose piacciono tantissimo. Per esempio, ci saranno anche delle bandiere extra large, ossia verranno stese sul prato, praticamente tenute alte addirittura, per coprire quasi la metà del campo, pensate un po', per ogni nazione. E l'obiettivo appunto della FIFA è quello di garantire ai tifosi presenti una visione a 360 gradi della cerimonia, perché magari, sai, ci sono quelli più lontani che magari non riescono chiaramente a vedere benissimo. L'aggiunta per la fase eliminazione verrà fatta invece dopo i gironi. Praticamente verranno introdotti anche nuovi elementi come i fuochi d'artificio o del fumo colorato, a seconda appunto della tematica, a seconda della squadra, eccetera eccetera. Infantino ha detto che ci si ispira praticamente all'NBA, quindi si vuole creare un momento unico tra giocatori e tifosi, sostanzialmente una bella cosa, un'inclusiva sostanzialmente ed emozionale per tutti quanti.

Lo so, ragazzi, scusate, ma mi stavo strozzando prima. Veramente mi è andato proprio. Avete presente quando proprio non scende? Succede. Che devo fare? Succede. Cioè, è successo in diretta. E va bene, pazienza. Cioè, non, ne saranno successe di cose strane in diretta nella storia della radiofonia, voglio dire. Possono succedere. Se succede migliori, figurati i peggiori, no? Cioè, voglio dire. Sì, sto dicendo che sono tra i peggiori. No, no, cioè non è che voglio dire mi decanto come fanno tanti. Vabbè, così per dire. Comunque, allora, che ora abbiamo fatto, ragazzi? Mamma mia, già sono le 42. Tra poco abbiamo chiaramente la novità. E allora facciamo così, vi dico proprio due o tre cosette, perché io voglio dire, il mondiale lo guarderò sì e no, chiaramente, ok? E vi posso dire la verità, ci sono delle squadre davvero che mi incuriosiscono come non mai, come per esempio il Curaçao. Infatti, mi sono andato a vedere delle cose, a parte che loro sono arrivati con quel pulmino, vabbè, che andatevi a vedere i video perché sono veramente divertentissimi, ma tra poco andremo a parlare di qualcosa proprio inerente all'argomento. Nel frattempo sapete che c'è? Musica, già qualcuno l'avrà riconosciuto, le prime note sono sempre quelle che tipo Sarabanda, ma è impossibile proprio non saperlo. Questa è una canzone di qualche anno fa, era il 2003 addirittura, e gli articolo 31 ci sfoggiavano La mia ragazza Mena. Sul volume! La

0: Rock Sport. Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
1: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
2: State ascoltando
3: Zomma non troppo.
2: Se non l'ascolti, non sai che ti perdi.
4: È il momento della novità. Arriva prova generale. Altro.
2: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Gli Altro con la loro Prova Generale. Sono una storica band punk rock italiana originaria di Pesaro, sulle scene dalla fine degli anni 90, longevità che gli vale l'aggettivo di pilastro della scena underground indipendente. Hanno pubblicato il loro quinto album intitolato Acquario, disco fedelissimo alle radici della band, 10 pezzi brevissimi per un totale di 14 minuti, un approccio rigorosamente do it yourself che da sempre li contraddistingue.

0: Ancora no.
1: Ragazzi, 99 posse, comunque io li ascoltavo quando ero più giovincello. Vi devo dire la verità, ancora oggi hanno il loro perché, eh? Hanno il loro perché. Allora, c'è una cosa che ho dimenticato di fare, effettivamente, devo ammettere le mie colpe, perché così, pensando, riflettevo, dico, eppure mi ricordo che è successo qualcosa di abbastanza importante questa settimana. Ed effettivamente sì, ragazzi, ma il buon Eriksen, come sta? Allora, io dico, no? Ora, è chiaro che forse una delle poche cose in cui in Italia abbiamo fatto bene è stato quello di non farlo giocare. È chiaro che io da interista è un giocatore che ha dei piedi veramente meravigliosi, bravissimo calcisticamente parlando, però quando c'è la salute di mezzo io credo che a un certo punto bisogna dire basta, anche se l'età ancora ti dice che puoi proseguire, è troppo rischioso. Quindi caro Eriksen, se mi stai ascoltando, per favore, ti prego, basta. Smetti di giocare, perché la tua vita è più importante, c'hai una famiglia, hai dei figli, è più importante. Cioè, puoi fare l'allenatore, puoi fare il dirigente, puoi fare quello che ti pare. Cioè, cosa dovevi dimostrare, l'hai dimostrato. Comunque, insomma, penso che il conto in banca possa permetter, no? Di stare un attimo tranquillo e di respirare. Ecco, quindi dico, basta. Cioè, veramente, perché vedere quell'immagine un'altra volta è stato qualcosa di... È stato terribile, ragazzi, veramente è stato terribile. Nuovamente vivere quel momento là, non so come si possa veramente continuare con la testa, più che altro. Cioè, ma con la testa non hai paura? Io veramente, da una parte lo ammiro, ma dall'altra parte dico, amico mio, cioè, dai, a un certo punto, veramente, come dicono a Roma, a canna, cioè... Basta, perché non è possibile. Vabbè, allora che facciamo? Musica? Ah, vabbè, ragazzi, arriva Riccardo Cocciante, Cervo a Primavera.
2: E io rinascerò, Cervo a Primavera, oppure diverrò

vabbè ragazzi, comunque veramente, cioè io ci sono secondo me degli artisti che qualunque cosa cantino non hanno proprio uguali, cioè io vi voglio bene, cioè io seguo tantissimi artisti di oggi eccetera, però certuni hanno delle voci e quel modo di fare, poi c'è quel momento del pianoforte, vabbè dai, basta, parliamo di altro, parliamo di mondiali, parliamo di quello che dobbiamo dire, perché insomma ormai siamo arrivati e siamo entrati praticamente alla seconda ora, perché come sempre insomma siamo qui e vola e quindi eccoci qua. Allora vi ricordo come sempre di comunicare con noi che avete un numero di telefono da poter fare, il 3791 600 190, oppure se preferite potete direttamente seguirci dall'app iOS o Android che sia, in DAB Plus nel Lazio, oppure 96.6 in FM in quel del nono municipio e su tutto il litorale, quindi per chi abita magari lì per Ostia eccetera, ci potete seguire. Penso di avervi detto tutto, che non manca altro se non ovviamente che arriva lui, il capellone nazionale, ossia Caparezza. E chi

Io sono Gio Filippi, siete sintonizzati su Radio Rock Italia e stiamo parlando, come ogni giovedì, da qualche giovedì a questa parte, stiamo parlando di mondiali, un po' di chicche qui e là, e tra queste, dopo averlo fatto già nella precedente ora, anche in questa seconda vi accompagneremo per darvi alcune info, magari che insomma possono essere utili, qualcuna divertente, qualcuna vi farà incazzare, qualcuna vi farà riflettere e così via. In questo caso parliamo però invece del caro Curaçao, che molti di voi non sanno neanche dove si trova. Io alzo le mani perché prima del mondiale non sapevo neanche io dove si trovasse, ma invece, visto che insomma mancano poche ore all'inizio del mondiale, ecco, parliamo un po' di questa squadra al debutto, cari fanciulli, perché zitta zitta ha iniziato, è nata innanzitutto come nazionale solamente nel 2010, quindi veramente freschissima, e ha già avuto però modo, come dire, di togliersi qualche soddisfazione qua e là. Pensate che nel 2017 si è qualificato per la prima volta alla CONCACAF Gold Cup, nell'edizione del 2019 invece ha raggiunto i quarti di finale, quindi insomma, anche se da poco, voglio dire, si sono fatti veramente una bella pubblicità. E poi invece nel 2017 ha anche vinto la Coppa dei Caraibi e nell'ultima CONCACAF Nations League chiaramente ha ottenuto la promozione nella Lega A. Devo dire che non lo so quanto sarà facile batterli per la Germania questi, non lo so, vedremo. Rapper da due.

fidati, ti dirò quel che sono, se no non vuoi da perdere,

Ragazzi, quando le 14:10 parliamo della squadra più giovane che ha conquistato appunto le pagine dei giornali per essere entrata ancora, cioè deve iniziare e già si parla, quindi un gran bene il Curaçao di questo mondiale che andrà a venire ad arrivare praticamente tra pochissime ore, come stavamo dicendo, perché appunto si è qualificata, dunque è tra le più giovani e anche ovviamente le più piccole, cioè questa è la particolarità. Il paese praticamente sono 150.000 abitanti, pensate un po', meno di 450 km quadrati di superficie praticamente, ed è l'isola di Curaçao, cioè praticamente quanto sarà? Quanto un quartiere di Roma, penso, non lo so, cioè è veramente minuscola. Ma ragazzi, veramente credetemi, andatevi a cercare quest'isola, che credo potrebbe diventare anche una meta ambita secondo me dopo il mondiale, perché con la scusa dice aspetta andiamo a vedere com'è, sì, con la scusa dico vabbè questo è un posto incontaminato, andiamola a vedere, poi magari la distruggiamo, mi raccomando fate i bravi, andateci perché è un posto stupendo, è un paradiso terrestre, ma cerchiamo sempre di fare i bravi però, Allora prima l'ho detto, insomma la Germania non so quanto sarà facile, perché la Germania farà parte di questo girone insieme praticamente alla Costa d'Avorio e all'Ecuador. Il loro esordio sarà il 14 giugno, fanno parte del gruppo E, quindi girone E, per cui andando insomma quasi in ordine, insomma ecco, il 14 giugno si comincia. E niente, che possiamo fare? Possiamo solamente che augurargli in bocca al lupo, in culo alla balena, come si dice? Vabbè dai, vediamo come va, vediamo, magari esce fuori qualche buon giocatore, che ne so.

0: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone.
1: Per un bucato perfetto scegli Dixan. Da Acqua e Sapone trovi il detersivo liquido Dixan 3 flaconi per 22 lavaggi a 9,99 euro. E trovi in offerta anche le Power Cups da 70 lavaggi e le Discs da 60 a 11,99 euro.
0: Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
4: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione? Ma adesso basta!
3: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
5: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
3: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
6: Questo è
7: Joe ma non troppo.
6: Se non l'ascolti, non sai che ti perdi.
8: Pronti per un altro classico? Arrivano i Fantasma, arriva Fantasma dei Linea 77.
7: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Allora, come sapete, il mondiale, così come insomma tutto quello che ci gira nel mondo del calcio, ovviamente è fatto da sponsor. E c'è una, ovviamente, non credo che poteva esimersi da anche questa volta, da far uscire fuori, insomma, delle cose nuove. E stiamo parlando della Coca-Cola, perché, cari ragazzi, insomma, da noi non arriverà mai praticamente, però ha una forma veramente carinissima, perché hanno deciso di creare proprio una bottiglia a forma di pallone in occasione di questo FIFA World Cup 2026, giusto? Ho detto bene? Oh cazzo, ho detto bene? Vabbè, insomma, c'è questa bottiglia che veramente io vi consiglio di andarvela a cercare, perché sembra, cioè, fa quasi tenerezza, non lo so, però poi sai, uno quando va ai concerti, sai, ti fanno levare tutto, quindi io mi chiedo, ma poi questa potrà entrare dentro lo stadio? Cioè, la domanda è questa, potrà entrare dentro lo stadio questa bottiglia? Che è bellissima, secondo me, c'è, cioè, quasi più da collezione, come vi posso dire. Quindi un applauso ancora una volta alla Coca-Cola, che resta secondo me il brand forse più famoso del mondo, che quando si tratta di queste occasioni qui ti crea sempre delle cose veramente straordinarie e particolari, un po' come il nostro Piero Pelù con la sua Toro Loco.

Allora ragazzi, vabbè, sappiamo che quando parliamo di sport, di calcio in questo caso, ci sono sempre delle percentuali, ci sono sempre delle scommesse. Se lo fate, insomma, fatelo, mi raccomando, con moderazione, perché vi ricordo che, insomma, la ludopatia è una cosa seria. Quindi mi raccomando, non fate, insomma, scommettete poco, non buttate via i vostri soldi, perché, insomma, è vero che poi può essere appetibile, ma può succedere di tutto. Quindi mi raccomando, fatelo con cognizione di causa, fatelo col cervello. E allora è stata stilata una sorta di classifica, anzi senza sorta, è stata stilata una classifica secondo i quali, secondo gli esperti, quali saranno, in base appunto a delle percentuali, le squadre che si qualificheranno direttamente al girone seguente. È chiaro che spesso e volentieri abbiamo visto gli outsider magari passare il turno, abbiamo visto situazioni dove non ci si aspettava che delle squadre magari arrivassero lontano, come successe per esempio alla Grecia diversi anni fa. Era un europeo però che poi lo andò a vincere, rispetto alla Croazia che, insomma, più volte è arrivata vicina, tanto così dal vincerlo magari anche il mondiale, no? Perché si era ritrovata sempre tra le prime quattro, eccetera eccetera. Ecco, mi chiedo se anche quest'anno, o magari se voi pensate che qualche squadra possa, insomma, avere la possibilità di qualificarsi, e quale sarà il flop, come successe anni addietro per il Brasile o per la stessa Germania, no? Che insomma, io mi ricordo che quando vidi quei risultati scandalosi, veramente c'era da chiedersi cosa stesse succedendo. E forse dico anche, magari a noi ha fatto bene che questi mondiali non ci siamo qualificati per l'ennesima volta, perché da qui magari riusciremo a costruire delle cose nuove. Tra poco parliamo di questo. Nel frattempo io ho un dubbio, anzi non ne ho dubbi, come diceva Pino, perché lui è più grande di tutti, dubbi non ho, Pino Daniele.

non avevo ragione, non avevo ragione. Ragazzi, vai. Abbiamo dubbi? No, non credo. Allora, parliamo di percentuali, quindi. Vediamo un po'. È chiaro che, insomma, le percentuali proprio non è che poi rimangono nella mente. Però sicuramente, insomma, può rimanere nella mente che ogni girone, formato appunto da quattro squadre, ne vede due passare. Ok, quindi partiamo dal gruppo A, formata da Messico, Corea del Sud, Repubblica Ceca e Sudafrica. Allora, per quanto riguarda Messico, è sicuramente quella, insomma, che con più del 50% è previsto il passaggio del turno, mentre sembrerebbe che se la giochino a pari punti, diciamo così, Repubblica Ceca e Corea, e poi faranino di code Sudafrica, ma vedremo se questo poi accadrà. Gruppo B invece, Svizzera, Canada, Bosnia e Qatar, dove appunto la Svizzera, insomma, prende il sopravvento rispetto a, ai noi, la Bosnia, insomma, che non sarebbe stato neanche brutto come girone se fossimo stati noi lì al posto della Bosnia. Guarda, mi auguro veramente che vadano tanto avanti quelli della Bosnia, ve lo giuro, perché almeno diamo un senso a questa non partecipazione. Il Canada è previsto, insomma, che arrivi comunque in qualche modo anche lui come partecipante, quindi sembrerebbe, insomma, essere subito dopo la Svizzera, la Bosnia terza, quindi non qualificarsi, e il Qatar, vabbè, quasi nessuna speranza per loro. Ma anche lì c'è qualcuno comunque di giocatore interessante, c'è qualcuno. Andiamo al gruppo C, dove c'è il Brasile, che ha una percentuale talmente alta che sembrerebbe proprio impossibile non qualificarsi, e vedremo, insomma, ma con Ancelotti, insomma, la vedo difficile che ciò non accada. E poi qui è un bel girone, perché c'è il Marocco, la Scozia e l'Haiti. Allora, il Marocco ovviamente, insomma, viene dato come possibile passaggio del turno, la Scozia come terza, e vabbè, Haiti praticamente l'1%, direi quasi praticamente il nulla. Ne parleremo dell'Haiti comunque, eh?

E con i Pooh ci avviciniamo, quindi anzi superiamo già la mezz'ora di questa seconda ora e arriviamo al gruppo D soprattutto, dove, vi devo dire la verità, io non sono molto d'accordo con le statistiche, perché nel gruppo D parteciperanno Australia, Turchia, Paraguay e Stati Uniti, e sembrerebbe che proprio quest'ultimi vengono dati come primi classificati del girone. Vi dico la verità, io credo che la Turchia di Montella farà molto molto molto bene, sia perché ci sono delle individualità, sia perché comunque Montella sta dimostrando di essere veramente un gran buon allenatore, quindi secondo me sarà la Turchia in realtà a passare per prima, insieme poi agli Stati Uniti e subito dopo Paraguay appunto e Australia. Ma andiamo avanti con il gruppo E, dove la percentuale più alta, ma non poteva che essere insomma quella, la Germania, con poi Costa d'Avorio, Curaçao e Ecuador, insomma le altre sembra che tra le tre, vabbè, ma qui voglio dire l'Ecuador la vedo insomma molto difficile non passare, perché insomma anche se la Costa d'Avorio, io vi dico la verità, pure qua secondo me se la giocano. Curaçao un po' come la Haiti, la vedo spacciata, però vabbè, poco male, insomma ne abbiamo parlato poc'anzi, ma ecco, secondo me dovrebbero farli dei gironi, però magari con tutte queste questi paesini un po' più diciamo di nicchia, insomma più particolari. Segue il gruppo F. Allora, il gruppo F secondo me è una, invece al contrario, è molto più difficile, perché partecipano Giappone, Svezia, Tunisia e Olanda. Allora, sicuramente delle quattro l'Olanda è la prima, la più propensa. Tra l'altro qualcuno dice che potrebbe anche essere la prossima vincitrice di questo mondiale, staremo a vedere. E vi dico che insomma il Giappone e Svezia secondo me se la giocheranno. Il Giappone è sempre stata, ha sempre dato del filo da torcere, ragazzi, quindi non sottovalutiamo il Giappone, ma con una Svezia che chiaramente insomma dice sempre il suo. La Tunisia, non dico che le perderà tutte, però secondo me la sua bella figura secondo me la fa. Chi abbiamo? Abbiamo Salmo, arriva Eclissi.

Allora, gruppo G, ragazzi, vediamo un po'. Gruppo G, anche qua, insomma, vabbè, non è difficile capire chi può passarlo, perché qui partecipano Iran, Egitto, Nuova Zelanda e Belgio. E vabbè, chiaramente la percentuale, indubbiamente, con il 67%, non poteva essere tale il Belgio come prima classificata. Anche se anni fa il Belgio pure lì fu una delusione, non ricordo che mondiale fosse, ma non passò il turno e avrebbe potuto farlo tranquillamente. Ma invece poi, perché il mondiale è anche un po' così, sono tante volte anche botte di, ecco appunto. E l'Egitto sembrerebbe, insomma, la principale candidata a passare il turno, seguite da Iran e Nuova Zelanda. Ma insomma, qui non credo che vi siano molti dubbi, considerando, no, la fama anche delle squadre. Poi gruppo H, qui c'è, insomma, anche qui c'è da divertirsi. Qui abbiamo Uruguay, Arabia Saudita, Capoverde e Spagna. Allora, ovviamente, vabbè, la Spagna, ma di che stiamo parlando? Cioè, non è che potrebbe essere altrimenti. La Spagna c'è, cioè, una percentuale che arriva praticamente all'80%, seguito dall'Uruguay, che danno una percentuale bassa di passaggio, ma del turno. Ma io, ovviamente, insomma, l'Uruguay, voglio dire, ha sempre avuto dei grandi campioni, ha vinto anche la Coppa del Mondo più di una volta. Quindi, voglio dire, negli ultimi anni non ha fatto grandi numeri, però diciamo che l'Uruguay sicuramente è una squadra da non sottovalutare. Arabia Saudita, anche lì, insomma, nonostante tutto, secondo me potrebbe dire la sua. Haiti, no, scusate, Capoverde, insomma, è una squadra che chiaramente, insomma, tutta da scoprire, ma non, speriamo non siano solamente, come dire, che sia un brutto ricordo. Chiudiamo con quello della Francia, del Senegal, dell'Iraq e della Norvegia, dove ovviamente, per forza di cose, Francia e Norvegia si vedono come prime candidate.

0: Rock Sport.
1: Dite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
3: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner.
4: Radio Rock.
5: Gente normale, ma pericale.
6: Music Day Roma. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, Il Secondo Tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
7: State ascoltando
8: Zomma Non Troppo.
7: Se non l'ascolti, non sai che ti perdi.
9: E come sempre c'è la seconda novità, Atomi Karma.
7: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

siamo solo atomi. Tra pianeti che si scontrano, sull'orlo di un collasso, sull'orlo di un abisso, tra le viscere del mondo, tra le viscere del mondo, siamo atomi, solo atomi.

E questi erano i Karma con Atomi, che nascono a Milano negli anni 90, guidati da David Moretti. Crescono negli stessi ambiti di band come Ritmo Tibale, After Hours, Casino Royale, La Cruz, Scisma e tantissimi altri artisti che animavano la scena alternative rock milanese in quegli anni ferventi. Da circa 3 anni la band è tornata attiva e in occasione del 30° anniversario del loro secondo album Astronautus è uscita la riedizione curata da Sony Music. Today I

2. Siamo quasi in chiusura, ma non prima ovviamente di concludere quello che è l'argomento, appunto quello delle probabili vincitrici dei gruppi, dei vari gironi, insomma, di questo mondiale. E stavamo giusto appunto parlando degli ultimi tre praticamente. Il girone J, dove ci sono Austria, Argentina, Algeria e Giordania. Ovviamente io penso che non vi sia molto, insomma, da aggiungere, se non che l'Argentina vincerà questo girone, e probabilmente vincerà anche, secondo me, a mio avviso vincerà questo mondiale, non lo so. Poi abbiamo appunto l'Austria, via via le altre due. Andiamo avanti con il gruppo K, quello di Cristiano Ronaldo con il Portogallo, Colombia, Uzbekistan e il Congo. Chiaramente Portogallo e Colombia sono previste, insomma, passino il turno, e le altre due probabilmente si giocheranno il podio, seppur servirà a ben poco. Chiudiamo con il gruppo L, cari amici, dove, insomma, l'abbiamo nominata prima, la Croazia, che secondo me potrebbe essere un'altra volta, insomma, potrebbe fare un gran bel mondiale. Ghana, Panama ed Inghilterra, ovviamente la prima e l'ultima, quindi Croazia e Inghilterra, secondo me saranno quelle, come anche secondo gli esperti, quelle che passeranno il turno. Però lo diciamo sempre, ragazzi, non è mai detta l'ultima parola, mai mai dire mai.

0: E con il rock and roll delle bambole di pezza possiamo ufficialmente dichiarare chiusa questa puntata. Siamo in ritardissimo. Io non posso far altro come sempre che ringraziarvi per essere stati fino a qui, per essere arrivati ad ascoltare fino a qui. Ovviamente non smettete di farlo, perché la programmazione ovviamente prosegue fino a questa sera, fino a notte fonda, fino a H24. Se volete ascoltare sempre la sola buona musica targata Made in Italy, quella di Radio Rock Italia. Il vostro Gio Filippi vi augura uno splendido weekend. Io questa sera ovviamente inizio con i miei eventi, quindi seguite le nostre pagine, mi raccomando. Vi do un bacione, vi auguro veramente tanta felicità, vi voglio bene, grazie ancora, ci vediamo alla prossima, ciao a you, fate i bravi.
1: Avete ascoltato
2: Gio, ma non troppo.
1: Se non l'ascolti non sai che ti perdi.
3: Da qui non ce ne andiamo, siamo rimasti soli, si accendono le luci.

0: parte dei ruoli, ma perde importanza se siamo da soli. Il film è finito, ma restiamo ancora.
1: Questo silenzio è una perfetta colonna sonora.

0: giovedì gnocco fino all'ultimo morso.
1: Come sempre ogni giovedì alle 15, puntuali per una volta, 15.01, ora siamo qui con gli gnocchi del giovedì, lo gnocco del giovedì, ovvero Marco Giandomenico, Radio Rock Italia. Vi ricordo che siamo su www.radiorockitalia.it, oppure sull'app gratuita per iOS e Android, oppure in DAB Plus nel Lazio, sempre Lazio M. O anche, perché non ci facciamo mancare nulla, in FM sui 96.6 a Roma, nel nono municipio e su tutto il litorale laziale. Dice, perché il mare a Roma è brutto? Perché il litorale è laziale, che ci vuole fare. Per mettervi in contatto con noi c'è il 371-600-190 per WhatsApp e richieste. Richieste che mi sono giunte dalla lontana Trinacria, pensate un po', dalla bellissima Catania. Una paparedda proprio di quelle parti mi chiese la canzone di Marinella. E io che faccio? Ci ha mise subito magari, eh?

E pensate un po' Fabrizio De André in una delle prime versioni registrate, infatti c'era una melodia che non è proprio quella che ci ricordiamo, ma questa è dedicatissima, però non era solo una dedica richiesta così per fare i belli in radio, ma è per la zia Mary che ieri avrebbe fatto gli anni, quindi noi ci uniamo a questa richiesta e a questo abbraccio a zia Mary, che sicuramente manca tanto, visto che sicuramente era una bella persona, visto il messaggio che mi è arrivato dalla suddetta persona. Però non bisogna sempre e solo ricordare chi non c'è con tristezza, perché se lo ricordiamo è perché c'è stato, quindi ci ha regalato sicuramente tanti attimi di vita, e quindi visto che ieri era con il genetliaco e l'anniversario della nascita, noi facciamo tanti auguri. Un po' più ballerecci così, capito? No? Senti qua. Yeah, vai Raffa!

Spero che abbiate ballato e festeggiato, perché così bisognerebbe fare, anche perché dopo pranzo prende sempre un po' da biocco quel tasso glicemico che sale, poi uno ci mette... Oh, che facciamo? Abbiamo un prosecchino, prosecchino, la birrettina, c'è un bianchetto qua, un grechetto di tufo fresco, fresco, senti come scende giù queste ostriche, questo caldo. Ma sì, è pesce fresco, ma non è un pesce, è un mitile, il mitile ignoto, perché qua la sapete dove lo piano, che c'è dentro, dice la perla, no, più un pirla in Italia. Oh, detto ciò, vi ricordo che oggi è giovedì 11 giugno 2026 e che vanno a principiare i mondiali di calcio americani. Quelli però non del 94, dove c'era anche l'Italia, Virgulta, che arrivò a giocarsi la finale, ma sbagliò il Namjoon Rengenkyo e non funzionò e il gol non ci fu. Quindi il divincodino sbagliò proprio il rigore decisivo, oltre a lui mi sembra anche Baresi e Massaro, se non ricordo male. E quindi vinse il Brasile di Taffarel, c'era Ronaldo in panchina, vi dico solo questo perché gli attaccanti erano Bebeto e Romario, che se non sapete chi sono, andatevelo a vedere. Ma sono uno quando comincia sta bene, poi vuole condividere le cose, però per condividere si fanno sempre dei conti che secondo me è sbagliato, però ci sono dei conti che secondo me poi alla fine contano, tipo questi qua che ci faceva Daniele Silvestri con questa gezzettina di Daniele Silvestri, che io volevo fare una canzone romantica ma che fa riflettere tanto, direi proprio grazie all'orchestra italiana. Vai GG.

persone sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello.

0: Rock Sport.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Rivoluziona la pulizia della tua casa con la nuova gamma Vim Carboni Attivi. Con una sola passata sgrassano, puliscono a fondo e hanno un profumo travolgente. Vim Carboni Attivi, tre prodotti con molecola antiodore e tutta l'efficacia di Vim. Crema cucina, lo sgrassatore e il multiuso. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
4: Questo è
5: Giovedì Gnocco.
4: Fino all'ultimo morso.
6: E questo è il momento classico dei classici, con un cantautore che adesso sta sulla cresta dell'onda più per le polemiche legate a qualche sua affermazione, ma che ci ha regalato dei capolavori, tipo questo qui.
4: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del cannone.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano.

Viene quasi dispiacere che finisca e si interrompa questa poesia musicale del maestro Francesco De Gregori, che sì, gli tiriamo un po' le orecchie per quello che ha detto questa cosa, però che c'entra? Uno comunque deve essere libero di esprimere le sue opinioni, anche se non condivisibili, insomma, facciamo parlare i Fratelli d'Italia, quindi Vannacci, ho visto Vannacci in TV che parlava, che diceva che le donne mica devono essere trattate in maniera diversa, devono avere gli stessi diritti, nel senso non le stesse possibilità, il furbone. Ma togliendo che ne so, le quote rosa, anche c'è una deputata sempre di quella parte che ha detto ma che è questa cosa delle quote rosa, sono troppe. Quindi bentornati nel 1845, però vi ricordo che nel 48 poi è successo appunto un 48. Certe volte al 3791-600-190 arrivano poche richieste, pochi messaggi, ma oggi invece tanti, perché ce n'è un altro di Alessandro Mannarino. Pensate un po', che io ricorderò sempre per avermi fatto puzzare d'aglio i vestiti, l'anima e i capelli e la pelle per una settimana, perché in una dance hall gettò delle capocchie d'aglio, la capocchia che tiene lui, era una cosa privata, però lo abbiamo amato tantissimo tutti quanti, perché abbiamo dovuto lavare più volte anche gli zaini o le borse. Ma lui evidentemente si era ambriacato, se non si spiega, no? Poi l'ha pure messo in musica, quindi probabilmente era proprio così. Vedi, comincia proprio come il vino che ti sale dopo pranzo, senti, mamma mia che giramento da testa, mamma mia.

0: Ve l'avevo detto che forse era ubriaco, si sente dal ritmo, però si sa che gli occhi di una donna, se uno è in quella fase della vita, fanno ubriacare di sentimenti, di emozioni, di ricordi, di pensieri, di luoghi lontani, ma anche vicini, perché mica è solo fatto così. Ora, volevo leggere anche una notizia, purtroppo, perché è una notizia insolita, se uno ci pensa un attimo. Perché domani, 12 giugno, ci sarà lo sciopero di musei, biblioteche, archivi e teatri. È lo sciopero generale della cultura. Secondo gli organizzatori, il primo in questa forma nella storia del paese, il primo sciopero nazionale per musei e biblioteche dopo quasi 50 anni. Lo ha proclamato la FPCGL per il Ministero della Cultura e il comparato Federculture, con l'adesione della NIDIL CGL per somministrate e somministrati, e accanto alle sigle base CUB, ADL COBAS, COBAS Lavoro Privato, CLAP, USI CTS. Dentro c'è tutta la filiera. E lo sciopero per la prima volta nel mirino i tagli della finanziaria. Le motivazioni stanno scritte nella proclamazione e sono un atto d'accusa. Si sciopera per cambiare le politiche del governo che tagliano i finanziamenti a tutti i settori della cultura. Per rivedere, aspettate un attimo che abbiamo sempre i tempi radiofonici, per rivedere le scelte che distraggono le risorse del finanziamento al settore in favore agli stanziamenti in armi. I numeri del resto sono lì. La spending review della legge di bilancio 2026 impone al Ministero della Cultura tagli per 69 milioni di euro quest'anno, il prossimo 65,5 e 158,77 milioni nel 2028, mentre la spesa militare tocca nel 2026 il record storico di 34 miliardi. Oltre un miliardo in più del 2025, con i soli programmi di armamento a quota 13 miliardi, mai stati così alti, penso, da sempre. Quindi speriamo questo. Un ministero che funziona a metà, sotto i tagli c'è il lavoro, anzi quel che ne resta. Nel 2023 la CGL e la UILPA, pubblica amministrazione, chiedevano di riportare l'organico del ministero almeno a 23.000 unità. Invece se sono diminuiti ancora, motivo per cui ci sono tanti tagli. Ma si sa che a certa area politica, che se ne possa pensare, la cultura, quella libera, non va bene. Ci vuole quella che te dico io. Infatti loro, quando ti vedono distratto, hanno questa idea, cioè dei campi di concentrazione. Non ve stupite. Sono i campi di concentrazione per le persone distratte, che ne so, vuoi seguire la filosofia orientale, vuoi studiare, vuoi avere parità di diritti, di opportunità, vuoi emanciparti. No. Ti faccio un bel campo di concentrazione, così ci pensi su un attimo, eh? Sembra che il mondo stia diventando un po' come la serie The Boys. Speriamo che ci siano quei bravi ragazzi che poi fanno saltare il tappo a questa organizzazione. Non dico a delinquere, però insomma, tra guerre, omicidi, riti strani, satanici e cose varie, si bevono il sangue. Per fortuna noi abbiamo la musica che ci salva da queste brutture, e la musica del grande Pino Daniele. Altra richiesta arrivata al 3791 600 190.
1: È che io comunque, insomma, come a dire, dubbi non ho.

Oggi capolavori, capolavori, grazie delle richieste al 3791-600-190 qui a Radio Rock Italia, proprio durante le due ore di giovedì. Gnocco, ovvero Marco Giandomenico che vi sta parlando e vi sta dicendo: se mi sbaglio mi corrigerete. Questa non se la ricordano tutti questa voce, ma i più anzianoidi, sì, perché no, perché sì, purtroppo il tempo passa e ci ricorda, ci regala delle belle esperienze, dei bei ricordi, però ci regala pure il tempo che passa, quindi la vita che si consuma, però si consuma godendosela, insomma, si spera, perlomeno se ce lo lasciano fare, visto che mo questi, avete sentito, tagliano la cultura per armarci, cioè proprio il famoso armiamoci e partite, perché poi ne avessi visto uno di questi che inneggiano alla guerra, anna alla guerra, io c'è quel faccia lesso di Vanna, la signora Vanna C, e lei proprio, guardi, che poi non ho capito se è una lei o un lui, perché si veste da uomo, però Vanna C sarà una femminuccia, fallo a capire. Comunque adesso, ritornando alla bellissima musica che ci fa ballare e so ballare, cioè, questa mi è venuta a me, scusatemi, però mi è venuta e ho detto perché no, perché sì, perché no, perché sì, alla fine sì, l'ho messa. Dice quale? Questa, perché c'hai fretta di capire? Ascolta, no, è tanto bello, ascolta. Poi la riconosci subito, no? Ballate, balliamo!

finisce la canzone, che se balla, se danza, questa è Radio Hockey Channel, amici miei cari. Allora sì, cominciano i mondiali, però come avete visto polemiche, perché lì ormai è tutto ghiaccio, è tutta ice. Hanno pure espulso un arbitro somalo della federazione somala perché dice che era legato ai terroristi. Potevate slegare o facevate entrare i terroristi, lasciavate fuori, che bisogno c'è di lasciarlo legato e mandarlo indietro? Cioè non mi sembra proprio una cosa carina da farsi, miei cari amici dell'America Unita. Tra l'altro hanno anche passato la nazionale dell'Uzbekistan, è un caso che sia l'Uzbekistan e la Somalia quelle, cioè per dirti, la Spagna no, dove c'era Fabio Cannavaro, campione del mondo del 2006 con l'Italia, che è l'allenatore dell'Uzbeko, e ci dovrebbe essere anche Shomurodov, mi ricordo male, che ci sa l'Uzbekistan, c'è la Cachaça, ci sono delle nazionali del vabbè, vedrete poi le partite se vi piace. Infatti io, sai che c'è? Che prendo i miei ultimi spicci, vedo il mappamondo, me ne vado dappertutto tranne che in America, perché io ne la faccio più, basta, me ne voglio andare.

0: e me la stavo ballando, scusate, vedi, c'ho manca la voce perché ho fatto pure io un minuto di... quindi mi so sgolato una canzone. Vabbè, mica è una cosa cattiva sgolarsi. Allora, a breve, proprio tra pochi secondi, ci sarà il nostro appuntamento fisso ogni almeno un quarto, come si dice a Roma, ogni 45, come si dice nel resto d'Italia, con le novità di Radio Rock Italia. Vediamo quale avremo adesso, ma prima un piccolo break, una brecchetella, non break piccolo.
1: Rock Spot. Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Gente normale, ma pericale.
5: Music Day Roma. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
6: Questo è Giovedì Gnocco, fino all'ultimo morso.
0: E questa è la novità delle 15.45, Guerriglia, Santi Francesi.
7: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

cosa brutta di avere una base divertente come questa è che poi mi viene da ascoltarla e mi dimentico che non sono un ascoltatore oggi, porca miseria. Perché qui il palinsesto è ricco, eh. Dopo di me per esempio viene Rocky Pirina 500 e le Guzzardi, quindi non mancate. Poi la programmazione è dalle 7 di mattina fino alle 10 di sera. No dico, ma uno che deve fare Radio Rock Italia? Vi deve portare l'acqua con le orecchie, eh? Ci volete pure una scorzetta di limone, diceva Rutelli quando lo faceva Guzzanti, non so chi se lo ricorda. Che fa, ah Pietro, che dici? Oh? Che fai? Me mi devo portare l'acqua con le orecchie. Faceva sì, la voce di Alberto Sordi, ma la intestava al compianto sindaco Checco Rutelli, che trasformò in una notte dei parcheggi liberi in parcheggi per tutti, ma a pagamento con delle vernici blu. Dicevo, lui ha promesso un milione di parcheggi, no? Lui ha detto un milione di posti di lavoro, lui fa un milione di posti. Fine, per il lavoro già ha detto lui. E venne eletto per questo, mancavano i parcheggi, lui li dipinse e chiese pure i soldi indietro, un euro l'ora. No, dico che invenzione il parcheggio blu, che invenzione. Ma se sapessi come sta tutto, qui adesso c'è una canzone che questa non è venuta alle richieste, ma viene proprio dal mio cuoricino. E ve la mando a voi, ascoltatori e ascoltatrici di Radio Rock Italia. Mi raccomando, sempre in gamba! Lui è uno dei più grandi cantautori che abbiamo avuto, uno swinghettaro, ovvero 360 gradi, Sergio Caputo, che tra l'altro è uscito con un nuovo album, ma questo ce l'abbiamo nel cuore.

0: Beh, Sergio Caputo è sempre una spanna per me nel cuore, sopra a tanti altri. Oddio, è insieme a tanti, perché l'Italia, fino a che l'Italia e la cultura non erano così vistosi, e dove la cultura non dava fastidio, no? Quando non si rispondeva a un filosofo, un musicista, un cantante, un giornalista. Pensa al tuo mestiere, fai le canzoni, non avere idee. Cioè, non si cercava di censurarlo, anzi, al contrario, l'arte cercava di rompere quelli che erano i vari legacci della censura. Pensate che nel primo dopoguerra, quando c'era la RAI, c'erano alcune parole che erano censurate, tra le quali, questa fa un po' ridere adesso nel 2026, però immaginiamo l'Italia del 54, scusate, del 48. Perché rido? Perché non c'era la TV fino al 54. E da lì in poi, però, la parola cazzotto in RAI non si poteva dire, si doveva dire pugno, perché ti do un cazzotto, c'era il rischio di che il pubblico si eccitasse, che ne so, si deprimesse. Però non ho mai capito perché una cosa bella è una figata e una cosa brutta è una cazzata. Cioè, facciamo un po', signori, cioè, anch'io sono per la parità, quindi rivalutiamolo sto biscotto. Gli fa pure il biscotto, fa cose buone. Vabbè, no, c'avete ragione, una cosa brutta è una cazzata, è una cosa bella, è una figata, concordo di nuovo, pure se sono portatore di membro, ma membro non parlamentare. Adesso un altro capolavoro di Francesco Guccini, dedicatissima, no, a nessuno, non mi ha chiesto a nessuno. Però sì, sarebbe da dedicare semplicemente perché è una bella poesia, ma chi? Che poi non è proprio bella, bella, bella da dedicare. Vero, Francesco?
1: Sì, devo dire, credo, questa è una canzone che ho fatto quasi per protesta contro la follia dell'amore, della coppia.
0: Vabbè, Francesco.

dei maestri, proprio alta maestria, come si dice in questi casi. Spero vi piaccia questa scelta musicale che sta avvenendo oggi qui a Radio Rock Italia, nelle due ore appunto di giovedì gnocco, ovvero con quel gran speaker, volevo dire, ma non lo dirò, di Marco e Gian e Domenico, perché io sono lo speaker da tre nomi e manco un cognome. Ora che sono le 16, direi di ascoltarci un altro brano storico, perché sapete c'è tutta questa moria dei prezzi degli affitti, una cosa tremenda, e quindi tocca trovarsi alla fine un monolocale a contentarsi.

Ed eccoci tornati in diretta quando sono giunte le 16 e 5 minuti primi e 36 secondi secondi, pure 38, tempo che ho finito di dirlo. E questo era il monolocale Lucio Battisti, un pezzone, perché poi si dice sempre Lucio Battisti fa canzoni tristi, invece qua era una seconda giovinezza e ci ha regalato anche di questi brani. Ora, siccome oggi tante canzoni sono arrivate, tante richieste dalla bellissima Trinacria, io farei una contro omaggio, una contro richiesta, e gli Aretusca con Roy Paci, una bellissima Ciurri Ciurri, Ciurri come va? Ve lo ricordate?

viene tutto un problema qua, che bisogna ballare, alzarsi, festeggiare tutte queste cose belle come le lampare che si vedono sul mare quando te ne vai a passeggiare, appunto. E poi sempre per ballare alla fine, tutto in aria, ire, ire, e l'H va a dormire. Ma noi no, noi saremo qui fino alle 17, ovvero per altri 50 minuti proprio da questo momento in poi. Ma prima, visto che oggi si parla d'amore, si parla di cuore, come sempre le canzoni italiane, no, si sa, rime d'amore con cuore e dolore e speranzore, non si dice che... Vabbè, ci ho provato. C'è una canzone che ho scoperto da poco, proprio grazie alle novità di Radio Rock Italia, ovvero Problemi di cuore, di Primogenito, che ve la consiglio di ascoltare, perché è veramente, veramente bella. A me piace veramente, veramente tanto. Glielo ho pure detto in privato, ma non mi ha risposto. Poi io dico, ma guarda, uno ti fa i complimenti, ma vedi, complimenti, lo faccio pure in diretta. Primogenito, Problemi di cuore.

Ve l'avevo detto che era bellina, ve l'avevo detto, voi non mi credete, siete proprio delle brutte persone. Nel frattempo ho visto una notizia sul quotidiano La Stampa, che ovvero un uomo su 750 che riceve una diagnosi di cancro ne riceve una al seno nel corso della sua vita. Io sono uno di loro. Così l'attore Tyler Mane, che avrete visto sicuramente interpretare Cyber Sabertooth in X-Men e anche per essere professionista, spiega questa cancro di diagnosi di cancro al seno, che negli uomini è molto rara, soprattutto perché non se ne parla spesso, invece se ne parla proprio qui tramite lui. Ci dispiace debba affrontare questa cosa, insomma, poco piacevole. Molti dicono una battaglia, ma è una battaglia, mica ci si mena, così tocca farlo, a chi tocca, come si dice. Non se ingrugna. Nel caso io vi chiedo però perdono, voi poi capirete perché. Perdono.

0: Rock Sport.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è MG.
5: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro fino al 17 giugno. Unieuro.
8: Questo è
9: Giovedì Gnocco.
8: Fino all'ultimo morso.
10: E questo è il momento del classico, e che classico, i CCCP, fedeli alla linea, questa è Curami.
8: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Messaggi, arrivano messaggi su questa bellissima canzone, è vero, era un po' che non la passavo, quindi mi ha fatto piacere anche a me riascoltarla, nonostante sia stata appunto scelta dalla macchina, perché questo è il classico delle 16:15. Adesso, visto che è stato l'anniversario della nascita di un grande, era così grande che non si poteva usare per lui come si dice quando tu aumenti, no? Calcio, calcione, finestra, finestrone, Pippo, non si può dire, capito? Non si può dire. E allora noi la mandiamo, un omaggio a Pippo Baudo, visto che è stato il suo anniversario, per quello che riguarda il grande
1: Zucchero, che gli ha dedicato, diciamo così, una canzone, va, almeno nel titolo mi fa schifo di sputare.
0: Vai, ricordate? Spero di sì, che diamine. Erano gli anni 80, per l'esattezza l'87. Io me la ricordo proprio quando uscì e me la ricordo quando la presentò proprio a Domenica Inn da Pippo Baudo, a cui va il saluto. Ciao Pippo e grazie.

0: Ed eccoci tornati in diretta giovedì gnocco qui su Radio Rock Italia, sempre con Marco Giandomenico. Sono le 16:28 minuti primi e 39 secondi secondi e io volevo fare la mia piccola marchetta. Voi sapete che il lunedì mi appoggio a quel bellissimo gruppo teatrale di raccolta differenziata della memoria che è Voci nel Deserto, e anche questo lunedì 15 giugno con due repliche saluteremo la stagione, dove all'area XX1, ovvero a Roma, in via Aquilonia 61, alle ore 20 e 21.30 ci sarà la messa in scena di Voci nel Deserto, accompagnati con le musiche di Pigi, un collettivo di attori che si esibisce per ritrovare la memoria che forse è stata persa, citando autori passati che però, come dire, sono ancora buoni. Perché ricordate che la libertà è un bene prezioso e ce se ne accorge sempre quando poi viene a mancare, appunto come l'aria. Quindi facciamo attenzione, lunedì 15 giugno, area XX1, via Aquilonia 61, Voci nel Deserto, ore 20 e 21.30. Vi aspetto, così magari ci conosciamo pure e mi dite che ne pensate. E spargete la voce, perché è una cosa comune, un bene comune.
1: Voglio essere libero. Libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo. Come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura, che cammina dentro a un bosco con la gioia di inseguire un'avventura. Sempre libero e vitale, fa l'amore come fosse un animale. Incosciente come un uomo, compiaciuto della propria libertà. La libertà.

Vorrei essere libero come un uomo, come l'uomo più evoluto che si innalza con la propria intelligenza e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza. Con addosso l'entusiasmo di spaziare senza limiti del cosmo, è convinto che la forza del pensiero sia la sola libertà. La libertà.

0: L'immenso Giorgio Gaber, l'immenso, proprio non si può dire diversamente. E non vedo perché si dovrebbe dire diversamente, perché non lo so, ci ha regalato poesia. Nel frattempo ci arrivano anche dei messaggi, ascoltiamoli solo un secondo, va, vediamo un po' se riesco col sinistro a premere il mouse, che è una cosa difficilissima, vediamo se ci riesco. Non ci riesco col sinistro.
1: Pippo Baudo l'ho inventato io.
0: Ecco, quindi abbiamo pure chi ha inventato Pippo Baudo, cari amici di Radio Rock Italia, sappiatelo, e che così è. Adesso un classico dei classici, beh no, mi sembra troppo, se metto questo mi prendono a frustate, però io prima o poi lo passerò, La carrozza di Hans, ve lo dico prima così lo sapete, però piantiamo una bella canzone di quelle che mi piacciono a me, ovvero quelle di Lucio Dalla, e questa porta pure il mio nome nel titolo, quindi Anna e Marco.

Nel frattempo arrivano messaggi al 3791-600-190 di apprezzamento per questa doppietta fantastica, ovvero Lucio Dalla e poi subito dopo Battiato, che ci scrivono proprio che manca. Vabbè, adesso mi fai commuovere. Sì, mi commuovo anch'io in realtà quando riascolto questi grandi cantautori del passato, perché dove è finita la poesia italiana, la poeticità, la poetica, come ti pare? Ecco, c'è la poetica di Cesare Cremonini, no? Che ha fatto adesso un concerto enorme. Eppure prima si giocava con la musica, si faceva, sperimentava, si faceva tutto. Invece adesso sembra che si può fare solo la stessa cosa. Le canzoni sono tutte uguali, base reggaeton, cassa in quattro e buonanotte ai suonatori. In tutti i sensi, perché ormai sono fatte al computer, quindi non sono più suonate come una volta, appunto. E noi adesso ci ascoltiamo un altro brano del 79, anche qui si fa un po' di memoria, appunto ritornando alle voci nel deserto, e si ascolta un brano meno conosciuto, diciamo così, di magari meno popolare, no, meno conosciuto non è vero, di Renato Zero, e vediamo un po' chi se lo ricorda.

0: tutti i schermanati, scalmanate e scalmanati e scalmanatu.
1: Ah, a catto!
0: Questa è una chicchettina per me, magari per voi.

0: Rock Sport.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Questo è
5: Giovedì Gnocco.
4: Fino all'ultimo morso.
6: E questo è il momento della novità, quando siamo giunti alle 16.47 e loro sono i Pancake con McWing.
5: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Ed eccoci tornati in diretta per gli ultimi 10 minuti assieme. Già ho visto passare quel gran pezzo dell'Ubaldo, ovvero Lele Guzzardi, tutto bello caldo e sudaticcio, o forse oleato, perché dovete sapere che oltre ad avere la voce profonda che lui fa sentire in diretta, però vedete, quando ci incontriamo noi ci sfidiamo. Oh, ciao Marco, ciao Lele. Ciao, come stai? Sempre più basso, fino a che uno dei due rutta e perde. Quando scatta il rutto, perde. Ora, vista questa battuta un po' greve, passiamo al momento della poesia. Sapete che do spazio a chiunque mi scriva e io ve la declamo, la vostra poesia. Per esempio questa è di Mariana Biba e si intitola Procida. Procida, con la P. Non fate battute, metto un po' di bianco, scusatemi. Tra i vicoli stretti di Procida la mia mente s'allunga fino a te. Ti cerca, ti trova e ti libera come un soffio che accende la fantasia. Ti immagino lì, tra luce e silenzio, mentre il tempo si dissolve e resta solo il desiderio che cresce lento. E allora l'amore diventa un orizzonte senza fretta, nasce con la prima luce del mattino, si scalda nel respiro del giorno e si consuma dolcemente fino al tramonto, quando il sole s'arrende e lascia spazio ai nostri sogni. E lo spazzino porta via ogni desiderio, distogliendo la mia grande creatività. E le campane suonano soavemente al ritmo dei miei battiti. Perché un po' di cultura, quelli la tagliano, noi ce la mettiamo a gratis, ce la mettiamo alla faccia, loro la tagliano e noi la famo gratis. Ringrazio Mariana Biba, che è appunto l'autrice che ha condiviso questa poesia, e fatelo, perché io, come vedete, ve la leggo. Dice: ma posso farlo anch'io? Proprio tu, no. Ma perché? Perché no? Se io ti dico di no, è no. Vedete che qua è la casa dei libertà. Comunque c'è Radio Rock Italia. Su via. Enzo Iannacci.

0: Ma se ti dice di no, ti ha detto di no. Cari amiche e cari amici, purtroppo questa puntata volge al termine. E quindi ascoltiamoci la sigla finale, poi saluti tutti insieme, tutti assieme. Io ringrazio tutte le amiche e tutti gli amici che hanno scritto al 3791 600 190 e hanno reso questa playlist ancora più bella, piuttosto e anziché no. E anche a chi manda poesie, ve lo ricordo, mandate poesie che ve le leggo, perché la poesia è poesia, è poetica, è una poesia.
1: Avete ascoltato Giovedì Gnocco fino all'ultimo morso.
0: E fino all'ultimo morso restiamo qua, quando mancano 5 minuti scarsi, quindi ci salutiamo, ci diamo appuntamento alla prossima settimana, sempre con appunto Giovedì Gnocco. A seguire ci sarà Rocky Pirina 500 per le prossime 180 minuti insieme, un po' come le partite dei mondiali che vi ricordo iniziano stasera. E ora un capolavoro a proposito di poesia, Gli Angeli di Vasco Rossi. E viva la vita! E viva chi è un angelo sulla terra, perché gli angeli non stanno solo in cielo, stanno anche in terra e non hanno le ali, ma hanno un cuore che li fa volare alti e ci solleva anche a noi. Grazie dell'ascolto e della pazienza, appuntamento la settimana prossima e come sempre, daje, daje, daje!

hai una sorpresa che neanche te lo immagini. Dietro non si torna, non si può tornare giù. Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose

0: se il malumore si è impossessato di te.
1: Non ci sono problemi.
0: Prendi Rochipirina 500. Attenzione, il principio attivo difficilmente ma può causare dipendenza. In questo caso, se ne prendi due, non diventa mille.
2: Attento.
3: Beh, ha detto che anche oggi, giovedì 11 giugno 2026, direttamente dagli studi di Radio Rock Italia, inizia il programma che, se ne prendete due, non diventerà mai mille. La Rochipirina 500! Buon pomeriggio, care amiche ascoltatrici e cari amici ascoltatori di Radio Rock Italia, la radio del rock italiano. Come va in questa calda, ma diciamo non tantissimo soleggiata, soprattutto qui a Roma, giornata di giovedì 11 giugno 2026, ma la Rochipirina 500 è iniziata dunque. Esattamente, sedetevi comodi e comode perché sta cominciando lo show, ma io ne approfitto per salutare e ringraziare Marco Giandomenico che vi ha tenuto compagnia nelle due ore precedenti qui su Radio Rock Italia con il suo giovedì gnocco. Ma lasciate le cinture perché si parte alla grande insieme ai Voina.

superfluo, ma la domanda più importante di oggi, di adesso, è: cosa offrirà il menù della Rokibirina 500 in questo giovedì 11 giugno 2026? Beh, essendo giovedì, ci sarà la nostra astrofisica di fiducia, Elisa Nichelli, che ci farà viaggiare nel suo bellissimo mondo, il mondo dell'astrofisica, diciamo, all'inizio della terza ed ultima ora, quindi tra le 19 e le 20. E poi ci sarà anche lo spazio per il nostro fantastico massimo esperto di fantacalcio, col quale parleremo dell'inizio dei mondiali e di tutto ciò che riguarda il calcio. Ma succederanno tantissime altre cose, eccetto il gossip, solito gossip e solita poesia. Però tutto il resto, in maniera più dettagliata e minuziosa, ce l'ho già in serbo per voi, quindi voi rimanete lì così almeno lo ascolterete. Meet me at the club and then we gotta be close.

0: Hit Club, il secondo brano di oggi della Rocchipirina 500 in questo giovedì 11 giugno 2026. Prima vi ho detto a grandi linee cosa offrirà il menù della Rocchipirina 500 in questa giornata, in questo ennesimo giovedì che la vita ci ha messo davanti, ma prima di farvi sapere dettagliatamente e minuziosamente tutto quello che accadrà durante la Rocchipirina 500 di oggi, tranquilli e tranquille perché già ce l'ho in serbo per voi, ma prima invece voglio ricordarvi le modalità per entrare in contatto con me, con tutti e tutte gli e le speakers di Radio Rock Italia. Allora c'è il nostro numero WhatsApp, il nostro bellissimo, affascinantissimo, sentite come suona bene, 3791 600 190. Applauso. Numero di WhatsApp grazie al quale potrete inviarci dei messaggi di testo o messaggi vocali, gli uni o gli altri alla fine sono tutti ben accetti. Ma invece come ascoltare la Rocchipirina 500 dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 e tutto il palinsesto e la musica rock italiana che vi offre appunto Radio Rock Italia, la radio del rock italiano? Beh, semplice anche questo, perché se vi trovate a Roma e provincia potete ascoltarci tramite la DAB Plus, la radio digitale. Basta scrivere, insomma digitare sulla vostra radio Rock Italia e ci troverete e ci ascolterete tutto il tempo che volete. Pensate un po', non si fa che gratis, pensate un pochino la bellezza. Oppure potete scaricare l'app gratuita per iOS e Android di Radio Rock, grazie alla quale potete ascoltare Radio Rock, ma soprattutto Radio Rock Italia, oppure in streaming su www.radiorockitalia.it. Anche tramite Alexa, dite Alexa intanto accendi il condizionatore perché sta cominciando a fare caldo e poi metti Radio Rock Italia. Se non lo fai ti stacco la presa e poi vedi cosa fai, lei si spaventerà e vi farà ascoltare Radio Rock Italia. Ma se invece vi trovate anche nel nono municipio di Roma e su tutto il litorale romano, potete ascoltarci comodamente, veramente in maniera molto molto molto easy, come direbbero quelli un pochino più bravi, grazie ai 96.6 in FM. Insomma, ascoltare Radio Rock Italia è facile, se non lo fate
1: veramente mi scrive ai terroristi.

0: Rock Spot.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Prova la nuova Equilibrio Urea Repair Dermo Crema Idratante a 5,89€. E per i tuoi capelli c'è il nuovo Equilibrio Rosmarino Ialuronico Siero Capelli Sublime 10 in 1 a 3,99€. Trattamento istantaneo senza risciacquo. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990€ con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19€, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79€. Lidl vale davvero.
7: Gente normale, ma per i cane.
8: Music Day Roma. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, Il Secondo Tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
9: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
10: Ah, ma quindi non è un'operazione?
9: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
11: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
12: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
13: State ascoltando Rocky Tirina 500.
14: Se ne prendi due, non diventa mille.
15: Ed è così soprattutto quando ci sono più di due nuvole nere sui cieli di Roma. In questo caso la Rocky Tirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce agli After Hours con la loro Non è per sempre.
16: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Direttamente dal 1999, direttamente dall'omonimo album Non è per sempre, arriva questo classico di Radio Rock Italia, proprio Non è per sempre, degli After Hours, il primo classico riguardante la Rocky Pirina 500 in questo giovedì 11 giugno 2026. Eccolo! Buonasera!
1: Ma tu decidi di ascoltare Rocky Pirina, il primo segnale. E poi non ascolti altre radio perché non te ne può proprio fregare.
0: Molto bene.
1: Non c'è niente che non sia Rocky Pirina.
0: 500, aggiungo io 500, Isa, buon pomeriggio anche a te e a tutti e tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori che sono in questo momento collegati con la Rocky Pirina 500, ma soprattutto ovviamente con Radio Rock Italia. Ma io prima, insomma, vi ho detto all'inizio del programma, ormai, mamma mia, più di 10 minuti fa, è tantissimo.
2: È un reato?
0: No, non è un reato, però comunque è passato tanto tempo. Il menù della Rocky Pirina 500, ma sono stato molto vago, così proprio vi ho detto le cose principali ed essenziali, ma fra poco invece vi dirò tutto quello che vi somministrerò in questo giovedì 11 giugno 2026. Tranquilli e tranquille, perché ce l'ho già in serbo per voi. Rimanete lì.
3: Respira. Il tempo passa sotto il naso come avessi messo coca nella clessidra. Odio la mattina e il sole filtra sulla vita quando il buio mi attira. Respira, neanche punta di piedi.

0: respira. Quando premi grilletto, respira. Quando cambi le carte, respira. Prima di prendere la mira, respira della sfida, respira nel corpo.
1: Salmo, Noyz Narcos e Marracash con la loro Respira, con questa base sotto dei Prodigy. Niente, niente male. Ma è arrivato il momento di farvi sapere invece cosa succederà in maniera dettagliata e minuziosa nel programma di oggi, di questo giovedì 11 giugno 2026 della Rocky Pirina 500. Sì, perché so che adesso all'ascolto c'è qualcuno o qualcuna che non rimarrà qui fino alle ore 20, ma è giusto che sia così, è normale, avete anche una vita, non vi biasimo assolutamente, ma io invece voglio farvi sapere tutto quello che accadrà, e infatti ce l'ho proprio in serbo per voi.
2: Pričo čuvamo globalnoj igri, u tome kada treba da perete zube, u muzeju koji razgovara sa Nesi, biće tu naš fantastični vrhunski stručnjak za fantasy futbal, naša pouzdana astrofizičarka Eliza Nikeli.
1: Poi?
2: Zatim uobičajeni tračevi i poezija.
1: Bene, questo è tutto quello che accadrà oggi durante la Rocky Pirina 500 in questo giovedì 11 giugno 2026. Ve l'avevo detto, era in serbo per voi. Se volete ascoltarlo tutto, anche in italiano, rimanete qui su Radio Rock Italia. Non muovetevi.

Sì, boom, voilà, è la loro Pinocchio. Giuro che non ho mentito. Prima vi ho detto tutto quello che accadrà veramente durante la Rocky Pirina 500 di questo giovedì 11 giugno 2026. Vi ho detto, insomma, era in serbo per voi e se volete ascoltarlo anche in italiano rimanete qui fino alle ore 20. Ma adesso è arrivato il momento di dare il giusto spazio che si merita all'ONU, l'organizzazione non ufficiale che ogni giorno mi ricorda con un messaggino la mattina prestissimo, ma questi sono altre storie, mi ricorda quale giornata ogni giorno indice, eh? E oggi è una giornata molto molto molto importante, perché oggi giovedì 11 giugno 2026 l'ONU, l'organizzazione non ufficiale, ha indetto la giornata internazionale, niente po' di meno che, dei bambini e delle bambine dei centri estivi, eh? Che mentre voi vorreste rilassarvi in una piscina anche pagando un biglietto, e loro giocano con veemenza dentro l'acqua, urlando e schizzandosi l'acqua, e ovviamente prendono anche voi. E poi ad un certo punto fanno quel gioco molto simpatico quando provano, insomma, che provano ad affogarsi tra di loro. Però c'è sempre qualche adulto o qualcun altro che li ferma. Lo so, purtroppo non va mai bene tutto quello che deve andare bene. Giornata un pochino particolare. Notte.

0: Sic Tamburo, ho perso i sogni. Beh, canzone che riprende un pochino la giornata internazionale indetta oggi dall'ONU, l'organizzazione non ufficiale che ricorda i bambini e le bambine che giocano nella piscina dove voi vorreste andare a riposarvi un pochino, no? Per staccare un attimo, per avere un attimo di pausa, però loro cominciano a giocare con veemenza, ad urlare, a schizzarsi. Ovviamente gli schizzi arrivano anche a voi e nessuno li ferma. Ad un certo punto invece, proprio mentre cominciano a fare il solito gioco dei bambini, perché l'abbiamo fatto tutti e tutte, sicuramente lo fanno anche loro questi bambini di cui sto parlando, ovvero il gioco di affogarsi, lì in quel momento vengono sempre bloccati da qualcuno o qualcuna, dal bagnino di turno, la bagnina di turno, che tra l'altro non so perché, ma ha sempre tipo 4 anni più di loro. Non si capisce questa cosa, ma dai, però si fa per scherzare, fino a un certo punto. Ma adesso però è arrivato il momento di fare gli auguri al personaggio sconosciuto di oggi, perché come forse tutti e tutte voi sapete, se non lo sapete
1: va bene lo stesso,
0: lo imparerete. Io mi batto, io il principio attivo della Rocky Pirina 500, il vostro Leletto, mi batto per fare gli auguri ai personaggi sconosciuti, perché ai personaggi conosciuti, ovviamente essendo tali, no, sicuramente statisticamente tantissime persone gli faranno gli auguri. E invece no, chi se ne frega dei personaggi famosi, facciamo gli auguri a personaggi sconosciuti. E pensate un po' che oggi giovedì

abbassa mai ai loro livelli, e per questo tanti auguri Alessio! Tantissimi auguri ad Alessio, l'amico sconosciuto di oggi, che non so la professione, però è altissimo, mi hanno detto solo questo, una persona molto a modo e molto educata, si veste sempre molto elegante, quindi una persona veramente molto molto bella, e quando delle persone becere, no, lo insultano e dicono cose brutte, lui non si abbassa mai al loro livello, e proprio per questo Alessio tanti auguri!

0: Buongiorno, non volevo essere trovato come l'amico sconosciuto di oggi, Alessio, di cui non so la professione, però mi hanno detto insomma che è molto molto alto, persona molto a modo, e quando le persone ignoranti, becere, lo insultano, lui non si abbassa mai ai loro livelli, e quindi per questo tanti tanti auguri ancora una volta all'amico sconosciuto di oggi, Alessio. Ma pare che ci siano dalle parti di Isabella, mi ha inviato al 3791 600 190, un'altra giornata nazionale e soprattutto un altro compleanno di una persona sconosciuta da festeggiare.
1: Oggi è la giornata mondiale del dai, che quasi è arrivato il fine settimana. E stavolta è vero, perché io domani non lavoro,
0: ecco. Più o meno.
1: E poi è il compleanno dello sconosciuto Gigetto,
0: sì,
1: il nonno del bambino Faustino,
0: uh-huh,
1: che tutti i giorni lo va a prendere a scuola e gli fa mangiare le zotterie, più zotterie, perché a scuola non avrà mangiato. Però ci sarà un bel pezzo di pizza tutto oleoso, no?
0: Aia. Allora iniziamo piano piano. Andiamo per gradi. Intanto non bisogna riempire i bambini con delle merendine e zozzere, non si fa. Se volete farlo, insomma, sono affari vostri, fatelo. Però così di norma non si dovrebbe fare, ma soprattutto non è questo il motivo per il quale non ti faccio gli auguri, ma non te li faccio perché ti chiami Gigetto.

0: l'ho detto.
1: Lo stato sociale, Cimini e Draft Gold. Ops, l'ho detto. Ma adesso è arrivato il momento del break delle 17:45 minuti. Poi del classico, di uno dei classici di Radio Rock Italia in alta rotazione. E poi torneremo qui con tutta la Rockipirina 500 solo per voi. Rimanete là.
2: Rock Spot. Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
5: Questo gente normale, ma per il collezionismo musicale.
6: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, Il Secondo Tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
7: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
8: Questo è Rockipirina 500.
9: Se ne prendi due, non diventa mille.
1: Ed è così, soprattutto alle 17:47 minuti di giovedì 11 giugno 2026. In questo caso, la Rockipirina 500, se ne prendete due, non diventeranno mai mille.
10: No.
1: Ma adesso è arrivato il momento di dar voce agli Era Nera con Io sono un mostro.
9: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

nera, io sono un mostro. Ancora un singolo per la band di Rozzano, periferia milanese. Nuove uscite che anticipano il loro secondo album previsto per il corso del 2026, che segnerà un'evoluzione più matura rispetto all'album d'esordio omonimo, Era Nera, rilasciato a febbraio del 2025. E questa, Io sono un mostro, è una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia, ed essendo la prima riguardante o della Rocky Pirina 500 in questo giovedì 11 giugno 2026, grandissimi applausi per gli amici di Rozzano, ovvero gli Era Nera, con la loro Io sono un mostro. Applausi a scena aperta. Ma visto che oggi in parte sarà una giornata, la giornata insomma della scienza, perché come vi ricordo ancora una volta che all'inizio della terza ed ultima ora arriverà il momento della rubrica Marte e Venere con la nostra astrofisica di fiducia Elisa Nichelli, applauso ovviamente meritatissimo come sempre. Quindi essendo in parte una giornata che riguarda anche la scienza, fra poco vi dirò, secondo la scienza, i denti vanno lavati prima o dopo la colazione.

Avete giudizio universale, quindi la scienza si è posta questa domanda: i denti vanno lavati prima o dopo la colazione? Un po' di può essere o non essere qui. Forse anche di più, anche peggio. Allora, appena ci si sveglia, no? C'è chi prende subito lo spazzolino e chi invece non vuole neanche sentirne parlare prima del caffè o prima della colazione. Ma chi è che ha ragione? Chi è? Voi che cosa fate? Cosa fate? Io ad esempio me li lavo dopo la colazione. Ma ora analizziamo bene questo studio, Allora, bisogna lavarsi i denti appena svegli e prima di colazione o dopo aver consumato il primo pasto, il più importante tra l'altro della giornata. Cosa dice la scienza a riguardo? Allora, dice che non esistono prove forti che identifichino un momento migliore. Quello che si sa però è che durante la notte l'ambiente orale cambia, no? Quindi, insomma, c'è chi dice perché vanno lavati prima. Perché durante il sonno il nostro organismo produce meno saliva, un elemento che aiuta a neutralizzare gli acidi, trasportare minerali verso lo smalto e limitare l'attività batterica. Quindi meno saliva disponibile durante la notte e quindi si accumula più facilmente la placca batterica e aumentano i composti chimici responsabili del tipico alido mattutino, quello che ammazza chiunque. Ecco, per questo molti dentisti dichiarano e consigliano di lavarsi i denti appena svegli. Ma invece, dall'altra parte della medaglia, che dice dopo la colazione, perché lo pensa?

0: verità, mille pare, non ve le fate assolutamente queste mille pare, anche perché vi sto spiegando cosa dice la scienza riguardo la domanda atavica che ormai arriva da millenni indietro nel passato, ovvero: i denti vanno lavati prima o dopo la colazione? Allora, vi ho spiegato il perché prima, perché insomma durante la notte c'è poca salivazione, quindi i batteri, capirai, fanno festa dentro il nostro cavo orale, dentro la nostra bocca. Ma al 3791-600-190 all'amico Vince, che saluto, ciao Vince, grande Vince numero uno, lui mi dice: io prima e dopo. Beh, così tagliamo la testa al toro. Bravo, bravo, è giusto così, direttamente dalle colline pratesi o pratensi, non lo so come si dice, magari dimmelo te oppure Vince alla fine.
1: Va bene lo stesso!
0: Penso che sarai d'accordo con me. Ma perché lavarli dopo? Perché alcuni dentisti dicono di lavarli dopo la colazione? Lavare i denti soprattutto, i denti con la E aperta, dopo la colazione è utile perché aiuta a rimuovere residui di cibo e zuccheri che favoriscono la formazione della placca e delle carie. Ecco, alcuni consigliano addirittura di aspettare 30 o 60 minuti dopo aver mangiato prima di lavarsi i denti per proteggere lo smalto. Poi una revisione scientifica, meno male, del 2024 ha dichiarato che non è sempre necessario, anche perché aspettare un'ora per lavarmi i denti, io già la mattina ho gli istanti, neanche secondi, neanche minuti, proprio gli istanti, gli attimi contati. In più non posso aspettare davvero tutto questo tempo. Ma la storia non finisce qui, fra poco ve la racconto.

0: L'articolo 31, spirale ovale, perché è una spirale, non si capisce. Alcuni dentisti dicono prima della colazione, altri dicono dopo la colazione, però bisogna aspettare 30 o 60 minuti perché si rovina lo smalto, le carie, poi prolifera. Oh, cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo fare? Infatti è proprio una questione, le carie. Ecco, alcuni dentisti ipotizzano che aspettare troppo potrebbe lasciare più tempo ai batteri della placca per trasformare gli zuccheri del pasto in acidi e aumentare il rischio di sviluppare le maledettissime carie, ma le evidenze dirette su questo aspetto sono ancora limitate. Ecco, e nel caso di pasti particolarmente acidi, oh mamma mia, non se ne esce fuori, ho fatto una domanda: i denti vanno lavati prima o dopo la colazione? Niente, si è aperto, proprio distrutto, dilaniato un vaso di Pandora.
1: Ma stai scherzando?
0: No, non sto scherzando per niente. Comunque, proprio per questo, sui cibi acidi, l'American Dental Association,
2: this was the first reaction, shock,
0: raccomanda di bere acqua o eventualmente di risciacquare la bocca solo con acqua. Ma come solo con acqua? Ma che state a Dio? Per ridurre la concentrazione di acidi liberi nella bocca e di usare regolarmente dentifrici al fluoro e spazzolini morbidi, seguendo le normali tecniche di spazzolamento. Che pure lì, se andiamo a vedere le tecniche di spazzolamento, non ne usciamo più. Ma quindi, quando li dobbiamo lavare questi benedettissimi denti? Prima o dopo la colazione? Forse fra poco lo capiremo, forse.

un'azione contro questi dentisti che non sanno cosa dirci quando gli poniamo una domanda semplicissima. I benedettissimi denti che abbiamo nella nostra amatissima bocca vanno lavati prima o dopo la colazione? E loro non lo sanno, sono sperduti. C'è chi dice una cosa, c'è chi dice un'altra, ognuno ha le sue ragioni, ma forse abbiamo un risultato finale, signori e signore, amici, amiche e amiche della radio del rock italiano e della Rockipirina 500. E la soluzione forse sta allora il dibattito è ancora in corso. Tra prima e dopo e quanto aspettare, le evidenze scientifiche attuali non permettono di individuare una strategia nettamente migliore dell'altra. Ma com'è possibile? Come è possibile? Però la raccomandazione più solida è spazzolare bene i denti almeno due volte al giorno. Ma come due volte al giorno? Solamente due volte? Stiamo facendo un casino se il prima o il dopo, la carie, il tartaro, quello, quell'altro, i batteri prolificano, no, 30 minuti, 60 minuti, eh? Mi dici solo due volte al giorno? Ma io non ce la faccio più.

0: Musica per organi caldi, Pigneto Chic. Beh, non finisce questa diatriba e non si capisce quindi alla fine quando bisogna lavarsi i denti, se prima o dopo la colazione.
1: Quindi aspetta, allora io mi dovrei lavare i denti appena mi sveglio, poi ci faccio colazione, poi però dopo aver fatto colazione non me li lavo e esco così con i denti zozzinosi e puzzoletti.
0: Più o meno.
1: Ma chi è che ha fatto sta ricerca e sta cosa?
0: No, più o meno.
1: Sono dei drogati.
0: Più o meno, potrebbe essere.
1: Sì, ecco, poi tra l'altro io mentre mi alzo e preparo la colazione mi sto ancora connettendo con la realtà, non so neanche dove mi trovo, cioè non è che non so come mi chiamo, non so dove mi trovo. Beh. E devo aspettare un'ora per lavarmi i denti quando dopo un quarto d'ora già sto in macchina sulla tangenziale. Ricercatori, secondo me niente, la lasciamo stare.
0: Beh, secondo me i ricercatori dicono, per fare proprio una chiosa, per chiudere questa diatriba, questo discorso, ci li laviamo appena ci svegliamo, poi mangiamo, aspettiamo un'ora e ci li rilaviamo. Sì, certo, e chi ha tempo da perdere? Vabbè, comunque, senza perdere tempo, adesso è arrivato il momento del break, e poi ci sarà un classico di Radio Rock Italia e tutta quanta la Rockipirina 500 solamente per voi.
2: Rock Spot. Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da un euro. Batte forte sempre.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
7: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
8: State ascoltando Rockipirina 500.
9: Se ne prendi due, non diventa mille.
0: E quando il condizionatore è impostato a 25 gradi, in questo momento, appunto, la Rockipirina 500, in questo caso, solamente in questo caso, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce ai Subsonica con la loro nuova ossessione.
8: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Direttamente dal 2002 arriva questo classico di Radio Rock Italia, la bellissima nuova ossessione dei grandissimi e mastodontici torinesi Subsonica, il secondo classico tra l'altro della Rockifirina 500 in questo giovedì 11 giugno 2026. Com'è passata velocemente questa quest'ora, ormai siamo già quasi a metà.

successo di oggi, e proprio per questo mi e ci faccio un grandissimo applauso. Ma al 3791 600 190 ci sono delle invettive contro la lobby privilegiata dei ricercatori, dei dentisti, che non hanno una soluzione sul quando lavarsi i denti, prima o dopo la colazione, e vengono definiti il circoletto. E poi c'è invece Vince che dice la mia mattina, due punti, sveglia, lavaggio denti, doccia, colazione, lavaggio denti. Esatto, esatto, almeno però dopo la colazione tra i 30 e i 60 minuti, Vince, non dimenticatelo, Ma preparatevi, perché fra poco arriverà il momento del nostro fantastico massimo esperto di fantacalcio, col quale parleremo, discuteremo dell'inizio di questo mondiale del 2026, dove ancora non ci siamo qualificati noi con la nazionale italiana, ma noi della Rocky Pirina 500 ne parliamo lo stesso.

0: Zen Circus, il male. E a proposito di male, parleremo del mondiale di calcio 2026. Lo faremo insieme al nostro fantastico massimo esperto di fantacalcio. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, Lele.
0: Come stai? Come stai?
1: Molto bene, oh. Molto gustevole.
0: Esatto, molto gustevole. Ma sei in mezzo al traffico oppure ovviamente se sei in macchina sei fermo, questo è ovvio. Siamo tornati.
1: No, oggi Lele ormai siamo in giro per il mondo. Sì.
0: Ah, per il
1: mondo. Però sei stato lì da te, lo sai, no?
0: È vero.
1: Sei in America. Missione mondiale, sì.
0: Esatto, sei in America in questo momento, negli Stati Uniti d'America.
1: Oggi siamo in Messico, Lele. Oggi siamo per la cerimonia di apertura, siamo nello stadio Azteca, siamo fra poco cominceremo. Un'oretta più o meno ci siamo, Lele.
0: Qui alle 21, giusto? Se non sbaglio. Ah no, inizia. Certo.
1: Alle 19:30 italiane comincerà la cerimonia di apertura.
0: Bene, ok. Però la prima partita, le prime partite qui vedo che sono Messico, Sudafrica, Canada, Bosnia, Erzegovina.
1: Esatto, partita inaugurale Messico, Sudafrica, i miei amici messicani qui, i miei amici baffoni.
0: Esatto, e che li salutiamo. Senti però,
1: salutiamoli.
0: Quindi oggi che cosa faremo? Parleremo sì del mondiale, ma ci azzarderemo, ci sbilanceremo. A dare dei risultati qua, mamma mia, oh. È una cosa tosta qua.
1: Sbilanciamoci.
0: Allora, prima di sbilanciare,
1: come il nostro solito, come ci piace fare.
0: Esatto, come tutte le formazioni che hai preso da inizio stagione fino adesso, quindi insomma vediamo un pochino. Infatti, allora io direi piccolissimo intermezzo musicale, poi cominciamo a parlare di questo mondiale 2026 di cui ce ne frega il giusto, però noi ne parliamo lo stesso. Rimanete là.

0: Tre allegri ragazzi morti, mio fratellino ha scoperto il rock and roll. Prima di iniziare, massimo esperto, per noi è normale, no, che l'Italia possa giocare. Abbiamo vista tante volte, noi che abbiamo più di 30 anni, dico, abbiamo vista più volte giocare i mondiali. Ma per i ragazzini che comunque hanno anche, cioè anche sono grandi, non hanno mai visto un mondiale dell'Italia. E questa è una cosa che ogni tanto quando ci penso mi destabilizza e manco poco. Senti, ma prima di iniziare,
1: questi giovani non sanno cosa significa giocare un mondiale. È una cosa molto simpatica, esatto.
0: Sì, è un discorso che bisognerebbe approfondire, ma non siamo noi qui adesso per farlo. Però dobbiamo fare una cosa molto importante che lascio fare a te, quando vuoi.
1: Ma anche qui ce l'abbiamo, quindi. Allora sì.
0: Ma certo.
2: Arriva il momento del nostro fantastico massimo esperto di fantacalcio.
3: Va bene!
0: E va benissimo, va benissimo. Allora, come iniziamo questa rubrica mondiale, eh? Carino il nome.
1: Guarda, oggi possiamo cominciare in un modo specifico. Diamo un po' di curiosità generiche così sul mondiale. Okay. Diamo un po' alcuni fatti che sono avvenuti, che avverranno, un po' così, le buttiamo lì qualcosina.
0: Vai, ci sto.
1: Allora, rimaniamo nell'attualità, eh? Allora, in questo mondiale, Lele, ci sono i calciatori più longevi della storia dei mondiali, perché abbiamo ben tre giocatori che con questo mondiale saranno alla sesta partecipazione.
0: Wow, beh, tanto, è veramente tanto.
1: Abbiamo Ronaldo, Messi e Ochoa, il portiere del Messico.
0: Ah, vero.
1: Sei edizioni diverse hanno partecipato: Germania, Sudafrica, Brasile, Russia, Qatar e ora questa degli Stati Uniti, USA, Messico, Canada.
0: Wow, veramente.
1: Difficile.
0: USA, Messico, Canada, quando ci sono state le Olimpiadi, quelle invernali, che era solo Milano-Cortina, ci destabilizzava. Figurati, USA, Messico, Canada.
1: Esatto.
0: È ancora più lunga. Ma giocherà come titolare il portiere del Messico per la sua...
1: Esatto.
0: Ah, vedi, grande. Esatto. Il Riccio, se non sbaglio, vero?
1: Un peggiore che ha avuto anche un passato qui in Italia a Salerno. Salutiamo i nostri amici di Salerno.
0: Esattamente, soprattutto uno, solo uno.
1: Il nostro amico.
0: Comunque, quindi bene, ci saranno
1: altre curiosità, le buttiamo lì qualcosina.
0: Sì, certo.
1: Giocatore
0: certo.
1: Che ha giocato più partite al mondiale è Miroslav Klose con 17 partite vinte. Giocatore che ha giocato più partite invece è Lionel Messi, che aumenterà ancora di più le sue partite dopo questo mondiale. Capocannoniere assoluto all time di tutti i tempi, Miroslav Klose, con 16 gol in 24 partite.
0: Però, complimenti.
1: In una singola edizione quello che ha fatto più gol è stato il francese Jean-Louis Fontaine. Ma quando parlo francese, ma come
0: bellissimo,
1: vado?
0: Bellissimo, veramente.
1: 13 gol in una sola edizione.
0: Wow, madonna, e quale? Così tanto per curiosità.
1: Del 58.
0: Ah, ok, quindi non eravamo neanche, come dico,
1: roba vecchia.
0: Esatto, neanche nei pensieri dei nostri genitori. Forse
1: neanche. Poi che ne so, vuoi sapere il gol più veloce dei mondiali?
0: Vai, questo e poi piccolo intermezzo musicale, vai.
1: Vai, poi un tramezzino che ci sta sempre bene.
0: Yes.
1: Gol più veloce mondiali, Hakan Şükür della Turchia.
0: Vabbè, certo, ex Inter, vero?
1: Nei mondiali di Corea del Sud, i famosi mondiali del nostro amico Byron.
0: No, e chi se li scorda? E in quanto tempo? No.
1: 11 secondi.
0: Madonna, e che cosa?
1: Quante cose si possono fare in 11 secondi?
0: E hai voglia. Tra l'altro, ieri Messi, ho letto, è entrato.
1: Ci si fa anche in tempo a rivestire in alcuni casi.
0: Sì, ma neanche, sì, ha voglia, sì, ovvio, anche a scendere di casa. Comunque, ho visto ieri Messi che è entrato praticamente in 2 minuti, ha partecipato a un gol, cioè ha segnato il gol del rigore che aveva in un qualche modo lui fatto scaturire per l'Argentina. Comunque,
1: procurato, era facile.
0: Comunque vai, intermezzino musicale, poi torniamo, entriamo proprio nel vivo dello sbilanciamento così dei mondiali 2026, quindi carta e penna e rimanete lì, non andatevene.

0: Gli iniziali del mondiale, il mondiale più grande di sempre, 48 squadre,
1: mamma mia,
0: divise in 12 gironi, dalla A alla L.
1: Madonna, sembra un centro estivo qualsiasi. Comunque andiamo avanti.
0: Esatto, senza fare nome.
1: Esatto.
0: Quindi, allora, gruppo A abbiamo girone d'apertura oggi, Messico, Sudafrica, Corea del Sud e Repubblica Ceca.
1: Ok. Okay.
0: Diciamo che la favorita in questo girone sono proprio i padroni di casa e la Corea.
1: Ah, ok.
0: Quanto riguarda il girone B un po' scarsetto, con Canada, Bosnia e Erzegovina, Qatar e Svizzera. Favorita in questo girone la Svizzera, ovviamente, che è sempre stata una squadra che si sta rivelando sempre più in gamba, diciamo, in gamba.
1: Sì, mi ricordo comunque anche quando ci abbiamo giocato contro
0: anche agli europei, gli ultimi europei, gli ultimi mondiali. Da più la torce da tutte le squadre, sì. Si mettono sempre un po' sotto gamba gli svizzerotti.
1: È vero,
0: poi
1: è
0: fanno
1: vero.
0: Dei fuochi d'artificio, vabbè, lasciamo perdere.
1: andiamo avanti.
0: Girone C con Brasile, Marocco, Haiti per la prima volta ai mondiali in Scozia, e qui ovviamente favoriti al passaggio del turno Brasile e Scozia, anche se il Marocco è una di quelle squadre che
1: è vero. Però, insomma, voglio dire, è una bella battaglia, perché il Brasile, a meno che
0: ma
1: proprio...
0: Ma come si considera che passeranno le prime due e le 10 migliori terze, quindi sarà una carovana di squadre che passeranno.
1: Okay. Quindi potrebbe essere, chissà.
0: Potrebbe succedere. Poi abbiamo gruppo D con Stati Uniti, Paraguay, Australia e Turchia, e qui prima sorpresa dei mondiali, secondo me, Turchia.
1: La Turchia
0: sarà una bella sorpresa.
1: Bene.
0: Gruppo E con Germania, Curaçao, Costa d'Avorio e Ecuador. Ovviamente Germania sarà favorita.
1: Gruppo
0: F con Olanda, Giappone, Svezia e Tunisia. E qui Olanda favorita, ma occhio al Giappone che...
1: Che come ricordano
0: gli amici Ollie e Benji.
1: Esatto. Il campo è quello che è, insomma.
0: Esatto, poi gruppo G con Belgio, Egitto, Iran e Nuova Zelanda, senza dirlo, Belgio favorito. Gruppo H con Spagna, Capo Verde, Arabia Saudita e Uruguay. Qui la Spagna dovrebbe andare a mani basse insieme all'Uruguay.
1: Certo.
0: Il gruppo I, ci siamo, mancano solo 12 gruppi.
1: Gruppo I
0: con Francia, Senegal, Iraq e Norvegia. Il J con Argentina, Algeria, Austria e Giordania, con Argentina strafavorita su tutte.
1: Ok.
0: Il K con il Portogallo, Repubblica Dominicana, e Uzbekistan e Colombia, Portogallo favorito. Il gruppo L con Inghilterra, Croazia, Ghana e Panama. Anche qui Inghilterra e Croazia, bella sfida nel girone.
1: Vero, molto vero. Erano gli ultimi?
0: Li ho detti tutti.
1: Stranito, allora
0: devo riprendere un attimo.
1: Già che l'hai detti tutti, devo dire, grande. Grande applauso, e soprattutto
0: abbiamo il tramezzino adesso, Lele?
1: Sì, abbiamo il tramezzino. Abbiamo il tramezzino, okay,
0: mi riprendo un pochino io.
1: Ah, giusto, e poi a quest'ora il tramezzino è proprio perfetto. Qui a Roma, insomma, ci sono tanti posti dove andarli a comprarne di buoni.
0: Bacca miseria.
1: E quindi adesso tramezzino musicale, poi ritorniamo.
0: Io ho iniziato un po'.
1: Esatto. Ritorniamo e continuiamo a parlare del Mondiale 2026. Carta e penna, rimanete lì dove siete.

0: Crash Violence, i non frequentanti. Noi invece non accettiamo i 18. Infatti, adesso è arrivato il momento di cercare, visto che le squadre favorite più o meno ce l'hai dette, adesso i capocannonieri, cioè coloro che faranno
1: adesso più gol. Adesso i capocannonieri, le favorite forse alla vittoria finale,
0: Ristringiamo
1: ancora di più la cerchia, eh?
0: Sì, è vero. Chi sono? Sono curioso.
1: Allora, per quanto riguarda i favoriti come capocannonieri, abbiamo ovviamente il giocatore simbolo della Francia al momento, che Kylian Mbappé, che è già capocannoniere all'ultimo mondiale, e magari chissà se si conferma, seguito a ruota da Kane dell'Inghilterra. E un po' fareo di coda, sembra strano dirlo, ma Holland del Manchester City.
0: Ok.
1: Quindi gli segue un po' Roda, perché con la Norvegia magari certo, è un po' una certo. squadra.
0: Non è il City. Non, diciamo, cioè, dire,
1: non sì, è. Potrebbe uscire. Non è il City, esatto. Diciamo così.
0: Diciamo semplicemente proprio. Lo diciamo così. Ma quindi Messi. Niente, proprio secondo te non.
1: Messi.
0: Chissà.
1: Messi sì, ma non arriverà tanto. Mai a vincere il titolo del capocannoniere.
0: Tra l'altro ce ne hai parlato la settimana scorsa, Malen con l'Olanda, no? Che durante un'amichevole non ha brillato e già hanno detto esatto. Il campionato italiano è una merda, eccetera, varie cose. Chissà.
1: Non c'era bisogno di vedere queste cose.
0: Sì, beh, lo sapevamo già.
1: Tutto
0: certo,
1: questo.
0: Certo.
1: Lo sappiamo però. Benissimo.
0: Quindi tu dici che Kane... Ma se ricordo bene,
1: Mbappé, Kane e Holland favoriti.
0: Ce le segniamo, Ce li segniamo.
1: Poi
0: la prossima settimana vediamo un po' come stanno messi. Parleremo sempre allora delle favorite. E quindi, che dire, l'appuntamento sarà questo appuntamento mondiale alla prossima settimana. Io ti ringrazio per questo intervento e ci sentiamo.
1: Siamo mondiali, siamo diventati lei.
0: Esattamente. Ci sentiamo fra 7 giorni. Ciao, Massimo Esperto.
1: Ciao, Lele. Ciao a tutti.
0: Grazie, ciao. Rock Spot.
2: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. I detergenti Cili Intimi Classici sono a 2,79 euro, quelli senza risciacquo a 3,49 euro. Prova anche i nuovi Intimo Deo a 3,99 euro e con due prodotti Cili, di cui un detergente Intimo, in omaggio un mini Cili Gel da 50 ml. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost a 579 euro fino al 17 giugno. Unieuro, batte, forte, sempre.
5: Spot non è per gente normale, ma per cane.
6: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
7: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
8: Questo è Rocky Pirina 500.
9: Se ne prendi due, non diventa 1000.
0: E soprattutto nel giorno che dà il via ai mondiali di calcio del 2026, la Rocky Pirina 500, in questo caso, se ne prendete due, non diventerà mai 1000. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a Jolly Mare con Il Senso.
9: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Jolly Mare, Piero Umiliani e Francesco Bianconi. Infatti si sentiva questo odore di Baustelle, eh? Non so se ci avevate fatto caso anche voi. Comunque, pubblicato in concomitanza col centenario della nascita di Piero Umiliani, l'album La Luce dell'Alba è il frutto di un ambizioso progetto realizzato dal musicista e produttore Fabrizio Martina, in arte Jolly Mare, che ha avuto accesso all'archivio di nastri originali, strumenti e apparecchiature analogiche del maestro Piero Umiliani. Un album tutto strumentale che crea un universo sonoro fatto di fascinazioni cinematografiche, in cui questa Il Senso, con Francesco Bianconi, appunto dei Baustelle, è l'unico brano cantato. E Il Senso è una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia, ed essendo la seconda della Rocchipirina 500 in questo giovedì 11 giugno 2026, grandi applausi fino a farsi male alle scapole. Voi direte: in che modo? Non lo so, però voi provate a fare un applauso vigoroso per questa novità in alta rotazione di Radio Rock Italia e scoprirete forse che vi farà male anche la parte dietro le scapole. Ma al 3791-600-190 Isabella saluta il nostro massimo esperto di fantacalcio, che dice, allora senti, massimo esperto di fantacalcio, tu per me sei tutto chiacchiere e 1-0 palla al centro. Attenzione, attenzione a parlare male del nostro fantastico massimo esperto di fantacalcio, che tra l'altro i migliori giocatori della Serie A in questa stagione 2025-2026 li ha presi, quindi vediamo se farà il colpaccio e indovinerà anche il mondiale. Vediamo un pochino, lo scopriremo insomma nei prossimi giorni. Ma
1: io ne faccio una gigante. Buona.
0: Allora Vince, tu ne fai una gigante. Non voglio sapere che cosa, immagino una torta, perché è quello di cui sicuramente stai parlando. Ma fra poco ci sarà un grande appuntamento cardine della Rocchipirina 500 del giovedì. Qual è? Beh dai, ormai lo sapete. Se non lo sapete, lo scoprirete fra pochissimo.

0: Beh, ma prima di dare ovviamente il benvenuto alla nostra astrofisica di fiducia Elisa Nichelli, a proposito di, come canta Giancane, strappati lungo i bordi, si è parlato nelle ultime ore della maglietta della nazionale di Haiti, che rappresentava sul, diciamo, in basso a destra sulla maglia un contenuto storico che però la FIFA ha un giorno maledettissimi dal mondiale gli ha detto no, devi cambiare la tua maglietta perché rappresenta un contenuto politico. Ma allora, già poverini Haiti, hanno, cioè, veramente sono le new entry di questo mondiale 2026, già complichiamogli la vita. E quindi lo sponsor tecnico, Saeta, ha dovuto cambiare in 4.48 velocissimo, proprio come una saeta. Bene, sì, l'ho detto, ha dovuto cambiare la maglietta perché rappresentava praticamente un uomo con una bandiera, che fino a prima del ban della FIFA molti utenti avevano teorizzato che la bandiera raffigurasse un'illustrazione della Polonia, inserita per omaggiare i soldati che disertarono l'esercito francese e combatterono al fianco del popolo di Haiti durante la battaglia che diede la libertà, tra l'altro nel 1803, agli uomini, alle donne, proprio contro i coloni francesi. Ma in realtà non era così, no, il disegno sulla maglia raffigurava un politico haitiano, Jean-Jacques Dessalines, che non credo si dica così, ma alla fine
1: va bene lo stesso,
0: che proprio nel 1803 strappò la bandiera francese, tolse la parte bianca e cucì insieme i lembi rosso e blu, che composero tra l'altro la prima bandiera di Haiti. Alla FIFA non è andata bene e niente, hanno dovuto cambiare la maglietta. Mannaggia, ma fra poco Elisa Nichelli, rimanete lì.

0: Giuda number 10, score a goal, Ciocci. Ma è arrivato il momento di dare la benvenuta alla nostra astrofisica di fiducia, Elisa Nichelli. Ciao Eli!
1: Eccola qui!
0: Come stai?
1: In ottima forma, oh, dai!
0: Ti sento infatti molto meglio, la voce sembra essere ritornata. Oppure è una finta?
1: Chi può dirlo?
0: Lo scopriremo solamente nei prossimi minuti. Allora, diciamo che sì, vorremmo dare uno spoiler per le due notizie croccanti di cui ci parlerai, però una, diciamo, l'hai data
1: l'abbiamo spoilerata perché era proprio calda, appena uscita, quindi l'abbiamo spoilerata la settimana, martedì, insomma.
0: Ed è stato giusto così, insomma, è stato giusto così. Io direi di non aggiungere altro, se tu sei d'accordo.
1: No.
0: Chissà sa, chi non sa alla fine.
2: Va bene lo stesso.
0: Imparerà. Fatto male a non essere presente.
1: Impara a non esserci.
0: Esatto. Allora, parleremo di spazio sicuramente. Parleremo di viaggi. Una canzone che non mettiamo da tanto tempo è proprio Alderaan dei 1789, che non è l'augurio che faremo a colui di cui parleremo fra poco. Anzi, però dai, non aggiungiamo altro.

0: The Run, beh, allora sì, si parla sicuramente di viaggi lunari e quindi di chi ci parlerai, cara Elisa?
1: Parlo di un nostro carissimo amico di cui abbiamo già parlato appunto martedì, ovvero
0: esatto.
1: Luca Parmitano.
0: Oh, al quale tributiamo un grandissimo applauso.
1: È giusto dedicare un altro applauso perché se lo merita, perché è stato annunciato proprio mezz'oretta prima della nostra diretta.
0: È vero, di martedì.
1: Martedì scorso, che era stato incaricato del ruolo di pilota della missione
0: bello,
1: Artemis
0: bello.
1: 3.
0: Però prima di iniziare, Eli, manca una cosa.
1: Hai ragione, hai ragione.
0: Quando vuoi.
1: Senza ulteriori indugi, sigla.
2: Grande Marte. Grande
0: Joe. E quindi Luca Parmitano sarà il pilota. Capirai, beh, è un ruolo importantissimo. Tra l'altro ne parlavamo, lui ha partecipato alla preparazione degli astronaute che sono andati insomma con Artemis qualche tempo fa, qualche mese fa. E quindi se lo merita.
1: Decisamente, se lo merita, anche perché appunto il suo ruolo è importantissimo perché sarà il pilota dell'equipaggio di una missione Artemis che è un po' ha subito diverse variazioni, perché Artemis 3 non porterà, come era nei piani iniziali, un equipaggio sulla Luna, ma sarà un volo di prova in orbita terrestre, che però sembra un passo indietro, perché uno dice stiamo andando sulla Luna, come sarebbe a dire un test in orbita terrestre? Beh, in realtà è fondamentale per proprio capire quali sono i meccanismi, prendere confidenza con i meccanismi di rendezvous, cioè di incontro, di attracco tra le navicelle che devono unirsi e separarsi mentre siamo in viaggio, quando saremo con Artemis in viaggio proprio sulla Luna. E quindi il test lo fanno in orbita terrestre, quindi quello che succederà probabilmente nel 2027, nella seconda metà del 2027, sarà che questo equipaggio, in cui Luca Parmitano è l'unico europeo, non solo italiano ma è proprio l'unico europeo, gli altri tre sono tutti e tre astronauti della NASA, faranno quest'uscita in orbita terrestre, familiarizzeranno con la navicella e tutte le sue possibilità, faranno proprio quello che dovrà succedere quando saremo sulla Luna, e quindi teniamo le dita incrociate. Adesso iniziano tutte le fasi di allenamento, di test di questo equipaggio che deve partire, quindi facciamo il nostro in bocca al lupo e buon lavoro a Luca Parmitano.
0: Esatto. Quando partirà, quando inizierà la missione?
1: La missione sarà lanciata nella seconda metà dell'anno prossimo,
0: quindi
1: ancora c'è una finestra di lancio, però adesso iniziano l'allenamento, insomma.
0: Certo.
1: I lavori veri, insomma.
0: Esattamente, la preparazione. Bene, Eli, allora il primo argomento di oggi lo abbiamo portato a casa, anzi sulla Luna, senti qua cosa ti dico, e il secondo invece, piccolo spoiler,
1: andiamo un po' più lontano in una danza tra stelle.
0: Bello. Quindi io direi nient'altro, non aggiungiamo nient'altro, piccolo intermezzo e torniamo qua. Voi non schiodatevi da dove siete.
3: Tutto sommato adesso è facile fare una sintesi ben distaccata.

0: Parmitano in un'intervista, come tra l'altro abbiamo anche parlato tempo fa, quando gli hanno chiesto che cosa gli dice, cosa risponderebbe alle persone che dicono che l'uomo non è mai stato sulla luna, lui ha detto: non gli parlo proprio, cioè è proprio
1: giusto,
0: è proprio diretto. È stato
1: non
0: molto
1: vedo
0: scherzo.
1: Perché intraprendere una conversazione.
0: Esatto, e lui proprio questo ha detto. Mentre invece il secondo argomento di oggi, di che cosa parla, di che cosa ci parlerai?
1: Allora, questo nuovo argomento mi è molto caro, devi sapere, perché si parla di stelle in coppia.
0: Ok.
1: E le stelle in coppia sono quelle che ho studiato di più quando facevo ricerca.
0: Okay.
1: E una delle cose che abbiamo detto ogni tanto, mi è sfuggita, ma è sempre bene ripeterla, è che le stelle molto più spesso stanno in coppia che isolate, okay, in generale.
0: Ok.
1: E questa è una cosa strana, perché quando ce ne siamo accorti noi abbiamo una stella che è il Sole, che è da sola, viaggia da sola, però ecco, è più raro che ci siano stelle isolate piuttosto che stelle in coppia. La cosa interessante è che facciamo ancora fatica a capire esattamente di preciso come facciano a formarsi e a restare legate gravitazionalmente queste coppie di stelle.
0: Sì.
1: E da questo studio che è uscito, uno studio teorico con delle simulazioni fatte con supercomputer, hanno evidenziato che la presenza di campi magnetici interstellari, cioè quelli tra le stelle, potrebbe essere proprio la risposta, la chiave per permettere a queste protostelle, cioè quelle che diventeranno delle stelle, di restare unite e creare questi sistemi binari che noi vediamo tanto frequenti.
0: Okay.
1: Perché quando nelle simulazioni veniva sottratto questo campo magnetico, si vedeva che facendo progredire il tempo in avanti, le stelle tendevano ad allontanarsi tra di loro.
0: Oh.
1: Quindi sembrerebbe che l'interazione tra il campo magnetico interstellare e il gas presente attorno alle stelle che si stanno formando sia quello che permette al sistema binario di formarsi. Questo è interessante anche perché un'altra cosa di cui abbiamo parlato ogni tanto sono i famosi buchi neri super massicci, quelli che ci sono al centro delle galassie, che non capiamo ancora adesso, dopo tantissimi decenni di studi, come abbiano fatto a formarsi.
0: Mm-hmm.
1: Beh, un processo simile potrebbe avvenire per fusione di coppie di buchi neri che potrebbero, accrescendo, formare questi buchi neri supermassicci. Quindi questo studio apre alla comprensione sia di come si formano le stelle binarie, sia forse anche di come si formano questi buchi neri molto molto massicci.
0: Wow, veramente, come dire, interessante sarebbe dire nulla. Molto molto bello, molto tecnico, però l'hai spiegato in un modo che l'ha capito anche il mio cellulare, che adesso sta annuendo qui accanto a me. Eli, che dire?
1: Molto bene.
0: Grazie davvero. Ci sentiamo martedì, dove ormai neanche lo diciamo, ormai la voce sembra tornata.
1: È tornata.
0: Gesti apotropaici a non finire, proprio per questa frase che ho detto. Ti ringrazio davvero tanto. Anzi, poi magari ci sentiamo sicuramente privatamente noi su WhatsApp. Però buona serata e ci sentiamo molto presto. Ciao Eli.
1: Ciao.
0: Ciao ciao.
2: Rockstar. Passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è MG.
6: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale, salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: Ti aspettiamo negli MG Store. State ascoltando Rocky Tirina 500.
8: Se ne prendi due, non diventa mille.
0: E succede soprattutto dopo il fantastico, mastodontico e imprescindibile intervento della nostra astrofisica di fiducia, Elisa Nichelli. Proprio in quel caso, la Rocky Tirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce ad Eugenio Finardi con, neanche a farlo apposta, Extraterrestre.
7: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano, perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante, e si esercitava continuamente per sviluppare.

Direttamente dal 1978, direttamente dall'album Blitz, arriva questo classico di Radio Rock Italia, Extraterrestre di Eugenio Finardi, l'ultimo, finalmente, meno male, classico di Radio Rock Italia per quanto riguarda la Rokipirina 500 di questo giovedì 11 giugno 2026. Ma prima di andare avanti voglio ricordarvi una cosa molto molto importante, bene sì, perché sabato 13 e domenica 14, quindi sabato e domenica i prossimi, quelli che stanno per arrivare, torna il Music Day al centro commerciale Parco Da Vinci, una due giorni ricca, pregna zeppa di eventi. Sabato 13, firma copie con la batteria, presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi, mentre domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi, e firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20 musica live, ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock ovviamente è il partner ufficiale di questa manifestazione, quindi segnatevelo, sabato 13 e domenica 14 giugno 2026 c'è il Music Day Summer

0: Rebel. E beh, è al 3791-600-190. L'amica Isabella dice, parlando di Parmitano, Parmitano non lo fa perché di fatto a lui non piace parlare con le persone. Terra, terra! Ebbene sì, hai ragione Isabella, hai ragione Isabella. Ma prima, qualche tempo fa, qualche minuto fa, l'amico Vince dalle colline Pratesi, esattamente si dice così, me l'ha confermato al 3791-600-190, aveva detto che stava facendo una torta grande, una grande torta. E prima di addentrarci nella tundra, quella brutta, schifosa, puzzolente, umida, tutto quello che fa schifo, dedicateglielo a quella tundra del trash e del gossip italiano. E beh, ci fa sapere l'amico Vince, direttamente dalle colline Pratesi, che la torta...
1: Che botta!
0: La torta era proprio buona, quindi buon appetito!

Gras e la loro canapa per parlare, insomma, così di torte che arrivano direttamente dalla Toscana, alle quali pare che parecchie persone, insomma, ne vogliano un pezzo. Ma tralasciamo, adesso cambiamo argomento, perché ci stiamo per addentrare nella tundra, quella brutta, schifosa, puzzolente, umida, calda, fredda. Fate un pochino voi quello che vi pare, chiamatela e definitela con tutti gli aggettivi più brutti che esistono sulla faccia dell'universo, però soprattutto preparatevi, perché stiamo entrando proprio lì, e armatevi fino ai denti. Sigla!

0: Ebbene sì, In the Sky, ma oggi purtroppo dovrò fare un atto di dolore dopo aver parlato di questa notizia del gossip italiano, perché non tanto il nome ma quanto il cognome della protagonista di oggi, diciamo che mi è molto chiaro. Non avrei mai voluto parlare di ciò, ma purtroppo non c'erano altre notizie croccanti e quindi vi parlerò di... Ebbene sì, di Chanel Totti, signore e signori della radio del rock italiano. Sì, perché è stata ripresa sul palco durante un'esibizione di Le One. Che voi direte, ma chi è sto ragazzo? La stessa cosa che mi sono detto io. Questo, al volo proprio, perché già il video, mamma mia. Ah, Chanel, cara, Francesco, quanto ti voglio bene. Vabbè. Eccolo. Vai. Mi è abbassato e mi ha avanzato. Basta, le one. È stata proprio ripresa durante un'esibizione di questo ragazzotto. E il video, insieme ad alcuni dettagli social, sono stati buttati là sui social. E questo video ha alimentato le voci su una possibile frequentazione fra i due.
1: This was the first reaction. Shock.
0: Eh sì, quindi tra poco vi racconterò meglio di questa storia di cui purtroppo non ce ne frega assolutamente niente, però che mi fa infuriare tantissimo, spero anche a voi.
2: I got a message for you from my heavenly father. Everybody out there unite for peace, love, joy, happiness. Let him in your soul this morning, brothers and sisters. Let him come on out. Let him come on in. Everybody knows he's there. And come on, listen to me. Come on, brothers and sisters. Sanctify, sanctify, sanctify your soul. Sanctify.

0: capitano della Roma, storico ovviamente, Francesco Totti. E proprio per questo, mio caro capitano, eccolo qua. Prima di iniziare, devo fare questo. È doveroso, Non avrei voluto.
1: Dio, mi pento e mi tolgo con tutto il cuore dei miei peccati.
0: Ma chi ha fatto sta cosa?
1: Perché peccando ho meritato i tuoi castighi. E molto più perché ho offeso te. Infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa.
0: Vabbè, smettiamola. Comunque, vabbè, è Chanel Totti. Chanel Totti è stata ripresa sul palco durante un'esibizione di Le One che abbiamo ascoltato poco fa. E il video, insomma, insieme ad alcuni dettagli social, ha alimentato le voci su una possibile frequentazione tra i due. Nelle immagini, la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi si trova sul palco accanto al rapper campano, nome d'arte di Le One, nome d'arte di Gaetano Di Maio. Il dettaglio che ha attirato l'attenzione degli utenti e delle utenti riguarda la giacca dell'artista.
2: È un reato?
0: No, ma infatti no. Chanel la tiene in mano mentre Le One canta davanti al pubblico. Cioè, questo è il dettaglio che vi ha fatto pensare che stanno insieme? Mamma mia, il gesto è stato interpretato da molti e molte come un possibile segnale di confidenza tra i due. E non possono essere amici, anche se al momento non ci sono dichiarazioni ufficiali. E vorrei vedere, aveva solamente la giacca di lui in mano, non stava facendo niente. Io non ce la faccio, questo gossip mi fa impazzire. Però dai, tra poco arriverà il momento della poesia che forse mi calmerà ma neanche per niente. Però forse, sicuramente, alzerà il livello culturale della Rocky Pirina 500 di oggi. Chissà, lo scopriremo.

gente che canta un girone, carta girone, solo giri di parole, piri di girole. Siamo i nuovi prodigieri di una controaltea, perché la vita è smegia, una garosa apnea. Solo glossolalie, una canzone d'un tema. Se non c'hai capito niente, non è mica un problema.

ancora le sue fanfole, quelle di cui vi sto parlando e cui vi parlo ovviamente durante la rubrica sul trash e gossip italiano. Vi ho parlato di questa presunta relazione tra Chanel Totti e il rapper Le One al secolo Gaetano Di Maio, rapper campano, perché pare che i due stiano insieme solamente perché è girato un video sui social in cui lei aveva la giacca di lui in mano. Bah, vabbè, comunque è arrivato il momento di raccontarvi questa storia in maniera un pochino più elevata, con un registro ancora più elevato, appunto tramite una bella poesia. E il titolo che mi sono sentito dal più profondo del cuore di regalare a questo componimento è proprio "Sono cose che capitano", e fa proprio così. Ad accompagnare il tè come dei buoni biscotti c'è la notizia che riguarda Chanel Totti, che durante il concerto del rapper Le One ha fatto scatenare del gossip i e le fan. Il tutto è stato scatenato da un gesto di lei per il quale io una notizia non ci costruirei. Lei in mano aveva del rapper la giacca, e come prova per credere

no? E dai, no? Ce li vogliamo fare per una volta i nostri affarucci? Cari signori e care signore del gossip, tutto il mondo intero? Dai, su,

3791 600 190, la nostra amica e poetessa alla bisogna Isabella mi ha mandato una poesia con la quale non sono assolutamente d'accordo, lei lo sa, ma io ve la leggo lo stesso perché non censuro assolutamente niente. Però se sei all'ascolto, ovviamente no, però se sei all'ascolto, capitano, mio capitano, non farci caso, non farci caso, veramente, non sa quello che dice. Comunque, 5 gocce di sudore di Chanel numero 5, questo è il titolo della poesia della nostra amica Isabella e fa così: quando si dice la classe non è acqua, si potrebbe dire che Chanel Totti nella classe ci sciacqua. Con l'eleganza, la classe e la signorilità dei suoi genitori non poteva venire fuori un bel mazzolino di fiori. Una bora, una coatta d'altri tempi, che a pensarci bene non so farvi altri esempi. Mo si parla pure di un flirt con un repertaro, un altro sfigato, questo è chiaro. Ma la cosa che vorrei dire a gran voce è che su questi due ci metto una gran croce, chiedendo a gran parte del globo terraqueo se gliene frega quanto tutto il mondo subacqueo. Allora, questo è perché comunque hai scritto un componimento, devo dire, molto lungo, anche in pochi minuti. Quindi per questo ti faccio i complimenti, ti faccio un applauso, ma non sono assolutamente d'accordo, anzi, capitano, mio capitano, perdonala, perché non sa quello che dice, veramente. Dai, dai, che si continua e noi arriviamo al break, l'ultimo break della Rocky Pirina 500 in questo giovedì 11 giugno 2026, in buonissima compagnia, signore e signori della Radio del Rock Italiano, ovvero

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
2: Questo per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
3: Aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
4: Questo è Rocky Pirina 500.
5: Se ne prendi due, non diventa mille.
6: Ed è così soprattutto quando mancano soli 13 minuti alla fine del programma. In questo caso, la Rocky Pirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a Greta Grida con Peggio di me.
5: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: Greta grida peggio di me, che non è che Greta grida peggio di me, cioè nel senso è proprio il nome dell'artista e il titolo. E infatti, come spiegato dall'artista stessa, il brano è una dedica a chi non riesce a controllare le proprie emozioni e finisce per annebbiarsi durante i conflitti. Rappresenta l'attrazione paradossale verso qualcuno che riesce a tirare fuori tutto il peggio di noi. Greta, Elisa, Ravelli, Rampoldi. All'anagrafe è una giovane cantautrice milanese classe 2004 e questo peggio di me è una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia, ed essendo l'ultima della Rockipirina 500 in questo giovedì 11 giugno 2026, grandissimi applausi a Greta grida con il suo peggio di me. Ma io lo so che in questo istante all'ascolto della Rockipirina 500 c'è qualcuno, qualcuna che non è qui sicuramente dall'inizio, ma proprio lo so, lo do per certo che non è così. Quindi proprio per questo io in questo momento vi farò ascoltare tutto ciò che è accaduto durante la Rockipirina 500 dall'inizio fino ad ora. Quindi orecchie aperte, eh.
1: Nella puntata di oggi della Rockipirina 500 di questo giovedì 11 giugno 2026 ho parlato di quando la Rockipirina 500 con la collezione c'è stato il nostro fantastico massimo esperto di fabbricato con il quale abbiamo parlato del mondiale, la nostra astrofisica di Vincenzo Angelico, con Santo Bossi per voi.
0: Bene, questo è tutto quello che è accaduto oggi durante la Rockipirina 500 in questa versione giovedì 11 giugno 2026. Lo so, se non avete capito niente grazie al recapone finale mi dispiace tanto per voi, ma l'unico modo per ascoltare tutto a velocità normale è stare qui dalle ore 17, non c'è un'altra soluzione.

0: dei Prozac più a dare praticamente la fine, l'ultimo brano della Rochipirina 500 in questo giovedì 11 giugno 2026. Beh, è stato un giovedì comunque ricco e pregno di tante cose. C'è stato il nostro fantastico massimo esperto di fantacalcio, col quale abbiamo parlato dei mondiali, la nostra astrofisica di fiducia Elisa Nichelli. Insomma, ne sono veramente successe di ogni, e proprio per questo, amici e amiche della Radio del Rock Italiano, io vi saluto e vi ringrazio per essere stati e state all'ascolto della Rochipirina 500 anche in questo giovedì 11 giugno 2026. Ovviamente l'appuntamento è domani con l'ultimo giorno della settimana, sempre 17:20, sempre Radio Rock Italia. Ma rimanete qui, perché a tenervi compagnia dalle 20 alle 22 ci sarà l'uomo della qualità, Riccardo Magna, che l'uomo detto l'uomo delle novità, che con la sua questione di qualità vi traghetterà verso la notte della Radio del Rock Italiano. Vabbè, saluto, dai, a domani. Ciao, buona serata, ciao, ciao.
1: Baci stellari.
2: Avete ascoltato
3: Rochipirina 500. Se ne prendi 500, due, non diventa 1000.

0: una questione di qualità.
1: Il programma per chi non studia, non lavora e non guarda la TV.
2: Lo credo bene che non guardiate la TV, perché insomma cos'altro dovreste stare a guardare? C'è magari qualcuno davanti alla cerimonia di inaugurazione dei mondiali, ma cosa ve ne fate che l'Italia neanche li gioca più, neanche ce lo ricordiamo più? Cosa erano i mondiali? E poi cosa sono questi mondiali? I mondiali della vergogna, potremmo definirli così, e un pochino ne parleremo. Non parleremo di calcio, parleremo di vergogna. 3791 600 190, il numero per vergognarvi insieme a noi, insieme a me, che come sempre mi chiamo Riccardo Magni, e come ogni giovedì che Dio manda in terra saremo insieme fino alle 22, a partire proprio dalle 20. Ringrazio Lele Guzzardi per averci tenuto come sempre compagnia dalle 17 per l'appunto alle 20, e direi che abbiamo anche già sprecato fin troppe parole e quindi possiamo cominciare a immettere un po' della, insomma, tanto decantata qualità all'interno del nostro contenitore. Ne facciamo un po' scorta come sempre. Io poi non vi ho mai chiesto se questo pezzo vi ha magari un po' stancato. Ho deciso io, no, non vi ha stancato, insomma, una volta a settimana si può fare, dai.

Dicevo, una volta a settimana la potete accettare, no? Questo che è un grande, grande pezzo dei CCCP, fedeli alla linea, io sto bene, con cui amiamo iniziare, amiamo perché siamo io e le mie cose, plurale maiestatis, amiamo iniziare i nostri appuntamenti del GVD, e visto che andiamo veloci all'inizio, aspettiamo anche i ritardatari, arrivano anche presto presto gli After Hour con la loro ballata per la mia piccola Iena.

puntata per la mia piccola iena, gli After Hour, mentre si è già composto il nostro podio dei saluti a 3791-600-190. Un attimo che mi preparo per l'occasione, un attimino, arriva adesso una cosa perché non me la preparo prima, vabbè, sempre così. Comunque, al terzo posto un carissimo saluto per la nostra Anita, eccola arrivata al 3791-600-190. Poi il podio prosegue con il secondo gradino per Isabella, che si conferma sul secondo gradino del podio, medaglia d'argento, e chiaramente sempre inarrivabile, perché scrive praticamente sempre prima, il nostro Roberto, primo ad arrivare e a salutare. Quindi ecco, abbiamo composto il podio dei saluti di una questione di qualità. Quando siamo quasi giunti alla fine del tempo che io vi concederò per arrivare, sono già arrivati in tre, mi raccomando, non vi fate parlare dietro, arrivate anche voi. Nel frattempo concludiamo il primo quarto d'ora con i Bud Spencer Blues Explosion.

0: bella la regia quando fa questi scherzoni, ecco, dovevamo arrivare al break, alla pubblicità, e invece così, di botto, senza senso, rientriamo. Allora ne approfitto anche per così dare qualche aggiornamento su una notizia con cui avrei voluto in realtà aprire, poi insomma ci siamo sincerati che non ci sono stati in realtà problemi, non ci sono vittime, non ci sono feriti a quanto pare, per il grosso incendio che è divampato a Roma nella zona di Via del Mandrione, insomma alta colonna di fumo nero visibile un po' da molti punti della città, come spesso accade purtroppo nella, in particolare anche nella zona est di Roma, devo dire, ma non solo, insomma incendio che è divampato in un vivaio, però insomma per fortuna pare situazione sotto controllo e nessuna vittima, nessun ferito. Ne parliamo meglio tra un pochino, perché adesso sì, è il momento del break. Rock
1: Spot. Ciao, sono Giorgia Palmas, rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. La carta igienica Scottex pulito completo da 16 rotoli a 7,99€. Prova anche la carta da cucina Scottex Tuttofare, il formato da 6 rotoli a 5,99€. Trovi anche i fazzoletti Scottex tutti i giorni, nel formato scorta da 36 pacchetti a 3,99€. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
4: Questa è
5: una questione di qualità.
4: Il programma per chi non studia,
5: non lavora
4: e non guarda la TV.
0: E torniamo solo per un attimo, perché arriva il classico Rino Gaetano col suo mare che è sempre, il cielo che è sempre più blu. Ma che, da quanto sono imbecille? Il cielo è sempre più blu.
5: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Rino Gaetano, il cielo è sempre più blu, ma il cielo, anzi, è sempre più blu, era il classico che abbiamo ascoltato insieme, canzone che arriva da lontano, pubblicata tanto tempo fa, nel 1975 per l'appunto, e pensate che la versione originale durava 8 minuti e 23 secondi, lo ripeto perché forse non è 8 minuti e 23 secondi, è stata infatti divisa all'epoca della pubblicazione del singolo, una per lato, praticamente una parte per lato, il cielo è sempre più blu parte 1, ma il cielo è sempre più blu parte 2, erano una da una parte, una nell'altra, la versione completa venne eseguita e pubblicata, in seguito insomma pubblicata nella raccolta Gianna e le altre nel 1990, quindi praticamente un bel po' di anni dopo il 1975, ecco, nella versione da 4 minuti e mezzo, questa che abbiamo appena ascoltato, nel testo ci sono ben 80 chi. No? Chi suda il salario, chi ama l'amore, chi i sogni di gloria, chi perde la calma, chi ha perso il diritto, eccetera, eccetera. 80 di questi chi, ognuno riferito a una persona, a un comportamento o a un vizio, e chiaramente, ovviamente, il brano fu inizialmente censurato perché conteneva due frasi che non potevano essere diffuse: chi tira la bomba, chi nasconde la mano, chi canta baglioni e chi rompe i coglioni. E quindi anche Rino Gaetano, come sempre, insomma, come spesso accadeva in quegli anni, è incappato nella censura. E vabbè, andiamo avanti. Piccolo omaggio a un altro grande, attualmente, insomma, assunto a questa grandezza, Cesare Cremonini. Piccolo

E quindi abbiamo onorato anche Santo Cesare Cremonini da Circo Massimo, dove ha tenuto la sua grande orazione nei giorni scorsi. Insomma, chi di noi conosce gente che va per concerti, anche non piccoli, insomma, perché è stato un gran bel concertone, almeno qua molto molto partecipato, da chi l'ha visto mi dicono anche molto molto bello. Complimenti a Cesare Cremonini, che appunto è arrivato, ha assunto il ruolo di uno dei grandi, quantomeno dell'attualità, della musica pop e della musica d'autore italiana, almeno nei numeri, almeno insomma nel seguito. Tante immagini abbiamo visto, insomma, specialmente noi qui di Roma, e in particolar modo noi abitanti della Roma Est, appunto sull'incendio che è divampato nella zona del Mandrione, lo dicevamo. A prendere fuoco un vivaio nella zona appunto di via del Mandrione, precisamente su via del Fossato di Vico, con un'alta colonna di fumo nero visibile un po', insomma, da molto molto lontano, come spesso accade, dicevamo prima, causata a quanto pare, insomma, dai materiali che hanno preso fuoco, i materiali di copertura delle serre, ecco, quindi materiali plastici chiaramente, che hanno causato quella nuvolona di fumo nero. Ovviamente poi, favorite dal vento, le fiamme sono preso anche le sterpaglie intorno e la vegetazione, ma insomma sembra la situazione sotto controllo. E ciò che è più importante, nonostante la presenza chiaramente di tanti soccorritori, mezzi di soccorso e vigili del fuoco, insomma, nessun ferito, nessuna situazione particolarmente grave. E allora, visto che ormai è estate, anche se la notizia non è stata proprio delle migliori, ma mi arriva un saluto dal mare calabrese, e quindi mi dicono ci vorrebbe proprio un bel vento d'estate a riportare tutto quanto in ordine. E allora, eccola qua, vento d'estate.

Max Gazzè per omaggiare l'estate appena arrivata. Un caro saluto chiaramente a chi ci ascolta dalle varie coste italiane, perché tramite la comoda app gratuita per iOS e Android o chiaramente in streaming su www.radiorockitalia.it potete ascoltarci un po' da dove vi pare, ma se siete nel Lazio potete ascoltarci anche in DAB Plus. E se invece di essere sulle coste di tutta Italia siete nello specifico su quella del litorale romano o nel nono municipio, potete ascoltare Radio Rock Italia anche sui 96.6 della vecchia modulazione di frequenza in FM. E visto che cominciamo a parlare di estate, beh, questa è l'estate dei mondiali di USA, Messico e Canada. C'erano già stati i mondiali negli Stati Uniti, ce li ricordiamo bene, nel 1994, quelli famosi dell'errore in finale di Baggio, errore dal dischetto, mannaggia la miseria, chissà come sarebbe potuta andare quella partita, probabilmente alla stessa maniera, perché l'Italia avrebbe dovuto segnarne un altro, il Brasile avrebbe dovuto sbagliarne un altro, vabbè. Invece andiamo ancora più indietro, nel 1990, alle notti magiche.

sì, gol, gol. Chissà quando lo rivedremo mai, un gol dell'Italia ai mondiali. Questa era un'estate italiana, ovvero Notti Magiche di Edoardo Bennato e Gianna Nannini, che era per l'appunto la sigla dei mondiali di Italia 90, Italia, perché chiaramente si erano giocati in Italia. In quell'occasione l'Italia arrivò in semifinale, eliminata dall'Argentina di Maradona, che poi perse in finale a sua volta con la Germania. Ma di questo in realtà ci interessa il giusto, insomma non era di questo che volevamo parlare, quanto dare qualche accenno appunto sui grandi mondiali, grandi perché partecipano ben 48 squadre, è l'edizione più grande, più allargata di sempre. Dici, ma come mai giocano in tre stati? E beh, insomma, 48 squadre, voglio vedere 48 stati, cioè sono tanti stati e c'è bisogno di tanto spazio. L'edizione è molto condivisa appunto perché si gioca un po' in Messico, un po' negli Stati Uniti, un po' in Canada, tra l'altro con temperature a latitudini molto diverse, insomma tra chi gioca da una parte e chi gioca molto a sud e chi gioca molto a nord, e proprio le temperature e il grado di umidità, già ricordo nel 94, la USA 94, che erano un argomento molto molto sensibile, e beh, se ne è continuato a parlare perché nel frattempo insomma il clima, se vogliamo, è anche peggiorato, c'è ben poco da ridere, anche se a quanto pare il match d'esordio, che comincerà tra una ventina di minuti ora italiana, verso le 21 ora italiana, che vedrà opposti Messico e Sudafrica, match inaugurale che si giocherà chiaramente allo stadio Azteca di Città del Messico, dopo la grande cerimonia di apertura tenuta anche da Shakira, la temperatura si aggirerà intorno ai 20 gradi, però c'è insomma un rischio dell'80% di rovesci e temporali. E insomma, continuiamo a parlarne tra poco. Perché? Perché li ho soprannominati non solo io i mondiali della vergogna, e per quale motivo? Beh, perché insomma tra Stati Uniti e FIFA ne stanno facendo un po' di cotte e di crude.

Colle del Fomento e cominciamo a sviscerare il perché sono i mondiali della vergogna, a parte il fatto di quello che sta succedendo nel mondo, insomma. Pensate soltanto che la nazionale dell'Iran, che partecipa ai mondiali negli Stati Uniti e giocherà delle partite negli Stati Uniti, con la situazione, insomma, geopolitica e come dire, bellicosa che c'è, deve alloggiare chiaramente in Messico, non può alloggiare negli Stati Uniti, è stato concesso di arrivare negli Stati Uniti soltanto per disputare le partite, ma possono stare sul suolo statunitense solamente 24 ore per volta, quindi andranno partendo dal Messico negli Stati Uniti, giocheranno e torneranno indietro. E poi, lo dicevamo, le temperature, e visto che ci sono queste belle temperature, la FIFA aveva ben pensato di vietare l'accesso agli stadi e nelle zone limitrofe con la propria bottiglietta d'acqua o borraccia d'acqua, e quindi non si poteva portare l'acqua da casa praticamente, non si poteva portare nessun contenitore in cui rimettere l'acqua, ecco, insomma, in una fontanella o in un bagno. Poi si è scatenata una rivolta, come per fortuna spesso accade, hanno dovuto ripensarci. Ci avviamo al break con i The Bastard Sons of Dioniso.

0: Rock Sport. Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
1: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
2: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung, alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo, a 799 euro, fino al 17 giugno. Unieuro.
3: Questo è gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
4: Ti aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria, presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi, e firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
5: Ciao, sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
6: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
5: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
7: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
5: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
8: State ascoltando Una questione di qualità. Il programma per chi non studia, non lavora e non guarda la TV.
9: 20:47, già l'ora della nostra novità, e arrivano gli Asia Noia con Raskolnikov.
8: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Poi dite che non c'è qualità. Qui c'è addirittura chi cita Dostoevskij. Raskolnikov è il celebre protagonista di Delitto e Castigo, e gli Asia Noia lo hanno inserito nel loro primo long play, nel loro primo LP, che arriva a 2 anni di distanza invece dal loro EP di esordio. L'album si intitola Carne Plastica, sono 10 tracce così post-punk in italiano, estremamente concettuali, e raccontano chiaramente tutte le contraddizioni della società moderna, in cui si inserisce perfettamente il racconto delle varie vergogne, oserei dire, del questo mondiale di USA, Messico e Canada 2026. Lo dicevamo un attimo fa, inizialmente la FIFA aveva imposto il divieto di portarsi la propria bottiglia d'acqua alle partite dei mondiali, ma dopo che si è alzata una protesta praticamente in 3 stati e dopo che anche il sindaco di New York, Zoran Mamdani, si è unito appunto alla protesta dei tifosi, beh, la FIFA per una volta finalmente è stata costretta a fare marcia indietro a pochi giorni dall'inizio del torneo, modificando il regolamento che aveva fatto imbestialire un po' tutti quanti, e quindi sarà permesso, quantomeno visto che ci saranno 35 gradi, portarsi la propria bottiglietta d'acqua e magari poterla anche riempire in qualche bagno dello stadio, in qualche fontanella, insomma, sperando che sia messa a disposizione dell'acqua potabile. Ma questa non è stata neanche la più grossa delle nefandezze messe in campo, insomma, è proprio il caso di dire così, questa volta dall'accoppiata FIFA e Stati Uniti principalmente, perché insomma ne avrete sentite tante e tante, tra poco le andremo ad elencare un po' tutte, insomma, tutte forse no, non ce la facciamo neanche a dirle tutte, guarda un po'.
1: E ci droghiamo perché lo fanno pure gli animali, con loro sì che ci siamo cugini, mica i francesi. Si droga il gatto per la sua erba, lui va proprio matto, si droga pare pure l'elefante, lo scimpanzé.

droga quello per sopportare l'ansia ed il dolore, si droga l'altro che vuole dormire, che male c'è? Si droga il nonno da quando non

0: Se ci pensi un poco su, ti droghi pure tu.
1: Forse non tutti sanno che durante gli sforzi fisici intensi e prolungati il cervello rilascia endorfine, neurotrasmettitori con proprietà simili a quelle della morfina. Il benessere che ne deriva è uno dei fattori che spinge molte persone ad allenamenti frequenti ed estenuanti.
0: Ed il dottore si droga sempre prima di operare, si droga tutte le sante mattine con il caffè.

0: pensi un poco su, ti droghi pure tu.
1: Intanto, a proposito di mondiali e di infortuni, io ho dato una ginocchiata terrificante al bordo della finestra, semplicemente perché, ma per quale motivo stavi prendendo a calci la finestra? Non stavo prendendo a calci la finestra, stavo semplicemente, e chi non lo fa, insomma, cercando di scalciare via una zanzara che appena ho aperto la finestra stava cercando di entrare dentro, però niente, ha vinto la zanzara 3-0, io nel frattempo mi sono fatto malissimo proprio sulla rotula, e chi ha mai sbattuto la rotula violentemente può capire cosa sto provando. Molto più dolore probabilmente a livello morale lo avrà provato quello che è stato definito il migliore arbitro del continente africano, ovvero Omar Artan, arbitro somalo, che pensate era stato designato per arbitrare alcune partite dei mondiali. Immaginate che, insomma, siete un giovane arbitro e avete un sogno. Quale può essere un sogno per un giovane calciatore, per un bambino che gioca a pallone, insomma a qualsiasi altro sport, magari partecipare e vincere ai mondiali? Per un giovane arbitro magari arbitrare delle partite ai mondiali. Pensate di realizzare il vostro sogno, ovvero venite selezionati per arbitrare alcune partite ai mondiali, però la vostra pelle è di un colore particolare e il vostro cognome somiglia tanto a quello di un terrorista internazionale, e quindi negli Stati Uniti vi bloccano all'arrivo in dogana, non vi fanno entrare, vi negano il visto e ve ne dovete tornare a casa nonostante voi siate tra i migliori arbitri al mondo convocati dalla FIFA per arbitrare una partita dei mondiali. E questo è successo all'arbitro Omar Artan, il miglior arbitro d'Africa, che è dovuto tornarsene a casa respinto dagli Stati Uniti.

finché ne abbiamo stiamo qui nonostante il ginocchio dolorante, mamma mia che botta che ho dato, e parlavamo del povero arbitro, povero insomma, purtroppo gli è stato negato il visto per accedere negli Stati Uniti, perché la Somalia, la sua insomma la sua nazione madre, insomma, è inclusa nel cosiddetto travel ban, ovvero provvedimento unilaterale deciso dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che impedisce alle persone provenienti da alcuni paesi di entrare negli Stati Uniti. Però lui, l'arbitro, aveva ottenuto un visto diplomatico e la federazione somala insomma dichiara di non aver ricevuto nessuna spiegazione ufficiale, fatto sta insomma che è stato rimbalzato alla frontiera, però ha ottenuto un premio di consolazione perché sarà, notizia proprio fresca di poche ore fa, il primo arbitro non europeo ad arbitrare la finale di Supercoppa europea, quindi tra Paris Saint-Germain e non mi ricordo l'altra squadra, e l'Aston Villa, ok, sì, i vincitori di Champions League e Europa League. Insomma, vabbè, complimenti a Omar Artan, ci dispiace per la sua disavventura. Pensate che però non è stato neanche l'unico che ha avuto dei brutti momenti. Nel frattempo c'è la Zanzara che torna a farmi visita. Non è stato l'unico a passare dei brutti quarti d'ora, e insomma ripetuti e attaccati tra loro tanti quarti d'ora, perché hanno formato anche diverse ore di controlli negli aeroporti statunitensi per l'arrivo delle nazionali di calcio che dovevano partecipare ai mondiali. Pensate che anche Fabio Cannavaro, insomma, che l'Italia ben conosciamo, che attualmente è allenatore, commissario tecnico dell'Azerbaigian, se non vado errato, è stato fermato e tenuto fermo diversi minuti, ma tanti, lunghi, tanti minuti, ed è stato controllato anche il cellulare, perché anche l'Azerbaigian fa parte di quegli stati che insomma sono considerati un po' così negli Stati Uniti, e quindi non sono proprio ben accetti i visitatori che arrivano dall'Azerbaigian.

Heartland, uno dei Linea 77 con Tiziano Ferro, che avrete sicuramente riconosciuto. Nel frattempo, mentre noi ne parlavamo, sono iniziati anche i mondiali 2026, è stato dato il calcio d'inizio della prima partita Messico-Sudafrica, che potete vedere su Rai 1, insomma, visto che voi non siete gente che guarda la TV, lo so, quindi insomma lo posso dire tranquillamente. Gli altri la guarderanno su Rai 1, tra l'altro, insomma, sono poche, non sono proprio tutte le partite che si potranno guardare sui canali Rai, perché anche quest'anno c'è questa bella abitudine ormai di insomma, trasmettere l'interezza del torneo solamente sui canali a pagamento, e quindi insomma Sky, DAZN, chi più ne ha più ne metta. Andiamo ancora avanti con la migliore musica made in Italy, arrivano i Marlene Kunz, Ready 3.

E allora lo abbiamo detto, è cominciato il Mondiale 2026, Mondiale che si gioca in ben tre stati, Messico, Stati Uniti e Canada, a cui partecipano ben 48 nazionali diverse e insomma in queste nazionali lavorano anche persone di altre nazionalità, insomma non è che tutti quanti che sono tutti gli inglesi nell'Inghilterra lavorano solo inglesi, forse nell'Inghilterra sì, lavorano solo inglesi, ma che ne so, magari nelle nazionali africane ci sono anche tanti europei, per dire, quindi chissà quante lingue si parleranno in quel, insomma, in quel contesto, e chissà qual è la lingua che si parla più velocemente. Perché voi non ci pensate, ma c'è anche, visto che c'è uno studio praticamente per ogni cosa, c'è anche uno studio che ha stabilito, confrontando la velocità di 7 idiomi e misurando quante sillabe vengono pronunciate al secondo, ha stabilito qual è la lingua parlata più velocemente al mondo. Ci pensavate? Ci avrete mai pensato? E pensate che noi italiani, che ci impressioniamo sentendo parlare vari stranieri, e beh, insomma, non è che siamo proprio i più lenti del globo terracqueo, perché ci attestiamo praticamente in quarta posizione, ma staccati di pochissimo dal podio. Podio che è composto da... non ve lo dico tra un pochino. Nel frattempo andiamo ancora avanti con la musica e ci avviamo al break anche delle 21:15, accompagnati dalle porno riviste che, insomma, beh, lo dice anche il nome, e come spesso accade, ci lasceranno senza fiato.

0: Rock Sport.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Questa è
5: una questione di qualità.
4: Il programma per chi non studia,
5: non lavora
4: e non guarda la TV.
6: 21:16 è di nuovo l'ora del classico. L'ultimo di oggi arriva Lucio Battisti, una donna, un amico.
5: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: Lucio Battisti, insomma, chi non conosce questo grande, grande classico? Quando si parla di classici della canzone italiana, beh, Lucio Battisti è sicuramente tra i primi posti, sempre, sempre, sempre. Non è invece al primo posto l'italiano tra le lingue più velocemente parlate al mondo, anche se insomma non se la passa, non ce la passiamo male. Ecco, siamo in quarta posizione, almeno secondo questo studio della celebre Università di Lione, che ha confrontato la velocità di 7 lingue misurando quante sillabe vengono pronunciate al secondo, e a detenere il record, pensate, è il giapponese, la lingua giapponese, con 7,84 sillabe pronunciate in un secondo. In un secondo, 7,84, non è sillabe, ok? Seguito a distanza ravvicinatissima dallo spagnolo, e qui ci potevamo arrivare, 7,82, che quando parlano sembrano indemoniati, e poi vicinissimo c'è il francese, e questo non lo avrei detto, con 7,18 sillabe pronunciate al secondo nella mediamente parlando la lingua francese, e subito dopo per l'appunto l'italiano in quarta posizione con le sue 6,99 sillabe al secondo. Però la semplice rapidità a quanto pare non è tutto, perché è una questione anche di sintesi, cioè di quante informazioni riescono a passare con determinati suoni, e qui la questione cambia, perché non è che chi parla più velocemente trasmette più informazioni nel tempo. No, non è esattamente così. Ve lo spiego tra un attimo, intanto andiamo anche un po' nel profondo Veneto con le luci della centrale elettrica.
1: Tempi presenti, casini.

0: sono in tanti, fanno la fame, anche se non lo vogliono dire, perché insomma, visto che si parla di studi, secondo tanti studi Milano è la città più cara d'Italia, ma insomma stiamo scoprendo un po' l'acqua calda. Nel frattempo, dopo appena 9 minuti di partita, il Messico è già passato in vantaggio 1-0 sul Sudafrica. Adesso sono circa al 20° del primo tempo. E dicevamo di questa questione di velocità della lingua, perché non è detto che parlando più velocemente si trasmettono più informazioni, non è detto che una lingua che è mediamente più veloce, che pronuncia più sillabe al secondo, trasmetta più informazioni in meno tempo, perché è una questione di sintesi, di quante, ovvero informazioni, passano in una singola sillaba. E in vantaggio c'è un'altra lingua, non il giapponese.
1: Fronte sulle rive lontane si risveglia la sete, nel mattino trascinato dagli alberi del primo giorno che si perde nel sale, risvegliata la sete, sulla riva tornerà.

Io sono un cane in cui Jacopo Iacani parla, anche canta, insomma, abbastanza velocemente, ma abbiamo detto che l'italiano non è tra le lingue, almeno non è proprio la prima, insomma, è la quarta lingua in cui si parla più velocemente e al contrario di altre lingue che in meno sillabe trasmettono più informazioni, insomma, in italiano, ma non solo, abbiamo visto anche in francese, in spagnolo e soprattutto in giapponese, che a quanto pare è la lingua parlata più velocemente al mondo, con quasi 8 sillabe pronunciate al secondo, ma come cacchio si fa a non annodarsi la lingua? Ci sono altre lingue che in meno sillabe trasmettono più informazioni, come ad esempio l'inglese, ecco, che condensa più significato in una singola unità sonora e quindi alla fine la quantità di dati, di informazioni trasmessi nello stesso tempo è praticamente identica. Non c'è una lingua che trasmette più informazioni.

0: blu violento, il blu violento dei Jennifer in Paradise. Io volevo cambiare, volevo voltare pagina e non parlare più di mondiali, ma c'è qualcuno che insiste al 3791-600-190 e intuzzica con la mancata partecipazione dell'Italia di nuovo. Ebbene, sono ben 12 anni che l'Italia non partecipa, non si qualifica ai mondiali, e pensate che c'è qualcuno, nonostante siano ben 12 anni che l'Italia non gioca una partita dei mondiali, ma qualche giocatore in campo questa sera, e non solo, ma questa sera in particolare, c'era già in campo ai mondiali quando l'Italia ancora rigiocava. Parliamo nel caso specifico del portiere del Messico, Guillermo Ochoa, che pensate è alla sua sesta partecipazione, 6 mondiali, e sta giocando anche titolare, quindi è proprio ufficiale. Insomma, 6 mondiali sono tanti, perché i mondiali si giocano ogni 4 anni e quindi sono ben 24 anni che il portiere del Messico, non solo, anche Messi, insomma, il calciatore probabilmente più famoso al mondo, ce ne sono più di uno che sono al sesto mondiale ogni 4 anni. Sono 24 anni che questi giocano in nazionale i mondiali, e insomma direi che si meritano un gran bel applauso, solamente se io fossi capace di ritrovare l'applauso. Eccolo qua, bravi, bravi, bravi, bravi, bravi, complimenti, complimenti a voi, basta così, perché altrimenti vi montate la testa, non so cosa, dovete giocare un mondiale, e non è il caso. Andiamo avanti con la migliore musica made in Italy, anche se questa è mezza made in Inghilterra, Sofia Gobbi.
1: Hi, this is Allie. So sorry I missed you, but I'll give you a call back as soon as I can.
2: The person you're trying to reach is not available. At the tone, please record your message.

0: Call me back, love ya.
1: Sofia Gobbi con la sua That Us, dicevamo mezza anche made in England, perché lei adesso vive lì ed è anche mezza made in USA, quindi praticamente non è mezza, è un terzo, perché lei è anche italo-americana, ne abbiamo parlato più e più volte. Nel frattempo io mi ero preparato un argomento, me lo sono ignobilmente perso. Ah sì, eccolo qua, dicevamo appunto, ricollegandoci anche al calore, insomma calore che accompagnerà chiaramente tutta la nostra estate, in particolare calore che accompagnerà anche gli spettatori e tutti quanti gli atleti e i tecnici e chi più ne ha più ne metta impegnati nei mondiali di calcio negli Stati Uniti e in Messico in particolare, perché magari in Canada gli va leggermente meglio, e quindi è stata stilata anche una classifica, pensate, delle città più aride in Italia, dove la pioggia è praticamente un'eccezione e l'estate sembra non finire mai. Dove saranno? Beh, chiaramente al sud, insomma, non è che c'è, insomma, da avere troppa fantasia. Ma quale in particolare? Beh, non lo so. Così, fatemi qualche pronostico, visto che siamo in tema anche sportivo e calcistico. Scommettiamo con voi al 3791-600-190 quali sono le città più aride, quelle in cui piove meno tutto l'anno in Italia. E nel frattempo che voi ci pensate, ma non cercate su Google perché altrimenti non vale, arrivano anche i Prozac Più con le loro pastiglie, che con questo caldo magari si

dei Prozac più, mentre al 3791 600 190 Isabella mi dice che secondo lei la città più arida in Italia è in Puglia. No, sbagliato, la città più arida in Italia risulta essere Trapani in Sicilia, che è sul gradino più alto del podio, in leggerissimo vantaggio in realtà su Oristano in Sardegna, e il dato arriva proprio dall'indice del clima del 2026, stilato secondo i dati del decennio di Trebi Meteo da Il Sole 24 Ore, attraverso 15 indicatori meteorologici che compongono insomma questo report. E insomma nel 2026 ha vinto Trapani, che ha periodi siccitosi che arrivano al 19% di tutto l'anno, e non è poco, adesso 19%. E di questo primato di città più arida, insomma, si vanta grazie alla combinazione tra questi lunghi periodi senza pioggia, la siccità e le condizioni asciutte rilevate da questo report. E insomma, a Trapani, in Sicilia, è dura passare l'estate, ma visto che non è tanto il caldo quanto l'umidità che t'ammazza, beh, che non ce lo facciamo mancare anche un dato su qual è la città più umida invece in Italia. Però ne parliamo tra pochissimo, perché così magari ve lo segnate e non andate a passare l'estate proprio lì. Boh, chissà.

0: Rock Sport. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: State ascoltando una questione di qualità. Il programma per chi non studia, non lavora e non guarda la TV.
3: 20:47, l'ultima novità di oggi su Radio Rock Italia degli Stone Pilots, On e Off.
2: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

21:50, ultimi 10 minuti insieme. E quindi dicevamo, visto che non è tanto il caldo quanto l'umidità che ci ammazza, beh, oltre alle città più aride d'Italia, che sono al sud, anzi in realtà sulle isole, perché sono per l'appunto Trapani e Oristano, la città chiaramente più umida d'Italia, e invece queste sono tutte quante al nord. Tra i parametri analizzati ci sono l'escursione termica, le temperature medie, le minime, le massime, la nebbia, la pioggia, la grandine, insomma chi più ne ha più ne metta. Proprio soffermandosi su questo ultimo indicatore emerge appunto una graduatoria specifica, l'ultimo indicatore, cioè l'umidità poi generale, e la città che occupa il primo posto non è né Milano né Roma, come qualcuno potrebbe pensare, ma Treviso, che precede, pensate, Padova, e a completare le prime 5 posizioni ci sono poi Vicenza, Ravenna e Forlì come città più umide, dove praticamente l'estate è praticamente ci vogliono le branchie per respirare, una cosa imbarazzante. Ma visto che stiamo anche arrivando quasi alla fine, quasi, non ci siamo ancora, però meglio cominciare a abituarsi alla fine. Arrivano i ministri.

0: io ce l'ho messa tutta per farvi abituare alla fine, ci abbiamo, insomma, abbiamo messo anche i ministri e adesso la fine è arrivata davvero, quantomeno la fine del nostro appuntamento del giovedì. Quindi io ringrazio tutte e tutti voi che siete stati all'ascolto anche in questo giovedì 11 di giugno, nonostante siano cominciati i mondiali, ma tanto l'Italia non ci sta e a noi che ce ne frega. L'appuntamento con me eccezionalmente si rinnova non per giovedì prossimo, ma gioite martedì pomeriggio dalle 17 alle 20, e quindi sì, sostituirò il buon Lele Guzzardi. Domani chiaramente tornate subito dalle 7 su Radio Rock Italia. Ciao.
1: Segreti.

0: Rock Sport.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Sei su Radio Rock Italia.

perché hai già vinto, lo giuro, non ti possono fare più niente. Passano intanto la mano su un viso di donna, passaci le dita.

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Rap futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
2: Ma cos'è sta paranoia?
1: Aspetta, fammi fare.
2: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
1: Cosa?
2: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
1: Ok. Rap.

Italia.

separano le masse. E due destini dopo la fine del mondo. Un nuovo sole.

però alla faccia mia, alla faccia mia. Conosce la mia stanza e fa come se fosse casa sua questa esistenza. Conosce la pazienza, chissà se è lì che aspetta, che cerca compagnia. Quando vado via, quando vado via.

libri impolverati sul comò, che ho appena aperti e che mai rivedrò. Le mie chitarre che ho dimenticate per terra con le corde arrugginite. Il caminetto non l'ho acceso più,

vecchio pescatore non può più. Porta la barca a remi, fila giù, se guarda il mare su con nostalgia, poi spegne la lampara, così sì. Cammina, ma non c'ha una meta sua.

un amico che non ricordavi più, lo incontri in giorno da 10 anni più, c'ha tante rughe e te fa pietà, e odi le parole tempo fa, perché non puoi far meno di pensare che pure tu sei nato ben vecchia e te fai impianto sulla vita tua.

se tu pentita ritornassi qui, corno d'ongola te verrei ad aprire, convinto te volette ancora bene, ma non te potrei dire, torniamo insieme, perché non trovo.

Quando passa nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati.

t'ho incontrata, mo non mi ricordo quando mi dicesti che parevo Marlon Brando. Per l'appunto, io ti so piaciuto tanto, per l'appunto. Pressa poco, ti ho baciata e preso fuoco, nel tuo cuore ho fatto un buco, pressa poco. Si vediamo, io ti ho chiesto quella sera. Tu de corsa sei venuta a stare con me. Me so

faccio più, mannaggia te. E quando sei nata ti ho donato tutto quanto di me stesso, me sono stato zitto e buono insino adesso. Nonostante fossi un poco titubante, nonostante puta caso mi sartava solo un po' de puzzarnaso, quante volte avresti chiuso puta caso?

0: Radio Rock Italia.
1: Togli la parola sicurezza dal tuo vocabolario.
2: Basta questa parola. La sicurezza non esiste.

0: Tu vorresti questo, quello più forte. Tu vuoi solo sesso come antidoto alla morte.
1: Sei su Radio Rock Italia.

0: basta per la felicità.
1: Tu sei il mio miglior talento, tra le tende tu sei il vento, l'erba dopo che ha spiovuto, la lunghezza di un minuto, te per me sei prigionia, quando arriva l'amnistia.